0: Boys e Rag Girls, dai,
1: diciamolo!
0: Cosa c'è di più bello bellò nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli?
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude, niente può essere più bello bellò per vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega mega mega giga più, è degenerato poi bellamente con
1: gaigatoni di spessore,
0: quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend trasciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo, cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.
0: Olè, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cosa in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati,
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura. E magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
4: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite. Senza voltarvi indietro, non provate a correre a zigzag perché gli alligatori possono raggiungere i 40 km orari. In ogni caso, se vi raggiungono, non sprecate energie tentando di liberare il vostro corpo o anche la vostra testa, perché la loro bocca ospita 80 denti. Possono fare a pezzi il vostro cranio, una lastra di metallo o le vostre ossa. L'unico modo che avete per liberarvi è colpirlo sul naso.
0: Allora, di primo va detto che The Bayou non è un Crocodile Ferox movie e basta, ma è un survival croco movie. E va detto che l'aspetto survival lo vivrai più tu spettatore sulla tua stessa pelle nella prima insopportabile parte del film, dove giovani sempre veloci, sempre stagliati, ma sempre stupidi in maniera inquietante, danno il peggio di sé portandoti a livelli di agonia altrimenti difficilmente eguagliabili.
4: Donno!
7: Stiamo qui e moriamo. O proviamo a sopravvivere.
4: Sì, ok, andiamo.
0: Se sopravvivi a questo primo tedio mortale, allora arriverai al momento magia in cui si stagliano orde di alligatori gonfi di droga metanfetaminica che inseguono i nostri inutili protagonisti correndo come ridolini e sgranocchiandoseli poi in un tripudio di effetti speciali da sagra della costina. In un tripudio di sciatteria di rara portata, The Bayou si impegna e ci mette decisamente del suo per dare l'ennesima vangata e contribuire così a seppellire un genere horrorato zannato che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna aveva dato ampie soddisfazioni agli amici delle fauci crocodilleschi.
8: Rete 3.

0: Characters. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Park Seung-jin. Ok, nomi difficili, quelli dei coreani. Molto difficili. Però quella squadra coreana del nord è celeberrima perché è la squadra che nel 1966 prese il mondo del calcio e lo strattonò. È una storia semi-irripetibile anche perché molto legata all'epoca. Nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dagli inglesi che organizzavano il mondiale. Fecero forti pressioni dicendo no, signori, noi questi qua non li facciamo entrare, e la federazione inglese disse signori, se non li fate entrare non si gioca il mondiale, noi vi sconsigliamo di continuare in questo modo. E infatti i coreani arrivarono. Vennero spediti al nord, sui campi più difficili d'Inghilterra, anche se non ne poté trovare uno senza erba, e quindi comunque per malmessi che fossero, comunque li hanno fatti allenare. Quello che era stato sottovalutato è che se li mandi al nord, in una zona mineraria, tipo Middlesbrough, e c'è caso che il pubblico si affezioni a questi ragazzi, che erano tutti altri 1,60, irriconoscibili per i nostri standard l'uno dall'altro. All'epoca non c'erano i nomi dietro le maglie, c'erano soltanto i numeri. E questi giocatori sembravano identici l'uno all'altro, tutti col caschetto, tutti alti 1,62, 1,65. E stando a Giovanni Lodetti, calciatore italiano dell'epoca, che era in tribuna il giorno in cui la Corea del Nord batté l'Italia, se ne avessero cambiati 10 all'intervallo, noi non ce ne saremmo accorti. E allora perché Park Seung-jin? Tra l'altro, se notate, segna il gol d'apertura di una partita storica. La Corea del Nord, dopo aver eliminato l'Italia, va a Goodison Park. Ci sono 51.000 spettatori paganti allo stadio dell'Everton e giocano contro il Portogallo dell'incredibile Eusebio e vanno 3-0 dopo mezz'ora. Park segna il primo gol, però di questo Park si sono perse le tracce. Deve essere successo qualcosa. Strano, riappare in uno di quei tremendi libri scritti da qualcuno che è riuscito a scappare da un gulag della Corea del Nord, che sostiene di averlo visto, che era lì, ed era lì da 12 anni. Ma com'è possibile un eroe nazionale, uno che ha segnato un gol famosissimo nella storia del calcio coreano? Stando alla storia che Park ha raccontato, e sono tutte da controllare, però è probabile, dopo quella partita contro l'Italia, i giocatori coreani, ebbri di gioia, si concedettero qualcosa. Un paio di birre, qualcuno ci provò con una ragazza, e per via della popolarità che avevano a Middlesbrough, qualcuno ci riuscì anche. Un solo giocatore quella sera non c'era. Casualmente quello che segnò il gol all'Italia, Pak Do-ik, spacciato per un dentista, ma non era neanche un odontotecnico. Aveva una gastrite e quindi quella sera non uscì con gli altri. E infatti ogni volta che viene ricordato Pak Do-ik, Pak Do-ik è disponibilissimo per delle interviste. Ma se chiedete di Park, evidentemente no. Era probabilmente quello che quella sera, oltre a tre birre, si portò via un inglese. E quando tornò a casa non gli fu perdonato. È una storia possibile, non è certa, ma nel caso ci dice quanto lontano possa essere un mondo che è così vicino a noi per certi versi e così inafferrabile come quello della Corea del Nord.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise.
7: Le immagini di Charles girate in Ticino pochi giorni prima non lasciano spazio ad alcun dubbio. Gli alberi in fiore, i frutti abbondanti, la gente entusiasta per quella vera e propria, nonché penzolante, manna dal cielo. La più abbondante di sempre, per la precisione, tale da giustificare un servizio di 3 minuti della televisione pubblica britannica.
6: It's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop.
7: Mai si era vista una produzione simile, merito di un inverno incredibilmente mite che in un attimo ha lasciato spazio alla primavera e alle sue gioie. Così, in un albergo a Castagnola, sulle sponde del lago di Lugano, ecco il frutteto ideale da mostrare al pubblico inglese.
6: Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry.
7: Qui d'altronde, a differenza della pianura padana colonizzata dalle sterminate piantagioni, la coltivazione è ancora a misura d'uomo e a gestione familiare, come testimoniano le immagini delle donne e degli uomini locali intenti a lavorare al raccolto più abbondante che si ricordi, tra alberi sovraccarichi di deliziosa pasta asciutta.
6: After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun.
7: È il 1 aprile 1957 e con un memorabile pesce d'aprile la BBC fa credere al proprio pubblico che gli spaghetti in Ticino crescono sugli alberi.
6: For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Mi avete, avete sentito che vi chiamavo? Ero io, avete sentito qualcuno che vi chiamava mentre dormivate ancora con voce soffusa? Ero io che vi invitavo a svegliarvi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Perché è ora, è inutile gigioneggiare, tergiversare, temporeggiare.
1: Rete 3.
0: Sono le 6 ed è ora di uscire dai letti. Sarà un risveglio traumatico perché oggi, come si suol dire, la pioggia viene giù a secchiate. Quando sono arrivato qui, quindi una mezz'oretta fa circa, qualcosa di più, veniva giù veramente a secchiate. Si faceva fatica addirittura a vedere la strada, per cui Ocio, se sta ancora piovendo così forte, andate piano. Andate piano. La giornata comunque per oggi sarà di fatto così, nebbioso, con rovesci a carattere temporalesco più frequenti del Ticino centro-meridionale. Poi in serata dovrebbero attenuarsi le precipitazioni un po' in tutte le regioni, perché domani comunque è prevista una giornata ben soleggiata, per cui dobbiamo solamente stringere i denti e tenere duro per la giornata di oggi. Poi da domani tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oggi che non andranno oltre 15 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Per quanto riguarda il traffico invece tutto tace. Dubito che la situazione sia veramente fluida sulla rete viaria della Svizzera italiana, visto e considerato anche il fatto che appunto piove veramente che la manda giù, per cui occhio, sappiamo che diventano sempre un po' particolari le nostre strade quando ci sono le giornate di pioggia. Fate attenzione, andate piano, moderate la velocità, perché così evitiamo qualsiasi tipo di disagio. Calcolate che se di solito uscite a una certa ora, magari oggi visto il tempo, magari uscite prima, anticipate i tempi, così evitate di arrivare tardi al lavoro. Oh, io il mio lavoro l'ho fatto, vi ho avvisato, vi ho avvertito, vi ho suggerito di uscire prima, adesso sta a voi, ok? Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: Tre news.
0: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmelin, incontrando il presidente della Repubblica Italiana e il ministro degli esteri, ha ribadito lo stop all'invio delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Cramontana. Il Project Freedom, il piano americano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato domenica sera dal presidente Trump, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo di pace con l'Iran possa essere concluso. Lo ha dichiarato lo stesso Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani e precisando che il blocco dello stretto di Hormuz rimane comunque in vigore. In precedenza il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa la fase offensiva della guerra, denominata Operazione Epic Fury, iniziata con i bombardamenti della coalizione israelo-americana. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è giunto a Pechino per incontrare il suo omologo cinese Wang Yi, una visita che precede quella del presidente statunitense Trump prevista

0: per il 14 e 15 maggio. La Cina è uno dei principali importatori del petrolio iraniano. Infine la Spagna ha autorizzato la nave da crociera olandese con a bordo persone contagiate da hantavirus ad attaccare in un porto delle isole Canarie con non ancora reso noto. Una volta arrivati in territorio spagnolo i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti nei loro rispettivi paesi. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, si trova al largo di Capoverde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, 2 provenienti dai Paesi Bassi e 1 dalla Germania. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 7 i malati a bordo.
1: Buongiorno.
2: E buongiorno a voi.

un saluto a tutti da Nico. Buon, cosa abbiamo oggi? Mercoledì 6 maggio, siamo a metà settimana, il peggio è alle spalle. Quando si arriva al mercoledì sono sempre una persona serena, perché secondo me il peggio è andato, quindi adesso possiamo goderci la giornata di oggi, che come detto sarà un po' magari complicata, causa pioggia, causa traffico, causa ritardi, causa qualsiasi tipo di disagio, ma poi da domani tutta post, da domani giovedì, venerdì, giornate soleggiate, potremo tornare a goderci il sole, top per farci i nostri aperitivini, uscire con gli amici, fare bei picnic, cosa vogliamo di più?

avete ragione anche voi, giustamente mi fate notare allo 079 873 8073, il nostro numero WhatsApp per interagire con la diretta, ve lo ricordo sempre. Nico, stai calmo, già dici che il mercoledì è mercoledì a posto, già si intravede il giovedì, calmati, sono solo le 6 del mattino, la giornata deve ancora iniziare, cioè tutta una giornata ancora intera davanti. Avete ragione anche voi, è che io tendo a vedere sempre, sono una di quelle persone che considera la giornata finita, cioè la giornata quando inizia finisce, non so se mi riesco a farmi capire, cioè considero già mercoledì e quindi già il peggio andato, anche se deve ancora trascorrere tutta la giornata di mercoledì, perché penso già al domani. Sono troppo avanti? Esagero in questo? Perché qua c'è una scuola di pensiero, ci si divide, cioè c'è gente come il nostro Dome che ha scritto no, calmati, c'è ancora tutto il mercoledì, quindi è come se fossimo ancora martedì notte per quanto mi riguarda. Magari a mercoledì pomeriggio possiamo fare questo discorso. Io invece no, lo faccio già mercoledì mattina per inizio. Forse perché, ma no, perché anche Dome comincia molto presto, quindi non lo so, è un modo di, sono modi di pensare, ragazzi, sono modi di pensare. Secondo me pensare come la penso io, ovvero che dal momento in cui inizia il mercoledì, domani è già giovedì, anche se manca ancora tutto. Ma poi che discorsi stiamo facendo? Metti musica. Oh, meglio di Nexus, no? Queste parole al vento. E a Mystify, 1989.

Ed è subito We Are The Champions con questi titoli un po' dannata, no? Come nel caso degli NXS che abbiamo appena ascoltato e la loro Mystify. Allora, amiche e amici, viviamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, dei visori per la realtà aumentata. Il futuro ormai è sempre più vicino, chissà cosa accadrà, ma neanche tra un paio d'anni, tra 6 mesi l'intelligenza artificiale sarà già ad un livello superiore, i visori per la realtà aumentata saranno sempre più piccoli, integrati addirittura magari negli occhiali da vista o da sole che indosseremo, tant'è che il mondo intorno a noi comincia ad evolversi di conseguenza. Per esempio, vi ho raccontato la notizia settimana scorsa del primo film proveniente da Bollywood, quindi dall'India, interamente prodotto con l'intelligenza artificiale, senza cast, senza attori, senza troupe, senza set, senza niente, che uscirà a breve. L'Academy, quindi l'agenzia tra virgolette che si occupa di poi consegnare e valutare i film e dare gli Oscar, ha già detto che ha bannato e bandito dalla selezione qualsiasi tipo di film che utilizzi l'intelligenza artificiale, per cui si stanno portando avanti. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché non si tratta di intelligenza artificiale, ma di visori per la realtà aumentata, che più o meno possono rientrare nello stesso ambito. E vi porto in quel di Londra, dove una scuola guarda proprio verso il futuro, ma con occhio sapiente, secondo me. A Londra, in un distretto della città di Londra, tutte e 15 le scuole facenti parte di questo distretto, del distretto di Sutton per l'esattezza, gli studenti potranno indossare un visore di realtà virtuale quando saranno sopraffatti dallo stress, perché evidentemente è un problema di cui abbiamo anche già discusso noi, I ragazzi che vanno a scuola, scuole medie e superiori, hanno un livello di stress elevatissimo per la loro età, molto più alto rispetto per esempio a quelli della mia generazione, quindi dei millennial, di quelli che andavano alle medie al liceo 15-20 anni fa. 7 minuti dentro un ambiente immersivo grazie al visore per la realtà aumentata può aiutare a placare lo stress. Il progetto si chiama Phase Space ed è nato da una collaborazione tra l'omonima azienda britannica, la St. George's University of London, e il servizio di salute mentale per bambini e adolescenti, Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito per intenderci, no? A guidare quindi la parte clinica c'è stata la supervisione della dottoressa Eileen O'Brien, che è psichiatra, e con i suoi studenti ha coprogettato i contenuti che poi questi studenti potranno vedere all'interno del visore della realtà aumentata, basandoli su tecniche consolidate come respirazione guidata, visualizzazione, eccetera, eccetera. Il motivo per cui questo esperimento è arrivato è semplice, ma anche molto preoccupante. Ha detto questa psicologa: nel Regno Unito il numero di studenti che dichiarano un disturbo di salute mentale nel corso degli anni è cresciuto in modo esponenziale, quindi gli sportelli psicologici tradizionali faticano a stare al passo, c'è bisogno di nuovi strumenti, per cui loro stanno provando ad introdurre questo metodo. È partito da pochi mesi, vedremo tra qualche tempo, ci sarà modo e maniera di fare un primo bilancio. Ragazzi, ma ben vengano queste cose, io sono super a favore della tecnologia se usata bene, questo mi sembra un caso top. Spero che i risultati possano essere belli.

0: abbraccia sempre di più e sempre più spesso il suo lato brasiliano. Gaia, questa era Bossa Nostra. Evidenti e chiari riferimenti alla parte musicale della mamma. La mamma appunto di Gaia è brasiliana. Allora, prime vostre reazioni alla notizia di poco fa sull'intelligenza, sulla realtà aumentata per placare ansia e stress nei ragazzi, nei bambini. Arrivano le vostre considerazioni.
1: Ma quale stress? Quale stress? Uscite bambini, andate nel prato a giocare, arrampicatevi sugli alberi, basta prendere il telefonino ogni volta che c'è un problema e chiedere all'intelligenza artificiale le soluzioni.
0: Vero,
1: dobbiamo vivere senza sta roba. Dai.
0: Ma allora, caro Ivano, senza magari no, però utilizzarla magari quando veramente serve. In questo caso potrebbe, la tua osservazione è giusta, magari per combattere certi tipi di disturbi legati appunto a stress, ansia, eccetera, eccetera, può essere più prolifico e produttivo magari veramente stare fuori, prendere un po' d'aria, parlare con la gente, conoscere, stare con gli amici, svagare, divertirsi. Il problema, il discorso è che ormai sempre più ragazzi, sempre più giovani sono con il dispositivo in mano, poi ragazzi, ma tutti siamo sempre col telefono in mano, non solo i ragazzini. È ovvio che noi, quelli un po' più grandicelli, diciamo così, dai 30 anni in su, siamo stati gli ultimi, probabilmente, quelli sì, quelli che hanno oggi 30 anni sono stati gli ultimi a viversi l'adolescenza ancora, dove dovevi andare a suonare al citofono dell'amichetto per chiedergli se poteva andare a giocare, dove ci si ritrovava al parco, dove si usciva senza il cellulare, ci si dava appuntamento a quell'orario lì e poi scoprivi solamente quando arrivavi chi c'era, chi non c'era, ti domandavi perché uno non c'era, dove, se era in ritardo, cosa facciamo, lo aspettiamo, ce ne andiamo, facciamo. Questi problemi qui ormai non ci sono più, ormai si sa tutto di tutti, sempre e comunque, e quindi questo aspetto un po' romantico è venuto meno. Scusate, però è chiaro che secondo me ormai viviamo in un'epoca, ragazzi, dove questi strumenti devono essere visti come un aiuto, no? Un aiuto in più, un aiuto supplementare alle cose che già abbiamo. Utilizzarli magari in questo caso forse potrebbe essere non proprio indicato, però ragazzi, se le hanno provate tutte e questo è l'unico modo per farli stare bene, chi siamo noi per impedire il progresso? Dai, su via!

posso dire tranquillamente che la si può considerare come una delle artiste più eclettiche, più versatili in assoluto. Ha fatto duetti con rapper, con DJ, con cantanti pop, cantanti rock, qualsiasi sia il genere, lei non si tira indietro. In questo caso l'abbiamo ascoltato insieme a Kendrick Lamar con la loro The Greatest. La cosa sconcertante è che sono passati 10 anni dall'uscita di questa canzone, mi sembra uscita ieri. Il tempo passa, ragazzi, è inutile girarci intorno, ce ne rendiamo conto. Soprattutto io me ne rendo conto soprattutto con la musica, voi perché ogni giorno praticamente vedo titoli di canzoni associate poi a un anno, però penso che per molti valga questa cosa. Magari tu ascolti una canzone che ti sembra uscita 2 anni fa, invece poi ti dicono no, guarda che è del 2015, sono passati, è passato solamente qualche annetto, no? E quindi questi sono i fattori che ci fanno rendere conto del tempo che passa. Ecco, questa è una bella domanda: quali sono i fattori che vi stanno facendo rendere conto che il tempo vi sta scivolando via dalle mani e neanche ve ne accorgete? Per quanto riguarda appunto me, sono le canzoni e gli anni di uscita. Per voi può essere qualcos'altro, non so, un film, un libro letto, vi sembra, ah, ho letto questo libro qua, però è uscito 20 anni fa, invece mi sembra un film, un qualsiasi cosa. Figli che vanno fuori casa, figli che finiscono un percorso scolastico, ci sono tanti fattori, aspetti della vita che ci fanno rendere conto che il tempo passa e noi non ce ne accorgiamo. Poi quando però queste cose ci sbattono in faccia la dura realtà, e ci rimaniamo un attimo destabilizzati, 079-873-8073 è il nostro numero di telefono. Nel frattempo, per voi, Nelly con la sua Hot in Here, che anno era?

0: Allora, il nostro Zac ci manda un messaggio vocale un po' cinico, un po' macabro, però di fatto, ragazzi, la sua considerazione è verissima, secondo me molti di voi la pensano così.
1: Per me il fatto che mi accorgo che gli anni passano è che mano a mano che passa il tempo, gli attori e i cantanti di quando ero ragazzo stanno morendo tutti.
0: Ragazzi, questo è vero, è una considerazione verissima, un po' macabra come detto forse Zac, però hai ragione, è perfetto. Gianluca scrive: beh, il tempo passa, ieri avevo 20 anni, oggi me ne mancano 3, me ne mancano 3 anni e 7 mesi alla pensione, il tempo passa. Vedere i figli crescere, i genitori invecchiare, ovviamente questo è un grande classico, lì ci si rende veramente conto che il tempo passa e tu sei lì nel mezzo. Ecco, io per quanto riguarda non tanto la scomparsa di attori o cantanti, però per chi segue uno sport, quale che sia lo sport, nel mio caso il calcio, vedere giocatori smettere, ritirarsi, ti fa capire, ti fa rendere conto, ragazzi, che si sta chiudendo un'epoca, si chiude un cerchio, si chiude un'epoca. Quindi per me, io mi ricordo che uno degli addii che più mi ha fatto sentire che il tempo stava passando è stato quello di Totti. Io ero devastato perché si è chiusa veramente un'epoca pazzesca. Il ritiro di Ibrahimovic, che è stato un me bambino, adolescente, che iniziavo a seguire il calcio anche andando allo stadio regolarmente, lo vedevo, e poi vedere che smette di giocare all'età di 40-41 anni ti fa capire che, ragazzi, si sta invecchiando un po' tutti. Ma anche per altri sport, quando Federer ha smesso di giocare, sono quelle robe lì che ci fanno capire: porca vacca, ragazzi, il tempo sta passando molto lentamente, molto velocemente, invece ci sembra lentamente, ma no.

0: Beh, ma rimanendo in ambito sportivo, ragazzi, adesso mi stanno venendo in mente altri nomi. Quando ha smesso di gareggiare Valentino Rossi, pur non essendo io mai stato un fan sfegatato del motomondiale, ma il ritiro di Valentino Rossi è stato anche lì una chiusura di un'epoca, no? È uno, lui, uno, il suo nome, uno di quei nomi che pensi allo sport, il primo nome che ti viene in mente è il suo. Lo stesso LeBron James per la pallacanestro, quando dovrà, adesso ha 40-41 anni, sta ancora giocando. Un domani che si ritira, e anche lì sarà chiaro indice che il tempo, ragazzi, è passato. Basta.
1: Radio Pirata!
0: Che gente che ci sembrava immortale, infinita, eterna, Highlander, a un certo punto della loro vita devono dire basta, perché il tempo passa anche per loro. Tornando al calcio, quando smetteranno i vari Messi e Cristiano Ronaldo, anche lì prendiamo 20 anni di sport e li mettiamo in un cassetto e li chiudiamo lì. Ragazzi, va così. Per fortuna però non passerà mai, non finiranno mai i momenti di Radio Pirata su Rete 3, per fortuna o sfortuna, poi lì la sta a voi scegliere. Oggi ho scelto la rivisitazione di un brano, perché l'originale, l'originalissimo, è un passo di un'opera, no? Che è l'Adagio. Per quanto riguarda invece la musica elettronica, il mondo EDM, il primo a prenderla e a farne un pezzo che poi fece la storia, perché ha fatto la storia, fu Tiesto. Nei primi 2000, 2005, 2006, che aveva fatto un pezzo pazzesco e ancora oggi suona attualissimo. Io ne ho trovato un'altra versione che volevo condividere con voi. Spero vi piaccia!

Se vi sia piaciuto o meno, per me questo è uno dei pezzi migliori che vi abbia mai fatto ascoltare. Metto le mani avanti, poi andrò a leggervi perché non vi riesco a leggere. Ve lo dico subito perché mi si è riaggiornato il PC dove abbiamo installato il nostro programma di messaggistica, per cui si sta riavviando tutto, spero che ci metta poco, però questa mattina secondo me ci siamo superati, è vero o no? Avete alzato le mani al cielo? Dai, che pezzo vi ho fatto sentire stamattina?

0: sto venendo a leggervi. Allora, opinioni contrastanti, mentre ringraziamo Lady Gaga e Ducci con la loro Runaway. Ormai abbiamo imparato a conoscerla anche grazie al Diavolo Veste Prada. Vi state spaccando sull'apprezzamento del brano. Alcuni messaggi mi hanno fatto molto sorridere.
1: Buongiorno Nico.
0: Ciao Tony, senti la carica.
1: Ho iniziato il brano, ho pensato che era stato creato nella casa discografica del Vaticano.
0: Poi?
1: Ma poi ho capito che è opera del demonio. Ciao, una buona giornata a tutti.
0: No, mi hai ucciso Tony, grandissimo.
2: Nick, dimmi. Sinceramente ti preferivo domenica mattina quando mi facevi sentire Jimi Hendrix. È molto meglio.
0: Ma sei un grande Gianluca, ti ringrazio. Vabbè, ma è questione di gusti, però i buon gustai, quelli che secondo me amano il mondo della musica elettronica, l'EDM, Tiesto in particolare, è un idolo, no? Per molti di noi, per il sottoscritto sicuramente, ho avuto anche la fortuna di poterlo vedere due volte live. Questo brano lo si associa specialmente a lui nel mondo della musica elettronica. Questa versione è piaciuta a quelli di vecchio stampo come il sottoscritto per quanto riguarda questo genere musicale. Dai, comunque tanti messaggi questa mattina, vi ringrazio. Rientra secondo me nella categoria Best of brani pirata questa, di diritto. Sì. C'è un motivo perché io sto tenendo conto dei best of, poi vi dirò una cosa.

dicevo, sto tenendo conto dei brani che più avete apprezzato in base ai messaggi di apprezzamento che si ricevono durante i momenti dedicati al brano pirata, perché ho in mente poi di fare un piccolo best of in chiusura di stagione. Ma vediamo. Potrei fare un'ora e mezza solo di... tutta la durata del programma, un'ora e mezza solo pirata. Ma che idea è? Eh? Mi arrestano. Vi sbarazzate di me una volta per tutte. Avremo due compleanni da festeggiare oggi, uno adesso e uno dopo l'oroscopo. Bello, mi piacciono perché sono entrambi due quarantenni, freschi freschi, entrano negli ANTA. La prima è Emily Armstrong, nata il 6 maggio in quella di Los Angeles, cantautrice statunitense ovviamente, cofondatrice dei Dead Sara, poi si è distinta perché ha avuto l'onore ma anche l'onere di essere scelta come la nuova voce dei Linkin Park a partire dal settembre del 2024, dopo ovviamente lo sappiamo la triste scomparsa purtroppo di Chester Bennington, e non ha attraversato dei momenti facili perché i fan di Linkin Park, anche all'ascolto, lo sanno, raccogliere un'eredità così pesante, adesso Linkin Park è solo uno dei tanti casi nel mondo della musica dove una voce viene sostituita dopo una triste scomparsa, noi lo sappiamo benissimo, abbiamo ben chiaro e stampato in mente l'esempio purtroppo di Steve Lee e dei Gotthard, no? Però quando sei una band così importante, con una fanbase così grossa, e l'amore che la fanbase aveva per la voce della propria band preferita è così grande, lei è entrata in punta di piedi e secondo me adesso si fa più che apprezzare. Quindi la omaggiamo, le facciamo i nostri migliori auguri con questa The Emptiness Machine di Linkin Park, ovviamente. E me l'ha bruciata. Dai, avevo fatto tutta la roba bella, perfetta, bel discorso, e mi bruci. Oh, pensa a te. E la tecnologia, ragazzi.

0: Se volete farvi scendere la lacrimuccia ed emozionarvi un po', se avete tempo questa mattina, andatevi a cercare su YouTube i vari video, il primo concerto dei Linkin Park dopo la scomparsa di Chester Bennington e la reazione del pubblico, ma anche la prima esibizione live dei Linkin Park con Emily Armstrong al microfono. Sono dei bei momenti, belli, belli, belli, toccanti, se siete fan poi della band sicuramente l'avrete già visti, ma sono dei bei momenti che consiglio di andare.
1: Buongiorno Eco, per
0: ciao,
1: quanto
0: Luca.
1: Riguarda il tempo che passa,
0: dimmi tutto.
1: La massima accelerazione nella mia vita che ho visto è alla nascita dei miei ragazzi.
0: Beh, immagino.
1: E ora mi trovo a 15 giorni dai 65.
0: Ok.
1: Ma non ho mai dato importanza all'età.
0: Beh,
1: io sto bene, ma sto bene come quando ne avevo 20, perciò non mi importa.
0: Bravo.
1: Del tempo che passa.
0: Questo è giusto.
1: Sono curioso di quello che verrà, questo sì. Un abbraccio.
0: Beh, Luca, facile per te fare questo discorso, io l'ho visto, il nostro Luca, ragazzi, sembra un quarantenne, altro che 65. Porta gli anni divinamente. Dove devo firmare? Cosa hai mangiato, Luca, nella tua vita per arrivare a quell'età lì così, che sembra un quarantenne? Dove devo firmare? Il segreto era muoversi sempre, probabilmente, seguiamo il consiglio del Giova. Muoviti, muoviti! Era il 1991.

0: Dovessi fare un sondaggio veloce su quale sia la parola più usata e più ripetuta nelle case della Svizzera italiana tra le 6 e le 7 del mattino. Muoviti, muoviti, secondo me occupa una delle prime posizioni, che sei sempre in ritardo. Dai, oh, muoviti che dobbiamo andare!
1: L'oroscopo.
0: Poi muoviti che oggi piove e c'è traffico. Muoviti che sennò, quante volte lo diciamo? Un sacco di volte. L'oroscopo per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Ariete, oggi la lettura in ordine, per la vostra felicità. La diplomazia ti costa fatica, ma oggi è necessaria. Mettiti nei panni dell'altro e scoprirai che il vostro obiettivo in realtà è comune. Toro, un piccolo lusso ti riconcilia con il mondo. Non sentirti in colpa per un acquisto. Il benessere dello spirito passa anche dalla materia. Con buona pace del vostro portafoglio. Gemelli, sei un vulcano di idee. Scrivile tutte, anche le più assurde, perché tra qualche settimana una di queste diventerà il tuo progetto principale. Cancro, le radici ti chiamano. Una telefonata a un genitore o un ritorno nei luoghi del cuore ti restituisce la stabilità che cercavi. Leone, la tua generosità viene messa alla prova. Aiuta qualcuno senza aspettarti nulla in cambio. L'universo ti ripagherà in modi inaspettati. Vergine, la perfezione è un orizzonte, non una meta. Ciccia, parla per te. Goditi il percorso e celebra i piccoli progressi quotidiani senza eccessiva severità. Bilancia, un accordo di coppia richiede un compromesso. Non è una sconfitta, ma il modo più alto di amare, costruire un ponte verso l'altro. Scorpione, la tua forza di volontà è d'acciaio. Superi un ostacolo che sembrava insormontabile con una determinazione che spaventa i tuoi avversari. Sagittario, l'amicizia è il tesoro del giorno. Una confidenza sincera con un amico fidato ti aiuta a vedere una situazione sotto una luce diversa. Capricorno, non aver paura di delegare. Anche il capricorno più tenace ha bisogno di una squadra. Fidati delle capacità di chi lavora con te. Questo è difficilissimo per un capricorno. Acquario, un'improvvisa voglia di solitudine, usala per meditare. Nel silenzio della tua mente si nasconde la risposta a un dubbio recente. Anche la rima hanno fatto. E concludiamo con i pesci, la musica guida i tuoi passi. Lasciati trasportare dal ritmo della giornata e non cercare di razionalizzare ogni singola emozione. Molto bene, altro compleanno, Maître Gims con la sua Est-ce que tu m'aimes? Guarda, a proposito, 2015 questa, eh?

0: altro titolo, altro brano che pensavo fosse uscito più in là negli anni, invece era il 2008. Ragazzi, fra due anni quelli nati nel 2008 faranno 20 anni. Io dico solo questo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Io poi partiamo dal presupposto che per me quelli nati dopo il 2000 non esistono, sono delle entità, gli spiriti sovrannaturali. Oh no, buongiorno cara Rosy.
2: Buongiorno.
0: Ben ritrovata. Stiamo facendo col nostro pubblico discorsi, sì, del cosa qual è la cosa che vediamo che ci fa, ci rende, ci dà la percezione e ci fa rendere conto che il tempo stia passando e noi non ce ne accorgiamo.
2: Ah, ti ascoltavo stamattina, certo.
0: Abbiamo iniziato a fare questi discorsi qua, no? Io ho detto che per me sono più che altro i brani, perché li vediamo tutti i giorni, magari vedi una canzone, caspita, è uscita nel 2008, sembrava uscita 3 anni fa.
2: Te lo dico cosa?
0: Vai.
2: Beh, avete già detto, i figli, eccetera.
0: Certo.
2: Le tubature di casa. Ti giuro, dopo un tot di anni bisogna rifarle, perché sono un disastro.
0: È vero, la casa. La casa che dopo un po' cade a pezzi.
2: Sì, esatto.
0: Le crepe nel muro.
2: Sì, o le cose, le finestre.
0: I zoccolini che si staccano.
2: Le isolazioni, il tetto comincia a infiltrare acqua.
0: La doccia che c'è quella roba lì. Hai ragione.
2: I pavimenti.
0: Hai ragione.
2: E quello non solo è doloroso per il tempo che passa, ma anche esattamente.
0: Anche economicamente, due volte doloroso quello. Ah, grazie Rosy.
2: Prego, prego.
0: Tra pochissimo ti risentiremo per la lettura delle news, come sempre. Ah, altra domanda che ti faccio: viene giù ancora secchiate o piove un po' meno?
2: Guarda,
0: adesso?
2: Guarda, sì, sembra un pulcino. Sì, viene,
0: no,
2: già secchiate.
0: No, niente. Allora, niente, abbiamo detto, c'è stata una piccola tregua solo quando è arrivato Balmeglia. A questo punto diceva che aveva smesso un po' di piovere.
2: Il cielo gli sorride.
0: Ah, vero che qua mi si è riaggiornato tutto. Adesso devo riaprire tutte le pagine perché abbiamo i computer che fanno le cose quando vogliono loro.
2: Perfetto. Posso temporeggiare con te?
0: No, ma a posto, ce l'ho. Ti ringrazio, cara Rosy. Allora, coperto e nebbioso, l'abbiamo detto, con rovesci anche a carattere temporalesco, più frequenti soprattutto nel Ticino centro-meridionale, con la temperatura massima che oggi non andrà oltre i 15 gradi. E mi brucia anche stamattina, non funziona niente. È già la seconda volta che succede. Allora, vai, vediamo se va.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Due canzoni bruciate, la sigla, le robe che partono a caso. Dovrò fare il rapporto, come si dice in questi casi.
2: Facciamo rapporto.
0: Allora, traffico. In questo momento via Swiss ci segnala code e forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissola in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla cantonale da

0: Mendrisio verso Capolago e infine da Ponte Tresa verso Bioggio. Se la tecnologia ci assiste, cara Rosy, a te la parola per le ultime notizie.
1: Tre news.
2: Buongiorno, le 7:03. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran sembrano procedere bene. Prove generale di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma, chiaramente digitale. Infine lo sport, Champions League, l'Arsenal, la prima finalista 2026, fuori l'Atletico Madrid. Sentiamo gli altri dettagli.
1: Rete 3 Sport.
3: Arsenal in finale dopo 20 anni, la squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4. Tennis infine nel tabellone del torneo di Roma, orfano di Svizzeri in campo maschile, oggi tocca a 3 elvetiche su 4, primo turno per Golubic, Valtert e Masarova.
4: Buongiorno.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Buongiorno amici, ma soprattutto amiche, le 7:05 di questo mercoledì 6 maggio, qualche minuto ancora da trascorrere insieme, 25 minuti scarsi, dove avremo modo ancora di chiacchierare, avrò l'onore e il piacere di presentarvi un brano nuovo uscito questa notte, nella notte. Abbiamo parlato di tempo che passa, ci rendiamo conto che il tempo passa, anche perché purtroppo, se si pensa magari al mondo della musica, alcuni cantanti purtroppo ci lasciano, no? Per questioni di età, di anzianità, eccetera, eccetera. Gli unici, adesso farà tutti gli scongiuri del caso, che sembrano tenere botta sono loro, sono ancora qui con noi a combattere. E quando uno pensa, devono smetteranno, no? Appenderanno il microfono al chiodo, andranno in pensione anche loro. No! No! Escono con nuovi lavori, tra poco ve lo presento. Prima però, un altro che un impatto della musica lo ha lasciato, eh?

Till You Get Enough, non fermarti fino a quando non ne hai abbastanza, è un bel consiglio che ci dava Michael Jackson, era il 1979. Finalmente sabato sera riuscirò ad andare al cinema a vedere Michael, il film autobiografico che racconta appunto la sua storia, la sua vita fino a un certo momento, momento appunto della sua vita. Ho già preso i biglietti per sabato, non vedo l'ora, anche perché ho sentito dei pareri discordanti e voglio poi farmi un'idea mia, ovviamente, quindi finalmente riesco ad andare. Detto ciò, cambiamo argomento. Abbiamo parlato del tempo che passa, prima vi ho detto che tra tutti i cantanti che c'è chi ci lascia prematuramente, chi invece decide di smettere di cantare, di fare tour, di fare album, ci sono loro che continuano nonostante la loro venerandissima età a produrre roba nuova. Ragazzi, il 10 luglio uscirà il nuovo album dei Rolling Stones, si intitola Foreign Tongues. Si tratta di un lavoro estremamente atteso da parte dei fan, ma non solo, arriva a meno di 3 anni dal successo mondiale di Hackney Diamonds, premiato anche con un Grammy. Insomma, non è che l'ultimo album l'avessero fatto 20 anni fa, sono sempre super attivi. Nuovo disco che conterrà 14 brani è stato anticipato dal singolo che è già disponibile in digitale in tutte le piattaforme, This in the Stars, che ci apprestiamo ad ascoltare, tra pochissimo ve lo faccio sentire. Un progetto che loro hanno iniziato a far circolare tra i fan, anche con una misteriosa uscita su vinile sotto lo pseudonimo di The Cockroaches, bellissimo, registrato in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Questa è la caratteristica di questo album. Foreign Tongues vede di nuovo insieme Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, con il produttore Andrew Watt. Il risultato è un album decisamente energico, così viene definito nel comunicato stampa, che mantiene il sound inconfondibile della band, ma guarda anche a nuove sonorità. Ospiti d'eccezione saranno contenuti all'interno di questo album: Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e inoltre sarà presente una delle ultime registrazioni con il compianto Charlie Watts, che è scomparso nel 2021. Sarà disponibile in diversi formati, dal classico CD, chissà se lo compra ancora qualcuno, fino al vinile. Il vinile, qui c'è la chicca per i collezionisti, sarà disponibile in diverse edizioni, anche con edizioni limitate con contenuti speciali. Insomma, non ci si aspetta nulla di meno dai Rolling Stones, e allora ce li ascoltiamo. Questa è In the Stars, fresca fresca, appena cellofanata.

Beh, sono loro, però è vero, nel comunicato stampa c'è scritto che provano anche a sperimentare nuove sonorità. Sono molto Rolling Stones, ma si sente che c'è il tentativo di andare anche verso un'altra direzione ed emerge questa caratteristica anche in questo In the Stars, singolo di lancio, come detto, del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che uscirà il 10 luglio, quindi in piena estate. Ci sarà la corsa al vinile, soprattutto perché ormai, a proposito del tempo che passa, alcune cose che un tempo usavamo, che ormai avevamo messo lì da parte, che usavano magari in pochi, perché quanti degli appassionati di musica che avevano i vinili tanti anni fa hanno poi mantenuto il giradischi, o perlomeno un giradischi funzionante nel corso del tempo? Perché molti si sono detti: vabbè, ma tanto col CD non serviranno più, via, diamoli via. E invece c'è un grande ritorno al vinile, considerato anche il fatto che molti, sempre più artisti, decidono di far uscire proprio il vinile, perché i collezionisti, ragazzi, li bramano. A proposito di tempo che passa, sembra fatto apposta oggi la scaletta, era un tema che mi è venuto così d'amblè, senza pensarci, ho preparato tutta una serie di altre cose che non ho utilizzato, magari le usiamo domani. Però a proposito di tempo che passa, sembra ieri il 2003, quando un giovane Cerno, insieme alla sua compagnia di amici che strimpellavano i loro strumenti, si calcava il palco di Palco ai Giovani in Piazza della Riforma, in Piazza Manzoni a Lugano. Vinsero quell'edizione di Palco ai Giovani e poi da lì la loro carriera decollò, fino a farla diventare la band ticinese, la band della Svizzera italiana per eccellenza. Ce li ascoltiamo adesso con Tenium la Man. Durante il brano voi avete però modo e maniera di prendere il vostro cellulare, chiamare lo 0848 0305 03, se volete giocare anche questa mattina con il sottoscritto a dei BC. Giocheremo con la lettera O di oliva, che non è una parola. Perfetto, bocca al lupo.

0: In palio un buon acquisto del valore di 50 franchi. Tutta la responsabilità di tornare a vincere oggi ricadono sulle spalle di Katia. Ciao Katia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Oh, come andiamo? Sei per strada?
1: Sono per strada, ma mi sono fermata.
0: Bravissima. Ah, com'è? Allora, due domande. Com'è situazione pioggia e traffico? Disastro, immagino.
1: In una parola sola, aiuto!
0: Ecco, tipico, classico mercoledì piovoso della Svizzera italiana alle 7:20 del mattino. Ecco, perfetto. Cara Katia, proviamo a rendere un po' più lieve il tuo stare nel traffico e sotto la pioggia, provando a portarci a casa i 50 franchi di oggi. Ti ripeto la lettera, è la lettera O, quindi se sei pronta, sì, io partirei, va bene?
1: Sì.
0: Allora, 3, 2, 1 con la lettera O, impronta.
1: Passo.
0: Infiammazione dell'orecchio.
1: Otite.
0: Band dei fratelli Gallagher.
1: Non lo so, passo.
0: Tutti quanti.
1: Passo.
0: Dose letale di droghe.
1: Overdose?
0: Sì, c'è quello pacifico, indiano, atlantico.
1: Oceano?
0: Ripara dalla pioggia.
1: Ombrello?
0: Insieme di musicisti.
1: Orchestra?
0: Senza genitori.
1: Come?
0: Senza genitori. Passo, ci dice l'ora, ci dice l'ora. L'orologio, sì, dai, facciamo comunque un applauso. Brava, orfano, sì, è rimasto indietro, orfano, tutti quanti, era ognuno. Poi cos'è rimasto indietro? La band dei Gallagher sono gli Oasis e infiammazione d'orecchio, ti te l'hai detto, la prima era impronta, era l'orma. Dopo è facile, esatto, hai ragione anche te, cara Katia. Niente, anche questa mattina rimaniamo a bocca asciutta, però è sempre un piacere sentire te in questo caso. Grazie per aver giocato con noi, Katia.
1: Grazie,
0: buon lavoro, se stai andando al lavoro, e buona giornata.
1: Grazie, sì, buona giornata, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Alla prossima, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

tutti quelli che fanno gli splendidi al nostro numero WhatsApp dopo le varie giocate di ABC. Fuori lì. E chiamate, Mettetevi in gioco, giocate anche voi. Non fate i furbetti. Sembra facile, ma non lo è. Macchina sotto pressione, sentire il tempo che passa, ragazzi, non è evidente. Detto ciò, per quanto riguarda il sottoscritto, è giunto il momento di salutarvi, augurarvi una buona continuazione di giornata. Dopo di me arriveranno Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni con una nuova puntata di Vita da Danico. Un saluto a tutti, ci risentiamo domani mattina come sempre dalle 6. Ciao!

0: settimana della formazione, settimana di dirette con Vita Da, la trasmissione dedicata ai mestieri. Al centro dei nostri interessi c'è sempre una giovane, Paolo, o un giovane che sta affrontando un percorso formativo. E questa mattina?
1: Pronto?
0: E questa mattina?
1: E questa mattina è difficile.
0: Ospitiamo un interactive media designer. Paolo, benvenuto, non ti sei ancora svegliato?
1: No, no, ho capito cos'è io.
0: Cosa hai fatto, Paolo?
1: No,
0: sei sdrenato. Cosa hai fatto?
1: Chi è che parla dietro?
0: Cioè, è la nuova sigla.
1: Ah, che roba forte.
0: Gente forte.
1: Cos'è? Allora, attenzione pubblico, parliamo dell'Interaction Media Designer con Sevan, 19 anni, che è qui con noi, ben arrivato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, prima di entrare in trasmissione ti abbiamo detto, per noi poveracci che non capiamo per forza tutte queste locuzioni inglesi, veniamo giù dall'alto verso il basso. Cosa vuol dire Interaction Media Designer?
2: Allora, è sempre complicato, di solito lo riassumo con facciamo design digitale, quindi ci occupiamo di audiovisivo a 360 gradi, quindi siti web, applicazioni, video, animazione, fotografia.
1: Sì.
0: Cioè crei delle immagini, crei dei video, crei degli audio per qualsiasi motivo legato, che so io, alla comunicazione in generale.
2: Esatto, principalmente per un cliente, quindi su commissione. Diciamo che non siamo dei creativi, siamo dei progettisti, cioè.
0: E chi è il creativo?
1: Ma
0: dietro?
1: Scusa, se uno boomer come me ti dice fai così e tu che sei di una nuova generazione sai che è una scemata, ascolti il cliente?
2: È sempre complicato, diciamo che cerchiamo di portarli sulla giusta via, però chiaramente il cliente ha sempre l'ultima parola, quindi a volte bisogna fare quello che piace al cliente.
0: Ecco, facciamo un esempio preciso, se mi consenti, Sevan. Mettiamo che un'attività commerciale, un bar, voglia creare un sito internet. Tu ti occupi di che cosa? Cioè c'è qualcuno che ti dice come fare il logo e qualcun altro che si occupa di creare il logo, o crei anche il logo? Per buttarla giù semplice.
2: Allora, diciamo che il logo principalmente è un lavoro che fa il grafico, che è un altro.
0: Quindi tu
2: lavoro.
0: Non sei grafico.
2: No.
0: Che cosa fai col logo?
2: Col logo mi arriva dal grafico, io so dove metterlo all'interno del sito web o all'interno di un video.
0: D'accordo.
1: Però su questa cosa è importante, perché io voglio fare uno step further. No, perché
0: neanche Marco Barong
1: oggi nel 2026 siamo praticamente alla fine della prima parte del 2026, funziona ancora il sito web della gelateria, il sito web del negozietto, si fa ancora o invece siamo tutti sui social?
2: Allora, funziona molto bene, diciamo che il mio lavoro però da quel punto di vista sta un po' andando via, perché ci sono un sacco di servizi che te lo fanno a molto meno, quindi noi lavoriamo con aziende principalmente più grandi.
1: Ecco, perché adesso detto un po' fuori dai denti, di solito il tipo che ha la pizzeria glielo fa fare al cugino il sito web, non ha bisogno,
2: esattamente.
1: Ecco, mentre tu per capire cosa vuol dire lavorare con aziende più grandi, per esempio fai dei programmi che permettono, non so, al cliente di una banca di pagare online le fatture, oppure fai quegli interfaccia dei backup delle grandi aziende per pianificare persone, è corretto.
2: Chiaramente non è solo quello, però tutto quello che sono applicazioni, prodotti studiati bene, è lì dove una persona che sa fare bene il mio lavoro subentra e viene meno il lavoro per le piccole aziende.
1: Ma io non ho capito se fai delle cose fighissime a livello di video oppure se fai solo dei software dove ci sono degli omini che fanno tin tin tin tin.
2: Allora, noi diciamo che Interactive Media Designer è un cappello per tante cose.
1: Okay.
2: Diciamo che non trovi spesso lavoro come Interaction Media Designer, ma quasi tutti si sviluppano, nel senso io mi sono specializzato più in quello che è design digitale, quindi siti web, applicazioni. Ho compagni che adesso magari stanno facendo film, qualcun altro che invece sta girando comunicazione visiva, quindi diciamo che devi un po' scegliere dove ti vuoi specializzare.
0: Tra poco capiamo di più su quello che è il tuo percorso personale dopo i Roxette.
1: Ma sei diplomato?
2: Sì,
1: sei diplomato, sì. Ok, sei finito, perfetto, hai il diploma.

0: Balmelli, io vado. Ah, c'è la virgola, c'è il jingle.
1: Settimana della formazione professionale. Dal 4 all'8 maggio. Gli apprendisti sono i protagonisti.
0: Infatti, 23 cantoni su 23 aderiscono per mettere sotto la lente appunto l'imparare un mestiere, l'apprendimento duale, la formazione professionale. Tutta la Svizzera lo fa e tutte le radio della Svizzera.
2: Radio Ticino, Radio 3, sì. Rete 3 e Rete 1. Noi con Rete 3 non potevamo che affrontare il tema con Vita da nostro programma di punta per quello che riguarda la formazione. 079 873 80 73, il nostro numero WhatsApp. Se avete, scusa Paolo, ho messo in bocca al caramello, non riesco più a parlare, vai avanti. No, te
0: devi scusarti con me, devi scusarti col pubblico.
2: Chiedo schiuma al pubblico.
0: Questo momento no, ti biasimo.
2: Siamo con Sevan questa mattina e vogliamo capire bene che cosa fa l'Interactive Media Designer, perché alla fine io e Paolo siamo di un'altra generazione, non voglio
0: soprattutto
2: fare il boomerone,
0: io. Sì. Allora, l'Interaction Media Designer, tu sei diplomato, poi adesso parliamo tra poco di quello che stai facendo, perché sei anche un po' un imprenditore, questo è interessante, così giovane, ma tu hai un mestiere, lasciami dire, meccanico al servizio del cliente, cioè tu devi aiutare il cliente a districarsi in questo mondo digitale che è un casino.
3: Allora, diciamo che il nostro lavoro parte molto da un principio psicologico, cioè noi siamo quelle persone che, facendoci un po' a prima, il sito che fa il cugino alla gelateria te lo fa perché è carino. Il nostro lavoro va un po' più in profondo. Cioè,
0: se è carino il cugino, è carino il risultato finale.
3: Carino il risultato finale. Se è capace il cugino, sì. Poi anche lì bisogna vedere.
2: Esatto.
3: E diciamo che noi andiamo più nel profondo, cioè definiamo come si naviga un sito, dove si mettono i bottoni, quanti grandi lo si fanno, dove si mettono i testi, i contenuti, tutto per. Noi studiamo l'utente, quindi il nostro lavoro è anche molto empatico. Cioè capire come ragiona un utente, quali sono i suoi bisogni, per andare a sviluppare un sito o applicazione che sia semplice e user friendly.
0: Lo stavo per dire io, user friendly.
2: Facile da utilizzare, user friendly, Paolo.
0: Ecco, e quindi l'importante è appunto offrire al cliente qualcosa che sia navigabile. Esatto. Quello è il principio.
3: Navigabile, e se si vende un prodotto, spesso anche che il prodotto venga poi venduto.
0: Ma anche quando fai, perché tu fai anche videomaking, eccetera, quando per esempio per il cliente fai un video per i social, lì puoi lasciarti andare a un botto di creatività, o ci sono comunque delle regole anche lì?
3: Ma sicuramente c'è creatività, però anche lì vengono definiti degli obiettivi, che cosa si vuole comunicare. Facciamo un esempio, magari un video viene fatto perché si vogliono avere più visite al sito, e allora si sviluppa una scaletta, si sviluppa cosa deve dire la persona, cosa facciamo vedere, tutto per far andare gli utenti sul sito web.
0: Allora, come ti spieghi che Balmelli abbia successo sui social di Rete 3, che praticamente mette solo fuori la faccia e basta?
3: Sì, sarà una persona molto carismatica.
0: Sì, davvero?
3: Era bene, non lo so.
2: grazie Seba, anch'io ti stimo molto, Sevan, grazie. No, senti, facciamo un passo indietro con te e parliamo un po' di te, perché da ragazzo, da bambino, volevi fare il giardiniere o il pompiere. Come mai?
0: Cosa è capitato nel frattempo?
3: Allora, il pompiere mi piaceva perché era figo, però ho paura del fuoco, quindi ho detto forse evitare.
0: Sì. Sono paure che si vincono, no?
3: No, il fuoco mi fa ancora paura. Poi volevo fare il giardiniere, sì. Semplicemente perché mi piacevano i camion, ma non, cioè non è che mi piace il giardinaggio, sì, però sì. Cioè, a me piaceva salire sul camion dietro, sul cassone.
0: Ma devi fare l'autista in quel caso.
3: Esatto, okay. Però anche gli ho detto forse meglio di no.
2: Poi, come mai allora sei arrivato a fare l'Interaction Media Designer?
3: Durante la pandemia, lezione a distanza, non si ascoltava, e quindi tutti i miei amici spesso andavano in live su delle piattaforme streaming, e mi hanno cominciato a chiedere.
0: Non ho capito, scusa, cioè praticamente invece di fare le lezioni online giocavate tra di voi?
3: Giocavamo fra di noi, esatto, e pubblicavamo su YouTube i nostri video, e spesso mi hanno chiesto i loghi, le grafiche online, e quindi da lì io non sapevo fare niente, però sono sempre stato un nerd, e mi hanno chiesto, io ho detto beh certo, lo so fare, non l'avevo mai fatto, però mi è piaciuto, ho detto capiamo se si può fare qualcosa in questo settore.
0: Ok, e da lì, e poi dalla pandemia in poi, hai cominciato questo percorso, che tra l'altro, lo diciamo per chi ascolta, può essere fatto in due maniere: si può andare in ditta e a scuola, quindi il tipico apprendistato duale, oppure si può fare solo la scuola. Qual è stata la tua scelta per Interaction Media Design?
3: Allora, io ho scelto di fare scuola a tempo pieno.
0: Alaxia?
3: Sì, esatto, Alaxia, semplicemente perché c'era maturità integrata, quindi finito scuola, basta.
0: E sei uscito con profitto?
3: Sono uscito, sì, con profitto.
2: Allora, l'hai detto tu, Sevan, bisogna essere anche un po' nerd per arrivare in questo mondo, non per forza, ma aiuta, perché esiste questo pregiudizio di dire, beh, è sempre attaccato al computer, quel ragazzo, quel bambino. Alla fine c'è chi ha fondato la Microsoft, no?
0: O Facebook.
2: O Facebook. Quindi c'è il suo lato positivo. La curiosità anche nell'ambito dell'informatica può portare a fare grandi cose.
3: Secondo me sì, non devi per forza essere un nerd, ma devi avere passione per quello che stai facendo e interessarti anche fuori dalla scuola.
0: Sì, sì, sì, ma scusa, per capire, perché di solito queste cose qui poi portano in alcuni casi piccoli anche alla ricchezza stratosferica, no? Tu punti a quello?
3: Io punto a creare dei prodotti che possano fare del bene al mondo.
0: Attenzione!
3: Se viene la ricchezza, chiaramente
0: attenzione,
3: non mi tiro indietro.
0: Quindi c'è anche una morale, cioè non che quel prodotto lì funziona, però fa male, non lo vuoi quello.
3: Eviterei.
0: Ok,
2: okay, tra poco sviluppiamo il discorso. Intanto io ti chiedo, ti piacciono anche i videogiochi un po' retro? Ti ricordo Pac-Man, quelle robe lì? No, zero.
3: Ho mollato i videogiochi ormai.
2: Hai mollato i videogiochi? Mollato. Ma capisci di cosa parlo?
3: Sì,
2: se
3: sì,
2: dico
3: capisco.
2: Capisci?
3: Sì, sì, sì.
2: No, perché ho questa roba da farti sentire.

0: poliziotti, eccetera.
1: Allora, è una cosa di cui parliamo.
0: Tutto quello che avreste
1: scusate.
0: Voluto sapere
1: sui mestieri degli altri. Ho fatto un casino.
2: Ma...
0: e non avete mai osato.
1: Dov'è che è andata la signora? È andata in bagno, attenzione. No, una cosa che diciamo sempre qui a Vita Da è ci sono dei ragazzi che hanno anche uno spirito già mentre fanno scuola imprenditoriale, questo è molto interessante e ne parliamo tra poco.
2: Tra poco, dopo Fra Quintale, ti va Paolo? Come
1: devi chiedere al pubblico, basta con questo Paolo.
2: Funziona, funziona Fra Quintale, ragazzi, dai, sentiamo.
1: Non mi azzarderei a dire
2: aranciata.
1: Sì.

0: dico che la fiducia che abbiamo affidato a Fra Quintale magari era mal riposta.
1: Mal riposti, no? Malissimo riposta. Senti Paolo, io mi chiedo come eri tu alle scuole medie.
0: Boh, io ero un genio.
1: Eri un genio nel senso che andavi bene a scuola.
0: Io ero da premio Maraini alle scuole medie, poi è successo qualcosa.
1: Ecco, io non lo so, pensavo solo andare al campetto a giocare.
0: Ma non ce lo devi spiegare, basta guardarti in faccia.
1: Pensavo andare a giocare al campetto a hockey e quelle robe lì, ero molto superficiale. Sevan, nostro ospite di questa mattina, quando andava alle scuole medie lavorava. Cosa vuol dire? Cosa facevi come allievo di scuola media fuori da scuola?
2: Allora, abbiamo sviluppato un videogioco con dei miei amici e da lì diciamo che è stata la mia prima esperienza di imprenditoria. Da lì sono
0: usciti. Quanti anni avevi?
2: 14. E da lì sono usciti i primi soldi, le prime fatturazioni e ho detto questa cosa mi piace.
0: Ma chi è che amministrava? Tipo i genitori vostri, tu e i tuoi soci, o facevate tutto da solo, prendevate i soldi da 13 anni?
2: No, ero il più piccolo del gruppo, diciamo che gli altri invece erano già abbastanza grandi, cioè fra i 20 e i 30 anni.
0: Ah ok, ti eri messo in società con degli adulti e producevate videogiochi.
2: Sì, non era proprio una società dichiarata.
0: Vabbè.
1: Paolo a 13-14 anni beveva già la birra, non era legale neanche quello, però
0: e tu avevi i soldi a Lussemburgo,
1: sì,
0: per me.
1: Sì, guarda.
0: No, vai avanti, dopo le medie?
2: Dopo le medie, diciamo, durante la scuola già ho avuto i miei primi lavoretti durante la scuola.
0: E quindi cosa facevi? Perché prima dicevi per fare questo tipo di lavoro, cioè lavorare con siti web, applicazioni, social media eccetera, devi anche lavorare fuori dalla scuola, e quindi tu avevi proprio la tua attività imprenditoriale già da ragazzo fuori dalla scuola. Che cosa producevi? Quali erano gli oggetti?
2: Diciamo che anche lì sono sempre stati siti web, applicazioni principalmente. Ho lavorato con una startup in Germania, è stato uno dei miei primissimi lavori veri, una startup di cannabis, un marketplace di cannabis.
0: Sì, ma allora scusami.
1: Conosce bene Paolo.
0: Faccio un riassunto. Prima hai detto che quei videogiochi erano illegali, poi la startup di cannabis, poi cosa arriva adesso?
2: No, la cannabis era legale però in Germania.
0: Vai avanti.
2: E poi niente, adesso siamo arrivati appunto a questa startup, siamo un social network per eventi serali.
0: Ah, tipo Usgang e Till Late dell'anteguerra, non li conosci tu?
2: Chiaro,
0: hai in mente c'erano le foto su Usgang?
1: Certo, con mente Paolo, uscivo anch'io. Sì. Sì. Usgang e Till Late però facevano la foto e poi la mettevano su un sito internet.
0: Come funziona? Cioè lo puoi dire senza spoilerare come funziona?
2: No, possiamo spoilerare. Allora, siamo un social network, quindi diciamo che siamo partiti da un problema molto semplice. In Ticino lo si sa, non c'è quasi mai niente da fare, e la frase in Ticino ci rompiamo un po',
0: soprattutto a Bellinzona. Ah, quella è la vostra frase di lancio, in Ticino ci rompiamo le balle.
2: Vorremmo fare una cosa un po' piccante. Stiamo capendo come non toccare troppo la parte politica.
0: Sì, non toccare la parte politica in Ticino, praticamente impossibile.
1: Facciamo una cosa, dedichiamoci un momento con calma tra poco.
0: Posso fare il vostro consulente per gli ammortizzatori politici?
1: Non mi sembra una buona idea.
0: Conosco tutto l'arco partitico io.
1: Tu conosci la sinistra molto bene.

0: Piovono anche i vostri messaggi questa mattina, indirizzo e del nostro ospite e di Paolo Guglielmoni. Intanto salutiamo la Sam che ci ricorda che anche noi, caro Paolo, abbiamo un apprendista Interactive Media Designer all'RSI. Poi Letizia ti chiede un parere, caro Sevan, dice: cosa ne pensi delle parolacce in un video che promuove un ristorante? Per esempio, ma quanto ci è buona la tartare di tal ristorante.
1: Aspetta che ti apriamo il microfono, che hai facoltà.
0: Cosa ne pensi?
1: Dillo, perché noi siamo boomer, ridiamo per tutte queste cose. Ma poi, ecco, tra l'altro, non so se hai visto i video del mio amico Tonino, quello dell'entrecôte. No,
0: no, lui forse.
1: No, non credo proprio, però lui è fenomenale. Cioè, ci sono un sacco di boomer che fanno video per promuoversi, noi compresi. Cosa ne pensi di questa cosa di usare un linguaggio forte per stupire?
2: Io sono assolutamente pro.
1: Pro?
2: Pro. E pro, ci casco d'accordo. Anche, perché quando vedo quei video dico: ah, andiamo a provarlo.
1: Ok, cioè, se capisco bene, basta usare una parola un po' forte, tu dici: ma quell'entrecolore è buono.
2: Ma diciamo che non basta fare quello, però su determinati video, determinate aziende può funzionare. Chiaramente ci deve essere una strategia, non è che deve essere solamente un video fatto così perché vuoi dire la parolaccia, però se c'è un pensiero può funzionare. Pensiero.
0: Soprattutto su un determinato pubblico, il target è sempre quello che conta. No?
2: Esatto, esatto.
1: Tra l'altro, Balmelli, una curiosità che spartisco con il pubblico, c'è Nicola Saldagna, il nostro collega, che quando ci mandiamo i video di Instagram, lui mi aiuta a capire se è AI o no.
0: Perché Nicola Saldagna.
1: Sì, lui mi sta facendo questa scuola speciale per me, che ho 55 anni, che gli mando i video dicendo: guarda, e che lui divertente. Lui dice: ai. Cioè, non è facile per noi oggi, boomer, capire questa cosa. Anche tu lavori con l'AI?
2: Lavoro spesso con l'AI, principalmente per efficientare dei processi noiosi all'interno del nostro lavoro.
0: Cioè, anche a livello di programmazione? O...
2: Allora, noi programmazione la tocchiamo poco, nel senso che di solito io sono la parte che faccio la parte visiva e poi c'è lo sviluppatore che si occupa di creare il codice della parte visiva.
1: Va bene. Allora, torniamo alla tua startup che vuole praticamente, un po' come facevano Wolfgang e Till Leith nell'anteguerra, raccontare il Ticino che si diverte, i giovani che vanno fuori ai concerti, in discoteca, eccetera. Come funzionerebbe?
2: Allora, l'idea è avere un posto centralizzato dove poter vedere tutto quello che sta succedendo in Ticino, e in più non solo limitarci a quello, ma anche creare tutta una parte di social network, quindi condividere la propria esperienza con i propri amici.
1: Ok, ma perché uno dovrebbe venire lì e non farsi le foto per conto suo, come si fa oggi che tutti si fanno le foto e le mettono sui social? Perché deve venire proprio sulla tua landing page?
2: Ma allora, perché da noi puoi avere tutti gli eventi di Ticino e puoi vedere cosa sta succedendo, a differenza di Instagram, perché su Instagram, se non segui le persone giuste, se non conosci gli amici giusti, spesso, e parlo per esperienza personale, ti perdi magari molti eventi che potrebbero essere interessanti.
1: E quindi, se capisco bene, con questa tua social media potresti dare un'immagine diversa del Ticino, non come Bellinzona che la gente dorme alle 7 di sera.
0: Ricordiamo che Lady Gaga suonerà a Viganello il mese prossimo.
1: Ecco, praticamente uno che viene lì sulla tua startup dice: Mitzega, che animazione in Ticino.
2: Magari all'inizio no, però l'idea è che poi magari in un futuro le organizzazioni locali si sveglino a creare anche eventi più interessanti.
0: Beh, scusate, tra le righe l'ha detto, e poi c'è tanta gente che è d'accordo, sicuramente là fuori facciamolo questo sforzo.
1: Facciamo anche i nomi di qualche organizzatore.
0: Dai, dopo tiriamo fuori i nomi dei politici, dai.

0: Buongiorno, meraviglia, un raggio di sole in questo studio piovoso di Rete 3.
1: Poi da quando parlo meglio senza il naso intasato. Avevo anche un'otite, adesso sono tornata a sentirmi, hanno un po' resettato. Sai, si parlava del tempo che scorre.
0: Sì, hai fatto,
1: stamattina.
0: Sì. Hai fatto un reboot.
1: Sì,
0: e,
1: sì,
0: sei, siamo a posto, con gli urece e col naso siamo a posto.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Senti come respira bene Rosy Nervi questa mattina all'alba delle 8. Buongiorno di nuovo da Paolo e Joas.
2: Rete 3.
0: Diamo uno sguardo al tempo. Forse qualcuno lo avrà già capito e guardando fuori dalla finestra e sentendo ticchettare romanticamente sul tetto di casa. Per oggi mercoledì è previsto tempo coperto e nebbioso con rovesci a tratti a carattere temporalesco più frequenti nel Ticino centro meridionale. A basse quote la temperatura massima prevista si attesta sui 15 gradi. Scendiamo ora in strada. Allora, sono segnalate code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Cadempino verso Vezia, da Quartino verso Contone e da Cadenazzo verso Contone. Adesso la parola a Rosy Nervi per le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procedono bene. Prove generali di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Pamela a Roma. In pensione, dopo 152 anni, l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Infine, per la Champions League, l'Arsenal, la prima finalista 2026, fuori l'Atletico Madrid, questa sera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain.

0: Interaction Media Designer. Stiamo pian piano cercando di capire di che cosa si tratta.
1: Lo stiamo capendo, dai.
0: Siamo ignoranti io e te, perché conosciamo tante cose.
1: Ognuno ignora all'inizio, sì. Poi dopo impara.
0: Allora, siamo arrivati però per capire meglio i mestieri con cui io e Paolo tutti i giorni ci troviamo confrontati, chiediamo al nostro ospite o alla nostra ospite di portare tre oggetti che utilizza correntemente o a volte mentre svolge la propria professione. Tu per che oggetti hai optato, caro Sevan?
2: Allora, direi che il più importante è il computer. Senza il computer il mio lavoro non si può fare.
1: Lo puoi alzare come se fosse...
0: Perché il prodotto finale
1: questo gesto lo fa il prete in chiesa, per favore.
0: Paolo, okay, allora. Deve essere blasfemo. Okay.
1: No, appunto. Non siamo blasfemi, naturalmente. Tu sei un Mac user, è importante per te dire no alla Microsoft?
2: Sì, oggettivamente siamo su un altro livello.
1: Ok,
0: è la sua opinione.
1: Con che, per fare questi siti, queste applicazioni di cui parlavi, con che programmi lavori su quel computer?
2: Figma.
1: Ecco, questo è importante, Balmelli.
0: Com'è che si chiama?
1: Figma.
0: Okay. Come un architetto usa CAD, tu usi Figma.
1: Esatto. Quindi Figma è uno step further. Scusa, continuo a dire step further. Andiamo col secondo oggetto.
2: Secondo oggetto, ovviamente, fotocamera, videocamera.
1: Ok, marca possiamo dirla alla
2: marca,
1: radio.
2: Marca, se vogliamo fare un po' di sponsor, sì. Sony.
0: Non per sponsor,
1: no, ma
0: per informare,
1: il modello
0: Sony. Ok, no, Sony modello.
1: Modello
2: A7 IV.
1: Allora,
0: sto per dirlo.
1: E ti fa così piccola, facciamola vedere ancora per il nostro Instagram. Puoi togliere l'obiettivo un attimo. E praticamente questa lavora in 8K?
2: Lavora in 4K.
1: Ok, lavora in 4K. Balmelli, 4K per il pubblico vuol dire?
0: Tu puoi fare i video, puoi fare foto, fai tutto.
1: Sì, quello sì.
2: Tutto da qua, sì.
1: Però dopo puoi andare dentro, la 4K c'è una definizione talmente perfetta.
0: Puoi zoomare
1: dentro.
0: Almeno tre volte, sì, almeno
1: e
0: tre.
1: E poi stupiscici con effetti speciali, soprattutto per chi guarda l'Instagram di Rete 3, vedrà in video questo. Cos'è sto robo?
2: Questa è una luce LED.
1: Sì, puntala su Balmelli.
0: Cioè, detto così, sembra una semplice luce, invece mi hai appena accecato.
1: Vai di nuovo, molto divertente.
0: Io, Sevan, puoi ringraziare il cielo che sono abituato, lavorando anche nel cinema, a essere sotto i riflettori, però devo dire che dà una bella legnata agli occhi.
2: Adesso siamo al 50% comunque.
0: 50%, ok. Sai che
2: questo è il 100%.
0: Ci fai atterrare gli aerei a Kloten con questa
1: luce. Ok, parte. Raccontaci cosa ti serve questa luce LED, Sevan.
2: Allora, la luce è fondamentale perché i video sono fatti da luce, senza la luce il video non c'è.
1: Questa è la base. Ma voi di solito filmi gente giovane che non ha problemi di rughe o di occhiaie e non c'è bisogno di sparargli quella luce tipo Barbara D'Urso, no?
2: No, diciamo che ho anche luci un po' più piccole. Questa però faceva scena.
0: Hai fatto bene, cioè hai portato la più grossa.
1: Allora, ci hai raccontato che tu hai finito appunto i 4 anni di Interaction Media Designer, che adesso sei imprenditore, tra l'altro hai anche fatto una ditta individuale a tuo nome, ce l'hai sul registro di commercio, stai lanciando questa app Outzone, lo dico io, che uscirà il mese prossimo, però ti voglio fare una domanda molto precisa. Quanto in questo sogno tuo imprenditoriale, questa ambizione che hai giusta, per carità, giusta, quanto sacrifichi della tua vita privata?
2: Molto, troppo, però lo faccio perché mi piace. Ho la fortuna di fare un lavoro che amo e quindi a me non pesa.
1: Ok, per adesso
0: Paolo,
1: non ci
0: vogliamo parlare di mindset, Paolo?
2: Per adesso no.
1: Sì, mindset. Sì, ma non parlarne tu, magari fai parlare qualcuno.
0: Scusa, parla tu di mindset. Parla tu di mindset che quando non riesci a stampare un foglio spacchi le scrivanie a pugni.
1: Balmelli, sei al limite del tutore, per favore, dai.
0: No, dai, scusa. Lo dici prima o dopo essere uscito dall'hotel, quello lì col self-checking?
1: Il motel col self-checking. Ti diffido da dire che mi servo di motel col self-checking. Torniamo tra
0: però
1: poco.
0: Però quella camicia lì l'hai trovata lì.
3: Mi sembra che

0: appunto. No, siamo con Sevan, 19 anni, Interaction Media Designer, diplomato all'AXIA, e vogliamo capire, per dare un contesto un po' a quello che hai fatto dopo, Sevan, dopo il diploma a giugno, cosa hai fatto?
1: Allora, mi sono diplomato, ho passato un'estate un po' di vacanzina e poi dopo ho fatto anche sui skills.
0: Sì.
1: E dopo sui skills sono andato a Zurigo per fare un internship.
0: Pagata o non pagata?
1: Pagato.
0: Pagato bene o pagato male?
1: No, non diciamo, il giusto.
0: Il giusto. No, solo per capire, perché questi stage non si capisce mai se sono interamente coperti per voi giovani o no, o se dovete semplicemente diventare forza lavoro bruta e basta.
1: Secondo me spesso diventiamo forza lavoro bruta correttamente, dobbiamo anche farci noi la gavetta.
0: Ok, raccontami questo internship, cosa devi fare lì a Zurigo?
1: Allora, sono stato interaction designer e visual designer, quindi anche lì tutto siti web, applicazioni.
0: E dopo hai costituito questa tua ditta individuale?
1: Era già prima, durante, costituita verso settembre-ottobre.
0: Ok, adesso che hai finito lo stage, come sono le tue giornate? Cioè, non riesco a capire se hai un ufficio già tuo della ditta, se lavori a casa dei tuoi, come funziona?
1: Allora, sono ancora a casa dei miei, la mia routine è mi sveglio alle 5, colazione, mi lavo, si comincia a lavorare alle 6, poi verso le 9 e mezza stacco, vado in palestra, si torna a casa, mangio, lavoro il pomeriggio, mangio, lavoro la sera.
2: E Paolo
0: te...
2: non ha mai lavorato, quindi
0: sì, questo è allora ti diffido dal dire quella roba del motel, ma anche che non ho mai lavorato,
2: scusa, no, lavora come un cammello, Paolo.
0: Ti chiedo, per te c'è la routine che c'è un po' più o meno per tutti i mortali da lunedì a venerdì o non esiste?
1: Per me non esiste, chiaramente il sabato e la domenica magari ti fai una mezza giornata via.
0: Ok, è tutto finalizzato, però adesso noi sorridiamo perché veramente c'è tanto tanto lavoro dietro, sorridiamo, ma è tutto finalizzato a un obiettivo che hai.
1: L'obiettivo mio futuro, quello che dico sempre, è creare prodotti o servizi, quindi diventare quello che si dice imprenditore, anche se a me non piace come parola.
0: Okay, però con un'etica, non vuoi creare, perché nel digitale c'è di tutto, tu non vuoi creare qualcosa di dannoso.
1: Vorrei avere un'etica, sì.
0: Okay.
1: Rendere un mondo un posto migliore.
0: Okay. No, bravo, è un bel proposito. Vai per me.
2: Partendo proprio da questi presupposti, andiamo con le 10 domande per te, caro Sevan. Qual è l'ultimo pensiero che hai prima di andare a dormire?
1: Cosa faccio domani?
0: Cioè,
2: relativo al lavoro o a tutto?
1: Relativo al lavoro e a tutto.
2: Sì.
1: Preparare cosa devo fare, così mi sveglio, so già quali sono le task.
0: Ok.
2: Sei ben organizzato, insomma, a che ora ti svegli? L'hai già detto?
1: Alle 5.
2: Sempre a sveglia, una sveglia sola?
1: Una sveglia sola, sì.
2: E ce la fai a alzarti subito?
1: Subito.
2: Ok. Ti ascolti Daniele Oldani dalle 5.30 su Rete 1.
0: Non lo sa chi è Daniele Oldani.
2: Ti dici che bello vado a lavorare o vaffan bagno devo andare a lavorare? Quando
1: mi dico che bello vado a lavorare, bellissimo lavoro sto facendo, cavolo devo andare a lavorare.
2: Chi è la prima persona che incontri sul posto di lavoro?
1: E nessuno, perché lavoro da casa.
2: Te stesso.
0: È un po' peccato questo, certo. Ti manca un po' l'interazione sociale?
1: Un po' sì.
2: Mentre stai lavorando, riesci a pensare un po' ai fatti tuoi? Cioè, sei uno che viaggia con la mente oppure sei concentrato, focused, telefono spento?
1: Telefono spento, lontano, però a volte i pensieri possono vagare.
2: Corrono.
1: Sì.
2: Cosa fai per staccare completamente la spina?
1: Allora, principalmente c'è la palestra, se no sabato e domenica si va in montagna a camminare un pochino.
0: Ecco, almeno vedere un po' l'aria aperta è importante,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente.
0: No, ma adesso fuori dallo scherzo, sì. Cioè lavorate tanto al computer.
1: Mm-hmm. Sì, ho bisogno almeno 2-3 ore a settimana, se no si impazzisce.
2: Mm. Okay. E scusa, in palestra quante volte vai la settimana?
1: Dipende da quanto lavoro, io punto ad andare almeno 4.
2: 4 volte alla settimana, io sono andato 4 volte nel 2018 in palestra e basta, si vede anche. Allora, quanti giorni di vacanza ti concede il tuo capo a te stesso in un anno?
1: Quanti ne voglio, meno ne ho, più posso lavorare.
2: Dai un voto al tuo capo da 1 a 10. Puoi migliorare?
1: 7, sì, si può migliorare, 7. Sono ancora agli inizi.
2: Sotto il punto di vista delle prestazioni sociali magari.
1: Esatto, sì, dai, si può migliorare.
0: Okay. Da quello che capiamo c'è molta disciplina nel tuo lavoro.
2: Dipendesse da te, Sevan, qual è il lavoro dei tuoi sogni?
1: Diventare un creatore creativo.
2: Cioè?
1: Sviluppare aziende una volta all'anno e creare un prodotto nuovo.
2: Ogni anno ogni un anno. Prodotto
0: un
2: nuovo.
0: Un prodotto
2: e poi...
0: nuovo tipo cosa? Tipo Facebook, come,
1: tipo Facebook,
0: come
1: esatto.
0: Zuckerberg, ok. Balmelli.
2: E non siamo sui livelli di serie.
0: No, tu comunque se incontri quello che ha inventato il lavoro gli spacchi un femore.
2: Sì, hai ragione, hai ragione.

0: Cosa dicono se van Interaction Media Designer e oggi già imprenditore con una ditta individuale, cioè l'idea veramente di fare qualcosa nel mondo digitale tra siti, applicazioni, programmi, software che servono alle aziende, eccetera. Cosa dicono i tuoi amici di scuola del fatto che sei già in fondo adulto a 19 anni nella pratica?
1: Allora spesso mi viene detto: dai, ma puoi uscire una volta ogni tanto, e gli dico: dai, sì, usciamo. Però spesso la risposta è no, devo lavorare.
0: Ecco, perché tu hai giustamente raccontato questa tua faccia, cioè questa tua ambizione e sogno che hai, che è una cosa molto bella per un giovane. Però io prima fuori onda ti chiedevo: ma riesci comunque ad adattare la velocità quando ti senti stanco? Cioè ragioni anche in funzione di non fondere il motore?
1: Allora, diciamo che è una cosa che sto imparando a sviluppare, cioè di riuscire a sentirmi e sentire quando sto raggiungendo il limite e staccare un attimo. Cioè magari a volte invece che lavorare 7 giorni su 7, una settimana me la faccio solo 3 giorni, perché ho bisogno di riprendere un attimo.
0: Fuori onda mi parlavi anche del fatto che c'è una ragazza che studia a Bologna, quindi c'è una vita che ti costruisci fuori dal PC, dal personal computer.
1: Sì. Diciamo che una volta ogni 2 settimane, ogni mese, visto che la mia ragazza abita a Bologna, spesso vado giù o lei sale, e quando ci vediamo è un weekend dove si stacca completamente.
0: Tu, Valmelli, tra RSI e bar che gestisci con la moglie, riesci a staccare?
2: È di mia moglie il bar.
0: Sì, ma riesci a staccare?
2: No, non riesco a staccare. No. Lavoro il doppio di Seba. No, scherzo, Seba, ci mancherebbe. Qual è stato il progetto per te più stimolante finora, o che ambizioni hai, un'idea in mente che ti piacerebbe portare a termine un giorno, parlando proprio di applicazioni
0: oltre a quella che ci hai raccontato?
1: Quella più stimolante è sicuramente quello che stiamo sviluppando. Sinceramente non ho idee chiare su cosa fare nel futuro, e mi faccio guidare molto da quello che mi succede. Cioè magari il mese prossimo può succedere qualcosa che mi cambia completamente la vita, e ecco, seguo il flusso.
0: Ecco, questa applicazione che stai preparando sugli eventi della Svizzera italiana, che è una specie di, diciamo, un USGAN, un Tillate 2.0, hai fatto anche il worst case. Se non funziona,
2: Paolo, puoi parlare italiano per favore, che mia nonna non sta capendo.
0: Dopo tutto questo lavoro per l'app, no? Se non dovesse bustare,
1: allora, se non funziona sarei comunque bustare, bellissimo. Se non funziona sarei comunque felice, perché ho imparato un sacco in questi 2 o 3 anni di lavoro, e diciamo che sto mandando un po' di curriculum in giro, quindi anche se non dovesse andare, provo a andare qualche parte.
0: Okay.
1: Vorrei andare in Cina. Mi piacerebbe andare in Cina o in Giappone. Trovo che il design e la comunicazione Cina e Giappone sia super interessante e completamente diversa dalla nostra.
0: Perché?
1: Perché partiamo semplicemente da come scrivono, è l'opposto rispetto a come scriviamo noi, a come vedono le cose, a le città sono completamente diverse da una realtà come può essere Lugano.
0: Cioè, ok, tu li trovi
2: a culture totalmente diverse.
0: Sì, li trovi più avanti in tante cose.
1: In che senso?
0: E tu dici le loro città sono costruite già un po' nel futuro, è quello che vuoi dire? Almeno da vederle dallo schermo del telefonino sembrano così.
1: Secondo me sì. Sì, è un altro mondo. E vorrei fare un'esperienza di un annetto almeno e vivere una realtà completamente diversa. Credo mi possa far crescere come persona e professionalmente.

0: Clamoroso, clamoroso. 19 anni, Sevan, così si pronuncia il tuo nome, ti chiedo scusa, l'ho pronunciato in maniera errata prima. Davvero complimenti per tutto quello che già hai fatto e soprattutto per quello che hai in mente per il futuro. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie mille. Grazie per avermi invitato.
2: Buona vita, buon lavoro a Sevan, Interaction Media Designer. Siamo a metà della nostra settimana della formazione, settimana nazionale che mette la lente sugli apprendisti. Domani ci sarà Brenno, Geomatico, e poi avremo Alberto, laboratorista in chimica.
0: Venerdì, laboratorista settimana. In chimica. Andavo bene io in chimica al liceo.
2: Io
0: tra il 2,5 e il 3. Venerdì ne sapremo di più anche di quello. Ma domani arriva Brenno e alle 6 torna parzialmente scremato. Ciao Paolo.
2: Ciao.

0: dove vuoi che vada, vengo in radio. Vengo qui ogni mattina con la gioia di poter fare
1: serotonina,
0: un po' di compagnia a tutti voi.
1: L'Oasi.
0: Buongiorno.
1: Di Rete 3.
0: Oasi, oggi più che altro una pozzangherona tutta impantanata e impuccicata di cioè di tutto. Cioè. Oh, bisogno di energia, cioè, pensaci tu.

Bello pieno di energia, strong enough, c'era su Rete 3 in questa mattina di pioggia, e domani dovrebbe ancora essere simile, poi nel pomeriggio un po' di schiarite, poi ancora tempo uggioso con temporali, ma ne parleremo al momento dell'aggiornamento informativo, cioè all'ora piena. Nel frattempo cerchiamo di capire che cosa succederà nelle prossime ore in mia compagnia, ma non solo. Alle 9 arriva Christian con una puntata nuova di Meglio Cardi che Mais, visto che domenica è la festa della mamma, parleremo di mamme nel mondo animale, ma anche mamme celebrate da libri per i più piccoli, da grandi della letteratura italiana come Pierpaolo Pasolini, che crediamo abbia scritto una delle più belle poesie dedicate alla mamma. Poi certo Bennato, che ha celebrato in una canzone celeberrima la mamma di mamma ce n'è una sola. Viva la mamma! Se volete fare la vostra riflessione, siamo qui alle 9, ne parliamo con tante curiosità dal mondo animale. Come detto, oggi 6 maggio nasceva anche il padre della psicanalisi, cioè Sigmund Freud, nato nel 1856. 6 maggio, lui che ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo la mente, introducendo questi concetti tipo inconscio, rimozione, sogni come via d'accesso ai desideri più nascosti, e per esempio il famigerato complesso di Edipo. Freud, che non è solo stato uno scienziato, uno studioso, ma proprio un cambio di paradigma culturale rispetto al passato. Dopo di lui l'essere umano non è più trasparente a se stesso, per citarlo. Tra l'altro stasera la RSI propone un film con Anthony Hopkins nel ruolo proprio di Sigmund Freud negli ultimi giorni della sua vita, un film che racconterà il confronto tra Freud e uno scrittore, C.S. Lewis, su temi enormi tipo Dio contro ateismo, senso della vita, dolore e morte, un dialogo quasi teatrale, un film che non dovete perdervi per così avere uno scorcio di vita su un uomo che ha cambiato la visione dell'umanità. Questa sera su RSI.

E beh, anche loro hanno cambiato il modo di percepire la musica, è diventato un mito. Simon Le Bon si strappavano i capelli per lui, Free to Love, un rilancio con Nile Rodgers dei Duran che hanno segnato la vita delle adolescenti, soprattutto dalla metà degli anni Ottanta. Poi erano spariti, poi sono ricomparsi, sono tornati anche a Sanremo dove avevano fatto proprio le faville. Vi stiamo parlando di tutt'altra roba, saluto chi mi scrive e ricordo quindi il nostro numero che potete sempre utilizzare per le vostre riflessioni, per le vostre poesie, per i vostri pensieri esistenzialisti o meno, 079 873 80 73. Buongiorno Ale, dice buongiorno Rosy, ti sento sempre meglio, dice, rispetto al mio naso giù nel tombino di lunedì, devo dire che ormai praticamente doppata come neanche nei capitoli più tragici di gare sportive. Per fortuna ci sono questi strumenti per cambiare la situazione della salute, soprattutto il mio povero naso congestionato. Va detto che anche la pioggia ha dato la sua parte, il suo contributo. Buongiorno a Claude, buongiorno a tutti voi che state scrivendo. Naturalmente abbiamo tanti temi sul fuoco e quindi piano piano li sviluppiamo. È vero, non c'è soltanto la nascita di Freud, che ricorre oggi 6 maggio, ed ecco perché la RSI ne fa omaggio con un film molto bello che si intitola in italiano L'ultima analisi, con protagonista un grande Anthony Hopkins. Oggi ci sono altri anniversari, tipo l'inaugurazione nel 1889, 6 maggio, esposizione universale di Parigi per celebrare i 100 anni della rivoluzione francese. Cos'era un'exposition universelle? Era un mega evento globale dove tutti i paesi mostravano le proprie innovazioni tecnologiche, le proprie invenzioni e non so, le sfide con l'architettura, la loro potenza industriale e culturale. Il 6 maggio in generale è una data piena di simboli. Buongiorno, di simboli culturali forti. Appunto abbiamo questa esposizione universale che tra l'altro ha fatto scoprire al mondo un controverso elemento architettonico che ha invaso il cuore di Parigi e che, anche se avevano previsto la sua fine nel giro di quell'esposizione universale lì, è diventato iconico al punto che ne è diventato il simbolo proprio di Parigi, la Tour Eiffel. La storia dell'ingegnere Eiffel, pure riassunta in un bel film che recentemente la RSI ha proposto, andrebbe rivisto proprio per ricordare tutta la sofferenza e le discussioni per realizzare questo incredibile progetto di ferro, iconico, bellissimo, romanticissimo, la Tour Eiffel. Torniamo tra un attimo, se avete voglia di raccontare qualcosa. Intanto Ossessione Samurai J, che ci ha riproposto un'altra cosa iconica, lo champagne servito sul piede di una

0: Ossessione Samurai J, ho visto comparire Christian Bernasconi, quindi la cosa mi tranquillizza, vuol dire che dalle 9 lo ritroveremo per una puntata intera dedicata alla mamma, questa figura speciale. Già soltanto pronunciare mamma è una parola intrisa di significato, di valore profondo. La mamma, al mondo ce n'è una sola, colei che ti ha dato la vita, che ti accoglie nei momenti di sofferenza, nei momenti più difficili, la mamma che ti fa le coccole, la mamma che mette tutti gli altri al primo posto e lei arriva sempre per ultima, si preoccupa per tutti, ma così fanno anche i papà, bisogna dire, una squadra, la mamma e il papà, ma anche i nonni nelle ultime generazioni, perché queste mamme, questi papà spesso lavorano e quindi non è sempre facile, ma forse abbiamo imparato anche a dircelo per toglierci un po' di sensi di colpa, non è la quantità che definisce la presenza, ma è la qualità di questa presenza che valorizza i rapporti tra madri e figli, padri e figli, in generale i genitori. Buongiorno a Domenico che ci manda il suo messaggio che ascoltiamo subito ricordandovi lo 079 873 80 73.
1: Buongiorno Rosy.
0: Ciao Domenico.
1: Al di là del fatto del tuo stare poco bene,
0: sì,
1: ma la voce che usciva dalle mie casse, la tua voce in quei giorni lì era veramente molto sexy.
0: Sexy,
1: specialmente quando andavi giù di tono. E forse i maschietti, i tuoi colleghi, non hanno avuto il coraggio di dirtelo.
0: Ah, vedi, allora mi hanno preso in giro.
1: Ma io, sarà l'età, sarà quello che è, e inizio ad avere meno freni e dico quel che penso.
0: E fai bene.
1: Molte volte però è sbagliato. Ciao, buona giornata.
0: Allora, grazie, grazie mille Domenico. Devo parlare più bassa, questo è il tema. O è la voce da sale? Che è la duce da sale? No, quella non è molto sexy, credo. Going shopping sono gli Strokes.

0: professor Lewis.
1: Sì?
0: Anna Freud.
1: Ah.
0: Lieta di conoscerla.
1: Anche io.
0: Buona fortuna.
2: Dottor Freud.
3: Prego, si sieda. Non lì, quello è il divano del cambiamento, faccia attenzione. Perché è venuto qui a trovarmi se è in così pieno disaccordo con il mio punto di vista?
1: Lei ha insistito per tutta la vita che il solo concetto di Dio è ridicolo.
3: Sì.
1: Lo scontro tra Dio e Satana.
3: Ah, ma non ho detto da quale parte stavo. Considero quello che le persone mi raccontano molto meno interessante di quello che scelgono di non dirmi.
0: Hai già spaventato il tuo professore?
3: Non ancora. Forse presto. Lei sta sfidando il mio scetticismo, è corretto?
1: Esatto.
3: Ben fatto! Bravo! È tardi per tornare indietro. Professore, mi sembra che lei non sia maturato a sufficienza per affrontare il terrore di trovarsi da solo nel buio.
1: Cosa crede che mi spaventi tanto?
3: Già, siamo tutti atterriti. Così seppellisce i suoi dubbi, seppellisce i ricordi della guerra. Ma nel profondo del nostro essere, siamo tutti codardi di fronte alla morte.
4: Freud, l'ultima analisi questa sera sulle onde della nostra RSI La 1, con il pensiero riassunto negli ultimi giorni di vita di Sigmund Freud, che ha introdotto una idea semplice ma destabilizzante: non siamo padroni a casa nostra. In termini più tecnici, diciamo che la mente, appunto, spiegava che era strutturata in inconscio, preconscio e conscio, poi in es, io e superio. L'inconscio contiene desideri rimossi, spesso di natura pulsionale, quindi eros e aggressività. Poi i sintomi, i lapsus, i sogni che non erano casuali. Sono formazioni, insomma, di compromesso tra ciò che vogliamo e ciò che reprimiamo, e poi il sogno, che è la via regia all'inconscio. L'io non governa davvero, media, negozia e spesso perde. E in sintesi, il pensiero di Freud diceva che l'identità è un equilibrio instabile tra il desiderio, la norma e la difesa. Stasera dunque RSI La 1, Freud con i suoi ultimi giorni. A proposito di Eros, Max Gazzè con Il solito sesso del 2008.

0: Fa vedere se risponde, suona il telefono, risponde. Pronto? È lì, lo vedo. Buongiorno, eccolo lì. Dice, ma sta parlando con me? Sì, sì, sto parlando con lei.
1: Sta parlando con me, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, dottor Bernasconi, ben arrivato.
1: Ciao Rosy, buongiorno a tutti.
0: Tutto bene?
1: Bene, grazie, sì sì.
0: Sì, piove, piove.
1: Piove,
0: come si rapportano alla pioggia i biologi?
1: Benissimo, si esce a guardare tutti quegli animali che preferiscono i momenti un po' piovosi, no?
0: Vero, tipo?
1: Lumache di vario tipo, anfibi, insomma. Oggi no, però sono anche al coperto, vedi, sono qua.
0: È vero, sei qua. E le formiche?
1: Chi lo sa,
0: quando
1: è fresco
0: piove
1: fuori, quindi probabilmente ne girano poche
0: si
1: oggi.
0: Rintanano.
1: La temperatura non è ideale.
0: Non è ideale.
1: No, no.
0: Tra l'altro, settimana scorsa ho avuto un'invasione, ma proprio di quelle copiose, di un, come si dice, una massa di formiche abbondante, non si chiama sciame perché sono le api, si chiama
1: un'invasione.
0: Un'invasione di un gruppo copioso di formiche. E mi ero ben ricordata che tu mi avevi detto: senti, ma in quel caso non fare disagio, mi agio l'acqua buienta,
1: sentiamo,
0: che è una roba sadica, metti giù un po' di burro che loro percepiscono come odore della morte. E allora niente, mostra, fa: oh no, le formiche, tutti in palle, mia amica, le formiche. Aspetta, sono andata, ho preso un po' di burro Floralp, spatasciato lì davanti, mezz'ora sparite come dei ninja.
1: Ma allora funziona quello che racconto.
0: Avevi ragione.
1: Vedi, mica male.
0: Guarda, veramente, tenete presente i consigli di Cristian Bernasconi.
1: E facciamo presente che qualsiasi tipo di burro o margarina va bene, indipendentemente dalla
0: marca. Certo, non era una pubblicità.
1: Marca, no, però
0: no,
1: è vero che è l'acido butirico che le formiche riconoscono come odore di formiche morte.
0: Ma perché? Puzzano di burro.
1: Perché una formica quando muore emana sulla propria pelle quella sostanza lì, quindi se noi riusciamo a mimarla sui percorsi che usano per muoversi avanti e indietro, ecco che
0: capiscono.
1: Più che altro reagiscono dicendo: beh, meglio evitare perché qui
0: balla male.
1: Ma
0: infatti ballerebbe male, no?
1: Esatto.
0: Invece, bene, grazie Cri, ti sentiamo tra un istante.
1: Sì.

0: Radio Televisione Svizzera. E intanto il tempo se ne va, e io non resto più bambina. Vabbè, no, perché dopo canteremo, perché di canzoni dedicate alla mamma ce ne sono tante. Vi vogliamo così performanti, vogliamo sentire i vostri racconti della mamma, soprattutto vogliamo sentirvi cantare delle canzoni dedicate alla mamma, da quelle più oldie a quelle più moderne. Nel frattempo è arrivato Nico, perché tra poco leggiamo. Hello anche a te.
1: Scusa, sono entrato no, così gamble, a gamba tesa, non volevo Rosy.
0: Beh, era perfetto. Allora, uno sguardo al tempo, alle 9:01, il tempo previsto per la giornata oggi: cielo coperto e nebbioso con rovesci anche temporaleschi, soprattutto nel Ticino centro meridionale. Qualche timida schiarita in Bassa Engadina, in serata ancora piogge che si attenueranno un pochettino, la neve dai 2000 metri in su fino a 30 centimetri sopra i 2500 metri. Temperature 15 gradi, le massime in pianura, 9 in Engadina alta. Domani ancora qualche nuvola e rovescio in mattinata tra Sottoceneri ed Engadina, poi più sole. Attenzione, nel pomeriggio torneranno rovesci temporali sparsi, soprattutto le temperature che salgono di un grado. Traffico intenso da questa mattina, come sempre nei punti nevralgici, e con un po' più di rallentamenti rispetto al solito. Allora vediamo l'ultimo aggiornamento che dice code da Paradiso verso Lugano, da Cadempino verso Vezia, infine Canobbio verso l'autostrada di Lugano, e poi segnalano per i passi alpini Bernina innevato, in chiusura invernale Forcola di Livigno, Novena e San Gottardo. Il San Gottardo sarà però riaperto, come abbiamo detto ieri, alle 11 di venerdì 8 maggio. Sono le 9:03.
2: 3 news.
1: Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era quello di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato ormai da 2 mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. E l'esercito svizzero si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito. Quegli

0: attualmente in circolazione non verranno invece più aggiornati. Infine, Bellinzona e Valli puntano al turismo su due ruote. L'ente ha infatti presentato il futuro del ciclismo nella regione, che passa dal rafforzamento dei percorsi dedicati agli eventi ciclistici. Un futuro che passa anche dal gravel, una disciplina che si colloca come via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike.
1: Tu la sapevi una poesia sulla mamma? Sai che anche alle scuole dell'infanzia ti insegnavano la filastrocca dedicata alla mamma?
0: Sai che non me la ricordo, com'è che fa?
1: È vero, aspetta, facciamo partire la sigla.
0: Giusto.
2: Rete 3 presenta Meglio tardi che mai.
1: Oggi parliamo della mamma perché domenica si
0: Giusto.
1: Celebrerà, seconda domenica del mese di maggio, la mamma, quindi 10 maggio 2026 festeggiate la mamma. Io mi ricordo, mio figlio l'aveva imparata alla scuola dell'infanzia, io piangevo tutti gli anni, poi me la sono registrata, ho ancora il CD che mi fa sentire la voce di mio figlio da piccolo, e diceva la mamma, perché c'è anche il titolo, la okay. mamma quando negli occhi belli guardo la mamma mia sento una grande gioia qui dentro a questo cuore. L'amore della mamma è grande come il cielo. Quanto le voglio bene. Bene, più grande non c'è. Ma quanto era bella questa.
0: Ma che, no, io non me la ricordo, magari a noi non l'hanno insegnata, ma è bellissima, certo. Poi hai avuto addirittura la prontezza di registrare, quindi conserverai questo ricordo forever and ever.
1: Sì.
0: Che bello.
1: E poi le canzoni si sprecano sulla mamma, le poesie, alcune capolavori della letteratura, mi viene in mente su tutti Pierpaolo Pasolini con questa supplica a mia madre conservata nella raccolta poesia in forma di rosa da leggere, straziante, così come strazianti sono alcune canzoni di, mi segnalava anche Christian, Luca Barbarossa.
3: Per esempio,
1: ce la vuoi accennare?
3: Ma il titolo è Portami a ballare di Luca Barbarossa.
1: Bellissima, bellissima canzone.
3: Una dedica alla mamma abbastanza
1: commovente.
3: Commovente, emozionante, sì.
1: Quindi
3: che
1: se
3: non
1: volete
3: canterò.
1: Non canterò.
3: No, anticipo la tua proposta, ma non canterò.
1: Non canterò. Invece puoi cantarci il menù di oggi perché i racconti sulla mamma sono tanti. Tu avevi una considerazione da fare?
0: Ma se ne sono tante, alla fine la mamma è sempre la mamma, no? Quindi.
1: E di mamma ce n'è.
0: Ce n'è una sola, per cui sono tantissime le cose da dire, tutte positive ovviamente sulle mamme.
1: Ovviamente. Viva.
0: Oggi volete far piangere le persone che ascoltano?
1: Vogliamo.
0: Avete questo obiettivo?
1: No.
0: Molto
1: ci sono
0: bene.
1: Dei racconti belli anche dal mondo animale che
3: Sì, qualche mamma particolare nel mondo animale, qualche curiosità, stranezze, eccetera, eccetera, e anche magari delle leggende che girano sul web non vere riguardo ad alcune mamme animali. Buona
0: ecco
3: cosa
0: vedi.
3: Magari precisare.
0: Bello.
1: E allora cominciamo tra un disco.
0: Ciao
1: Nico.
0: Fate i bravi, mi raccomando.
1: E tu fai il bravo. Frase tipica della mamma.

0: Puntata dedicata alla mamma. Christian, da dove possiamo partire?
1: Allora, beh, abbiamo detto che faremo il solito nostro percorso che ci porta attraverso il regno animale per vedere quali sono le strategie che le varie mamme animali adottano in natura, ma prima è bene dare anche un po' il quadro, perché si festeggia la seconda domenica di maggio, la festa della mamma, per quello che ne parliamo oggi. Siamo avanti, ma è d'attualità, e diamo un po' un quadro storico, perché si festeggia, da dove arriva, no? Quindi siamo, diciamo che già in passato si festeggiavano, i greci e i romani festeggiavano come la fertilità, la maternità, quindi c'è la dea Rea, pare nata dall'unione tra Urano e Gea, quindi il cielo e la terra, e Rea era già festeggiata ai tempi dei greci. Poi però, come la intendiamo oggi, nasce agli inizi, cioè tra l'800 e il 900, quando Ann Reeves Jarvis negli Stati Uniti decide di istituire un momento di incontro per celebrare, per unire le mamme, creare un po' di pace tra le mamme del nord e le mamme del sud, perché eravamo nel pieno della guerra civile degli Stati Uniti. Poi da lì la cosa è cambiata, si è evoluta, e sua figlia, la figlia di Ann Jarvis, che anche lei si chiamava Anna, ha poi ripreso questa usanza per celebrare sua mamma a sua volta, e questa festa è stata, come dire, resa ufficiale nel 1914 dal presidente Wilson, quindi nata negli Stati Uniti. Questa è un po' la storia, almeno il quadro storico.
0: Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, questa canzone la cantava sempre mia nonna, e poi giustamente Salvo dice c'è la canzone Viva la mamma di Bennato, e c'è anche la canzone che ci porti tu, Christian, per questo l'ascoltiamo.
1: Non è che la porto io, diciamo. Dai, che è una di quelle che vengono in mente, magari sì, un po' meno conosciuta di altre, no? Perché ce ne sono tante, ogni cantante ha dedicato la sua, e questa qui è una di quelle che magari non si nota, anche perché il titolo non parla proprio in maniera esplicita della mamma, ma il testo si capisce che è dedicata a sua mamma. Niente lacrime, mi raccomando.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: posso fare più.
1: Spettacolare, Luca Barbarossa. Non volevamo farvi piangere, Miki invece ci scrive: sto già piangendo.
2: Mettete Portami a ballare.
1: Eccola qua.
2: Sono quasi arrivata. Mettetela subito, per favore.
1: Eccola, l'abbiamo messa volentieri. Miki dice: il mio compagno ha perso la sua mamma 23 anni fa e questa è la loro canzone, pur non avendola mai conosciuta io, soffro a sentirla. E beh, un capolavoro tra tanti. Salvo dice: viva la mamma. Edoardo Bennato, ce ne sono tante. Claude, il nostro amico fisarmonicista, ci segnala la sua di canzone. Fabio, buongiorno.
3: Quella, ciao Rosy, sono Fabio. Ma basta mettere giù il portaburro col burro aperto, così che loro sentano solo l'odore, devi proprio spalmare da qualche parte.
1: Spalmare.
3: Come hai fatto tu quel giorno lì? Perché effettivamente è figa sta roba.
4: Allora,
3: ciao!
1: Ciao! Adesso noi volevamo parlare d'altro, però ci sono anche le formiche nel mondo della mamma.
4: No, tiriamo su un po' il morale, parliamo
1: sì,
4: di formiche.
1: Sì,
4: dai,
1: veloce, aiuta sempre.
4: Consiglio pratico per questi periodi.
1: Invasione di formiche.
4: Allora, è meglio spennellare il burro. Prendete un pennellino, quelli classici da acquarello, e poi spennellate lungo la strada che non si vede, però la pista che le formiche seguono per entrare e uscire dalla vostra casa.
1: Vedi che caro che dici spennellate con un pennello per acquarello.
4: Altrimenti avrei detto prendete l'aspirapolvere e fate un disastro. No,
1: non fatelo. No, per favore.
4: Allora, mettere il pannello di burro, il pannetto di burro sembra, cioè, ha delle controindicazioni, a parte ungere tutta la cucina, potrebbe anche magari attirare altri insetti meno che non si vogliono lì, quindi cercate di spennellare o burro o margarina. Una volta che si ossida all'aria, il burro ha questo odore particolare che le formiche riconoscono.
1: Non è la muerte.
4: Diciamo, funziona perché le disorienta, le fa uscire, o però possono essere anche spinte a cambiare strada, quindi rischiano poi di entrare da un'altra parte, quindi non è però vi serve per guadagnare quel tempo che poi ci separa dal fatto che le formiche troveranno cibo all'esterno e entreranno meno in casa. Adesso è freddo fuori, entrano in casa a cercare cibo e voilà.
1: E Nadia, prima ho detto la poesia che Giulia mi diceva da piccola, dice: no, non sto piangendo, mi è entrato un Julian nell'occhio. Era molto carina. Grazie Nadia, buongiorno anche a Fate, che a tutti voi che state scrivendo. Ricordiamo 079 873 8073, non parliamo di formiche, ma anche le formiche sono mamme di uova più che altro.
4: Sì, si conosce la regina, che alla fine nel nido ce ne sono sempre più di uno, spesso più di una, anche centinaia, e lei che si riproduce, produce le uova e alleva le sue piccole, così come fanno le api, le vespe e altri menotteri sociali. Quindi è un sistema dove la mamma, in questo caso le mamme che vivono insieme, si fanno aiutare dalle loro figlie a tirar grandi gli altri giovani.
1: Ci sono degli umani che hanno un rapporto un po' patologico a volte con i genitori, soprattutto con la mamma, alcuni cuccioli umani che oltre i 40 anni ancora non lasciano il nido, e altri invece, come Patrick ci condivide e scrive, dice: io andrò controcorrente per la festa della mamma, ma per me ha un valore diverso, sono più di 20 anni che non comunichiamo, non ci vediamo. Da parte mia non c'è sicuramente la volontà di cambiare le cose, festeggerò mia moglie, madre dei nostri figli, altri temi, per cui uno dice la mamma è una sola. C'era un mio ex che diceva: io festeggio solo la mia di mamma, tu che sei mamma però non ti festeggio perché non sei la mia mamma. Invece io credo che vadano celebrate tutte le forme di madre, anche le mamme che hanno adottato. Pensa che gesto d'amore meraviglioso poter adottare un figlio che biologicamente non è tuo, ma fai questo grande dono d'amore offrendo un'ospitalità. Quindi noi vogliamo celebrare tutte le forme di mamma nel senso concreto del termine. Nel mondo animale le mamme non si comportano proprio tutte da mamme come le immaginiamo.
4: No, noi abbiamo sempre cioè il punto di vista di noi esseri umani, che è il nostro modello, però nel mondo animale ci sono casi anche differenti. C'è chi alleva i piccoli da soli, completamente da sole, c'è chi si fa aiutare in comunità, ci sono poi quelle che in caso di estremo rischio abbandonano il cucciolo per evitare di essere predate o mangiate a loro volta. Però ci sono diverse strategie, non è tutto rose e fiori nel mondo animale, lo scopriremo tra poco.

0: Madonna girava sui social molto intensamente, perché adesso c'è la proiezione del film Michael Jackson nell'occhio del ciclone per un processo e accusato di cose pesanti. Madonna aveva preso parola dicendo: io e Michael Jackson abbiamo una cosa in comune, lui ha perso la sua infanzia, io ho perso la mia mamma da piccola, ed entrambi abbiamo passato la nostra vita cercando ciò che non c'era più. E effettivamente Madonna ha perso la sua mamma nel 63 per un tumore al seno. Lei, Madonna, aveva solo 5 anni e questa perdita precoce ha lasciato per lei e su di lei un segno profondo, senso dell'abbandono, bisogno di controllo, costruzione di un'identità fortissima e autonoma, cosa che è riuscita a fare e che alla fine sicuramente è stato uno dei motivi del suo grande, incredibile successo. Stiamo parlando di mamma, di feste che non cadono sempre nello stesso momento. Guardando al nostro paese, Cri?
1: Sì, beh, noi abbiamo detto che è stata, così come lo conosciamo, istituita e fissata la seconda domenica di maggio. In Svizzera è arrivata nel 1917 e Germania e Austria attorno agli anni 20, insomma qualche anno dopo. L'aspetto curioso è che non tutti la festeggiano alla seconda domenica di maggio, ma ad esempio in Norvegia si festeggia molto prima, in febbraio, e c'è chi arriva a festeggiarla fino al 22 di dicembre, quindi è una festa che, a dipendenza della nazione, può avere una collocazione nel calendario variabile e non è per tutti la stessa cosa. Ne parliamo anche perché vogliamo dare un po' un tono legato alla biologia, al mondo animale, perché così come abbiamo fatto i papà del mondo animale, diamo anche spazio alle mamme nel mondo animale, perché è giusto entrambi siano, sottolineiamo lo sforzo di entrambi nella cura della prole. Questo viene molto bene anche nel resto del mondo animale.
0: Da dove partiamo? Dalle mamme solitarie?
1: Beh, sì, possiamo citare che ci sono casi in cui la mamma alleva il piccolo da sola. Pensiamo agli oranghi, lì c'è un legame molto stretto tra il cucciolo e la mamma che dura parecchio. Il cucciolo impara tutto dalla propria mamma e poi dura parecchio tempo, un legame molto forte. Questo si osserva anche, non so, nell'orso polare, in altri animali, il ghepardo, dove la femmina alleva i cuccioli, poi a un certo punto li deve allontanare, scacciare quando raggiungono un po' la loro indipendenza. Ma poi ci sono anche coloro che allevano i figli in società. Abbiamo parlato degli insetti sociali, ma non solo. Gli elefanti sono un bel esempio conosciuto, dove la femmina, una volta che partorisce, ritorna nel branco e si fa aiutare in maniera che il gruppo sia da sostegno e garantisca la riuscita del tirar grande il piccolo. Questo è quanto troviamo. Ce ne sono veramente tanti di comportamenti. Magari uno curioso è legato a quello della talpa nuda o eterocefalo glabro, che è un animale di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di longevità. È questa specie di roditore che ha una vita piuttosto lunga, lì vive in società, un animaletto non tanto bello da vedere, sembra un topo senza pelo praticamente, con dei dentoni, insomma, non so se hai già visto qualche video, insomma, non proprio bello da vedere.
0: Di bellezza, ma è discutibile.
1: Beh, è discutibile, però che ci interessa in questo caso è la struttura sociale. Lì c'è proprio una cosiddetta regina, una femmina che ha il diritto di riprodursi, è lei che si accoppia con uno o più maschi, e gli altri individui della colonia stanno lì ad aiutare appunto nella cura dei piccoli e farli diventare grandi. A volte possono esserci dei colpi di stato, delle femmine che cercano di prendere il suo posto, insomma non è sempre anche lì tutto lineare, ma è un aspetto curioso che nei mammiferi si vede poco e ricorda molto quello che troviamo nelle api, nelle vespe, eccetera. Quindi è un caso di studio, soprattutto per questioni di longevità anche.

dice Rosy, belli i vostri elogi, auguri e complimenti per tutte le mamme. Io vorrei mandare un abbraccio, un dolce pensiero a tutte e a tutti coloro che non hanno avuto la fortuna di avere o aver avuto una mamma che li ha amati e li ama. È assolutamente grande solidarietà per te. Sai, a volte magari anche noi parliamo e abbiamo anche noi le nostre storie travagliate, ma questo non è necessario per forza sempre condividerlo. Noi siamo qui per passare dei messaggi positivi, ma ti comprendiamo assolutamente, con un forte forte abbraccio. Ma mamma si può essere in tante forme, perché a volte anche persone vicine che non sono la tua mamma biologica possono avere dei ruoli di supporto preziosi, li definiamo amicizia, ma è comunque sempre un regalo che ci fa la vita in un'altra forma, quindi siamo sicuri che anche nella tua ci siano forme del genere, oppure presenze di mamme che disturbano perché sono state figure così forti, così importanti da averne stravolto la vita del figlio o della figlia, come successe a un controverso straordinario regista, poeta, scrittore romano, Pierpaolo Pasolini, che se mi permettete ha scritto cose spettacolari, ha realizzato i film molto provocatori anche come denuncia politica in un periodo dove regnava il fascismo, il nazionalsocialismo, insomma dei periodi complessi, che lui ha voluto riassumere con film tipo Salò, La Repubblica di Salò, che era esistente veramente, lui l'ha reinterpretata, rivisitata, anche scrivendo una sceneggiatura tipo per San Matteo, altri film che potete aver visto oppure no, indignati. Ma c'è un bellissimo testo che lui scrive alla sua mamma. Sappiamo che Pierpaolo Pasolini era omosessuale e per questo la società, insomma, l'aveva punito, e lui spiega la sua omosessualità dicendo che il suo unico grande amore per una donna fu quello per la sua mamma, e ha scritto supplica a mia madre. Io ve ne leggo solo un pezzo dall'incipit, e non la facciamo tutta, ma rivisitata anche da grandi artisti, anche Vecchioni, tanti cantanti hanno voluto omaggiare questa bellissima poesia, che dice: supplica a mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data, e non voglio essere solo un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima in te sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. E questa era la poesia che ha scritto alla sua mamma, Pierpaolo Pasolini. Andiamo con un disco, torniamo tra poco.

0: Tante forme di mamma. Eva ci scrive, ci sono anche dei cartoni animati e il robot selvaggio che spiega il concetto di amore che può essere creato non solo per motivi biologici. E poi Agostino che dice: fammi mandare un caro saluto alla mia mamma di 91 anni che vive a 1300 chilometri in Calabria. La tua mamma ce la spupazziamo, la abbracciamo anche noi. Torniamo alle mamme in natura, Chris.
1: Sì, torniamo alle mamme in natura perché ci sono due esempi di come i racconti sul web siano non del tutto veri. Riguarda due animali, in particolare il koala e il quokka, che troviamo in Australia, tutte e due. Il koala lo conosciamo benissimo e si può leggere in vari siti che praticamente la mamma nutre il piccolo anche con i suoi escrementi. Dopo c'è chi ha, come dire, condito la situazione come dipingendola come mamma poco adatta, eccetera eccetera. La verità è che sì, danno degli escrementi che sono particolari, ma lo fanno per un motivo essenziale per la vita del piccolo. Sapete che si nutrono di eucalipto, sono foglie difficili da digerire. E i koala hanno bisogno di dei microorganismi all'interno dell'intestino in grado di facilitare la digestione di questo alimento. E quindi il passare delle feci particolari che sono create appositamente in un modo particolare al piccolo permette al piccolo di assorbire i batteri necessari per poi digerire le foglie a sua volta. Quindi non lo fa per dispetto o perché è una madre poco adatta, come si può trovare nei racconti un po' acchiappa-like, ma è una particolarità particolarità biologica essenziale nell'evoluzione. E il quokka è un altro animale particolare che trovate, sta abbastanza spopolando sul web perché è stato definito l'animale più felice del mondo. Ha questa espressione che ricorda un sorriso, è piccolino, insomma un po' pacioccoso, e anche lì pare che sia in grado, quando è minacciata la mamma, di lanciare il proprio piccolo in direzione del predatore per poi lei potersi salvare. Non è anche lì proprio così, non lo fa di proposito, soprattutto non lo lancia. Ha un marsupio nel quale il piccolo si sviluppa, e in caso di forte stress e di attacco del predatore, ecco che lo stress, il rilassamento a livello muscolare eccetera fa sì che il marsupio si apra e lui, il piccolo, cada fuori. Quindi è chiaro che lei poi scappa perché altrimenti si fa mangiare, ma non lo butta di proposito. Quindi tutte quelle notizie che trovate sul web sono false e dipingono queste mamme in maniera poco
0: ma la natura è molto più civile, molto più,
1: non lo so, sono strategie evolutive, certo. Io direi difficile poi sapere le emozioni che provano, perché non ci sono tante riscontri su queste specie selvatiche, quindi è difficile un po' capire questi aspetti, però funziona così ed era giusto un po' spiegarlo in maniera più oggettiva rispetto a quanto si trova su alcuni siti.
0: Hai fatto bene.
1: Meno male.

0: Rod da Biasca a Laura che si rallegra del fatto che settimana scorsa non c'eri, dice no, non ti avrà mica abbandonato,
1: non avrà si mica rallegra abbandonato del fatto che non c'eri
0: il mio cucciolo non radiofonico, non vorrei mica avermi abbandonato.
1: Impegnati con le riprese del
0: giardino. Il giardino viene prima di me. Sto scherzando. Oh, che bello, la fattina dei dischi in capo. Ci regala anche Edoardo Bennato con Viva la Mamma, visto che questo tema vi smuove e smuove le emozioni di tutti, perché ci sono tanti temi dietro questo termine mamma, che è una delle prime parole che uno pronuncia nella vita, magari non nel regno animale, perché magari non si pronuncia mamma, ma sanno bene anche i cuccioli animali che è una delle figure di riferimento. Come
1: ma
0: il papà.
1: Decisamente, sì, soprattutto, dipende dalla specie considerata, però torno sulla spiegazione del quok che in
0: ti
1: alcuni
0: prego
1: siti lancia il piccolo, abbiamo spiegato che non è così, e da casa riceviamo un'analisi da una fonte che ho promesso di mantenere anonima, che dice che spiegazione della situazione del lancio dei figli: saranno entrati nell'adolescenza perché ogni tanto uno li lancerebbe anche.
0: Esatto.
1: Vabbè, si scherza.
0: Guardi, ma l'ho messo al mondo io quella roba lì. L'adolescenza. Dobbiamo fare una volta una puntata sull'adolescenza,
1: Certo.
0: Sarebbe interessante. C'è un mondo che si apre. Tu ci hai appena che fare.
1: Io ho appena finito quella fase.
0: Ah, già,
1: sì.
0: È appena finita quella fase.
1: non
0: ti rallegrare che secondo me ci sono le post-adolescenze fino ai 20 anni.
1: No, dico nella mia personale.
0: Ah, la tua adolescenza, cucciolo. Quella adolescenza.
1: Si scherza.
0: Possiamo anche sentire un po' di messaggi. Vediamo Vic che cosa ci dice.
2: È proprio vero, caro Christian. L'essere umano ha già questo brutto vizio di antropizzare ogni cosa che si muove. Ma appunto, spesso e volentieri, se la natura agisce in un modo è perché così deve essere, perché così probabilmente è anche il modo più efficiente per sopravvivere. Un saluto.
0: Ciao Vic, grazie.
1: Beh, sì, in effetti è un'ottima riflessione, un po' anche il fil rouge che cerchiamo così di nascosto di passarne in queste puntate, che in natura ci sono diversi percorsi che l'evoluzione ha trovato e non è tutto da analizzare con l'occhio di noi esseri umani. Spesso usiamo anche termini prettamente umani. Prima ho fatto l'esempio dell'eterocefalo, questo ratto talpa nudo, e ho espressamente usato il termine di regina che governa gli altri. Ecco, non c'è il concetto di regina, sono tutti termini che noi usiamo per spiegare questi concetti, ma è vero che bisogna fare uno sforzo di oggettività e spiegare le cose come stanno e non interpretandole come vorremmo che fossero.
0: Scrive, sì, una puntata invece di adolescenti, ogni tanto li chiamerei adolescemi, ci starebbe, dice Cri. Diego ci manda il suo saluto.
3: Mamma, la mia canzone triste vola.
0: Wow.
3: Mamma, no, non tu sarai più sola.
0: Che bravo.
3: Ciao Rosy, ciao Buteido, reste viva la mamma.
0: Ma che bellissima. E infatti insieme alla mamma possiamo ricordare la mamma della mamma, che tante volte abbiamo presente come i bambini. Oggi con tante mamme e papà che lavorano, questa nonna mamma che abbiamo nel cuore, o anche nonna e basta, che è stata la mamma della nostra mamma e che è stata una figura speciale anche per noi, anche per te.
1: Certo, sì.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Mamma capolavoro 1989, firmato da Edoardo Bennato, che ha celebrato l'allunaggio del 69, che ha celebrato questa figura centrale. A volte siamo mammocentrici, non eliocentrici. Ste mamme presenti per sempre, da morte, da vive, da indispensabili. Da indispensabili si diventa grandi, però poi dici, ecco, io non farò mai come ha fatto mia mamma o mio papà con me. Poi riproponi. Ma una cosa che ci viene in mente, grazie a Domenico che ci manda uno scatto simbolico, che non è un cuore, non è un mazzo di fiori, il battipanni. Cristian Bernasconi e io abbiamo dei racconti, dei ricordi sul battipanni.
1: Ho bloccato un ricordo, io mi ricordo due modelli che giravano per casa.
0: Due,
1: perché ce n'era uno in Vimini,
0: sì,
1: terribile, abbastanza temuto da me e da mio fratello, e un secondo più recente in plastica, mi ricordo colore tra arancione scuro tendente al rosso, quello me lo ricordo benissimo perché ho avuto incontri ravvicinati.
0: Davvero, metodo Montessori.
1: No, vabbè, non sempre, però
0: la
1: me lo ricordo.
0: La Magda però Sega girava,
1: poi,
0: anche lei.
1: Poi però alla fine tu prendevi questi attrezzi e poi ti sfogavi quando ti chiedevano: mi dai una mano per battere i materassi e spolverarli, no? Allora li usavi cercando magari anche di romperli in maniera che poi non ci fossero più.
0: Non erano più, anche a casa mia l'hanno ogni tanto fa bardiche, se no ti rifo il battipagno, e bastava l'apertura della porta delle scope dove individuavi il battipagno, noi avevamo quello in Vimini.
1: Vedi?
0: Sarà meglio che ci tiriamo insieme, e oggi forse sarebbe, ora non è costruttivo da dire, come metodo educativo, ma ogni tanto il battipanni potrebbe riordinare le idee.
1: No, vabbè. Comunque.
0: Torniamo nel mondo animale dove il battipanni non viene usato. Aspetta che arrivano, dopo leggiamo ancora una tornata di messaggi.
1: Citiamo un altro esempio che so che ti piaceva parecchio nel momento della preparazione. Parliamo del bucero del Sulawesi, un uccello che vive in Indonesia, un nome già particolare, ma la femmina è super protettiva e non abbandona le uova, ma per niente, durante la cova. Le uova sono, cioè il nido si trova in cavità di alberi, e lei cosa fa? Si mette lì, le depone le cova e chiude la fessura del nido con le proprie feci, un po' fa anche un po' da muratore quasi, e lascia solo un buchino, e da questo buchino il maschio arriva a nutrirla durante tutto il tempo della cova, quindi è totalmente dipendente dal maschio. Leggevo anche che la femmina, praticamente murata viva, a parte un piccolo foro, cambia anche il suo piumaggio, e quando poi esce coi cuccioli spacca di nuovo questa chiusura per tornare all'aria aperta con un piumaggio totalmente nuovo. E lì è estrema fiducia nel proprio partner, perché se lui per incidente o cosa poi non può tornare al nido a nutrirla, è la fine sia per lei sia per i piccoli, quello che si poteva leggere. Dopo è chiaro che può anche decidere di uscire, ma fin tanto che ha le uova non lo fa.
0: Ed è lì il modo di dire: non fare l'uccel di bosco.
1: Accesso e a uvia.
0: Cerca la mia fama e gira, eh!

0: teatro, il battipanni ha smosso i ricordi di tutti. Poi invece c'è gente che mi ha sognata, dice: io ero col cactus, dice Mao, alla radio a fare, a dire su un po' di sciocchezze, e a un certo punto entro io nel suo sogno. Oggi è nato Sigmund Freud, chissà cosa vorrà mai dire, e dice: io cercavo Rosy Nervi nel sogno di Mao, cercavo dei secchi di vernice perché ero andare a fare le linee dei parcheggi. Che ho bisogno di rimettermi in riga, sarà questo, te Cristian cosa dici? Non lo so.
1: Dipende come hai l'abitudine di parcheggiare, perché viene anche da quella, sei tutta di traverso o fuori dalle righe, quindi segnale che...
0: Chiarin, buongiorno. Anch'io mi ricordo che mi bastava la minaccia del battipanne verbale o anche solo con uno sguardo e già tacevo e mi tiravo assieme. Ora con i miei figli manco la minaccia, a star lì con la mano alzata pronta per una sberla serve a far placare. Oppure quando dici a me, ma mia mamma bastava che gli diceva: guardi che quinti fino al tri, e tu ti tiravi assieme. E questa cosa del battipanni, poi leggeremo tutti i vostri messaggi dopo le 10, ci prendiamo il tempo, dice Pachito: battipanni temutissimo, e poi i primi droni, ossia la ciabatta volante, e poi se si scomodava anche il papà si vedeva la cintura, a quel punto i capricci svanivano all'istante. Serve, e come sentire la pela che brucia, almeno a me è servito, è servito, e li ringraziamo tantissimo. Beh, era il loro modo, quello che conoscevano loro per educare. Ecco, meno male che questi, cioè speriamo che non ci siano più questi sistemi educativi, il dialogo alla base di tutto, Cristian.
1: Esatto, però faremo una ricerca sulle origini e la storia del battipanni per una delle prossime puntate, non dico tutta una puntata, ma con una qualche curiosità la troveremo.
0: Sì, perché c'è chi ci citano in molti il metodo Montessori, ti dicevano: hai sbagliato, adesso tu vai nell'altra camera e stai lì a pensare a che cosa hai fatto, e poi arrivo io e poi arrivava la punizione. Queste strategie dovremmo farla una puntata sulle strategie educative, eh?
1: Così se uno i due sbaglia, vada nell'angolo.
0: Parte il battipanni, no, fino al 3, Cristian.
1: Bene.
0: Allora, ultimo intervento invece per quanto
1: ricordiamo, perché si è parlato di compleanni, di festa della mamma in arrivo, ricordiamo che l'8 di maggio, quindi venerdì prossimo, compie 100 anni, forse, beh, uno non senza forse, uno dei migliori se non il più conosciuto divulgatore scientifico a livello mondiale, che è David Attenborough, conosciuto per le sue serie sulla BBC, eccetera, nato nel 1926 e compie 100 anni, alla veneranda età di 100 anni gli hanno organizzato una festa abbastanza importante, che si può seguire anche in streaming a Londra, si avrà luogo la festa, e per l'occasione prepareremo un articolo che ripercorre un po' la storia o alcuni aneddoti curiosi di questo celebre

0: umano, c'è un bellissimo libro
1: mondo
0: per
1: animale.
0: Mondo
1: animale?
0: Oh, molto umano, mondo animale. Vedi, chissà perché si confondono senza
1: siamo
0: offendere
1: animali
0: gli animali.
1: Anche noi,
0: certo, certo. E c'è il bellissimo libro Mamma Nastrino Papaluna di Emanuela Nava, un racconto per i bambini dai 4 anni circa in su, che racconta una cosa molto semplice ma potente. E su queste note chiudiamo: anche quando la mamma e il papà sono lontani, il loro amore resta sempre vicino ai figli. L'idea centrale, quella del nastrino invisibile che lega il cuore dei genitori a quello dei bambini, e non importa se la mamma fa l'astronauta, l'espolatrice o chissà quale altro mestiere, il papà viaggia lontano per tutte le sere, tu guardando la luna ritrovi il tuo papà, e sentendo questo nastro misterioso, insomma, c'è sempre questo legame forte con i tuoi genitori. Grazie Christian.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.
0: A presto.
1: Ciao.
0: A mercoledì.
1: A mercoledì.
2: Radio
1: ciao,
2: Televisione
1: ciao.
2: Svizzera. Rete 3.
0: È arrivato il nostro Fabio per dargli la parola, però mi prendo giusto l'istante per riassumere la situazione meteorologica, un po' così uggiosa, grigia ancora per i prossimi giorni, quindi dobbiamo portare un po' di pazienza. Oggi cielo coperto, nebbioso, rovesci anche temporaleschi, qualche timida schiarita in bassa Engadina soprattutto, e in serata piogge che si attenueranno. Le temperature massime raggiungeranno i 15 gradi, domani rialzo fino a 20 gradi al sud delle Alpi, 9 le massime in Engadina. La neve arriva ancora sopra i 2500 metri, copiosa fino a 30 centimetri. Sono le 10 e un minuto in questo istante. Fabio, a te la parola, le ultime notizie.
2: 3 news.
3: Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il progetto Libertà. Il piano, iniziato da soltanto un giorno, serviva a guidare le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha giustificato la decisione con gli importanti passi avanti fatti a livello diplomatico con l'Iran. Tuttavia, al momento, al di là di queste dichiarazioni, non si hanno informazioni sullo stato delle trattative. La Spagna ha permesso alla nave da crociera in cui si sono verificate infezioni di antivirus di attraccare alle Isole Canarie. La richiesta viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea per gestire l'assistenza sanitaria dei passeggeri a bordo. 3 persone che viaggiavano sulla nave sono morte a causa dell'infezione e altre sono risultate positive. Infine, oggi dovrebbero entrare in vigore le tregue unilaterali annunciate dall'Ucraina e dalla Russia. Tuttavia, fino all'ultimo, ieri, è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato quasi 30 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E anche oggi Kiev denuncia violazioni del cessate il fuoco.
0: Ci hanno ritrovato nei sogni di Mao, pare.
1: Ah.
0: I ragazzi del cactus e io con la vernice per fare i parcheggi,
1: ah,
0: le linee
1: bello.
0: Dei parcheggi.
1: Se ci va male sappiamo cosa fare.
0: Mi chiamate, arrivo alle 10:30.
1: Ciao!

0: Allora saluto Isa che ci manda degli scatti bellissimi della sua infanzia con la sua mamma, foto meravigliose, grazie Isa per la condivisione, buongiorno a te tesoro.
1: Io sono adottata e quindi per me avere la mamma non è scontato, a volte vedo i miei amici che è scontato, è vero che anche io non ho scelto di venire al mondo, però per me avere la mamma e il papà è una cosa veramente... Non lo so, è un privilegio,
0: certo.
1: Sono stata anche fortunata perché non tutti i figli adottivi va bene,
0: no.
1: Non sono stata mandata indietro come un pacco, mi hanno tenuto con i miei difetti e pregi e niente, quindi
0: ci fai emozionare,
1: non vedo l'ora di festeggiare con la mia mamma perché per me è proprio la parola mamma,
0: certo.
1: E il 23 di aprile ho fatto il mio compleanno e il mio pensiero va sempre a quella signora, perché non riuscirò mai a chiamarla in un altro modo, che la ringrazio sempre quella signora al mio compleanno, alla festa della mamma, dicendole grazie, grazie veramente di non avermi buttato in un cassonetto, ma di avermi dato una seconda chance, di aver creduto in me, di aver scelto me, essere la privilegiata di avere una mamma, una famiglia, di essere anche io stessa adesso sono mamma. E quindi, come dire, grazie a quella persona che mi ha partorito 36 anni fa e grazie per tutto quello che mi ha dato. E invece la mia mamma è un mito, la mia mamma.
0: La
1: ha affrontato tante paure, tante cose. Ho fatto la fase del papà, dove per me era il mito, era il mio papà, e adesso è la mia mamma. La mia mamma è una regina, è tutto per me, la mia mamma mi ha sostenuto nei momenti più difficili e quindi ricordatevi sempre che per noi figli adottivi non è scontato avere la mamma e non è un gesto di, come dire, un gesto di pietà, è una scelta diversa di essere mamma e di avere figli.
0: È una scelta d'amore, di grandissima generosità. Un abbraccio alla tua mamma Daniela, tuo papà Hervé, che mi scrivi, sono venuti in Colombia a prenderti. E che bella la tua foto con loro.

0: La bellissima Comuni Immortali di Achille Lauro, che più e più volte ci ha fatto emozionare con le sue canzoni, con i suoi testi, lui che celebra la sua mamma e ne ricorda il valore. E grazie Isa, tantissimi messaggi che arrivano per te di commozione, di abbracci per te, e anche Elvi che dice che emoziona ascoltare questo messaggio, mi ha fatto piangere. Un abbraccio anche a te cara Elvi, sei una mamma super generosa e piena di affetto anche per gli altri, vedi, poi uno è mamma con tutti. E c'era un bellissimo racconto che mi ricordo aveva condiviso una mamma con noi per letture per bambini della scuola dell'infanzia, di questo cuore, no? Quando arriva magari un altro fratellino nella vita del primo bambino nato e c'è un po' di gelosia, e c'era questo racconto di questo cuore che diventa come una specie di coperta rossa quindi il colore del cuore, dell'amore, che ecco, non ha limite, cioè se sei un fratellino c'è una coperta larga così, ma se ne arriva un altro la coperta si apre e c'è spazio per tutti in tante forme d'amore. Questo è l'amore generoso di una mamma, di un papà, anche perché oggi ci sono tanti mamma e papà, o papà mamma, o tutti che fanno tutti e due i lavori, diciamo, all in one. Chi scrive come Antonio dice: beh, il dialogo non è possibile a certe età piccole perché manca il vocabolario ai bambini, ci vuole un altro sistema oltre il dialogo da usare prima di quel momento dove si può dialogare a fargli capire cause e effetti delle loro azioni. Certo, d'accordo, però credo che in nessun caso la violenza sia giustificata. Penso che invece la possibilità di comunicare, magari non si fa un dialogo verbale, ci sono tanti modi per far insegnare le cose, quindi vogliamo credere a questa possibilità. Come dice Renga, dice non erano strategie educative quelle del battipanni, era invece incapacità di gestire alcune situazioni, a volte purtroppo anche semplice arroganza e abuso di potere. Certo, però credo anche che se una persona non ha imparato un altro tipo di linguaggio, lo ripropone perché è quello che conosce, questo non giustifica un gesto di violenza, ma magari non sempre va condannato, va compreso, certo non va riproposto, però magari ecco, quella era l'unica strada conosciuta, perché a loro volta da piccoli venivano educati così, e quindi tu hai imparato quello e tu pensi che quella sia la lingua, e poi ci vuole qualcuno, l'apertura, l'intelligenza, la messa in discussione per guardare ad altre soluzioni. Per fortuna che oggi abbiamo mille strumenti per non riproporre più in nessun modo nessuna forma di violenza, per l'amor del cielo. Questo poi per fortuna la nostra società è molto sensibile, quindi buongiorno a tutti. Mamma mia, quanti racconti sul battipanni. Allora Simone anche buongiorno, e dice: sì, la comunicazione c'era, e di solito era vieni qui che non ti faccio niente, e poi giù a battipannate. Buongiorno anche a Ivo, aspetta se non la sento, vediamo, pronto Ivo?
1: Strategie di punizioni corporali, famiglia mia, ci sono state. Io ho 50 anni, quindi parliamo di anni e anni fa. Quello favorito di mio papà, se combinavo qualcosa, era mettere semi di fagioli per terra, farmi inginocchiare sopra.
0: Oh, santo cielo!
1: In caso combinassi qualcosa. E nel caso molto più grande c'era un frustino di nodo di bue che mi finiva sui polpacci, ma mi è finito sui polpacci due volte quando l'ho veramente combinata grossa. Una che sono andato a schiantarmi con la sua macchina quando avevo 14 anni, e un'altra
0: a 14 anni con la
1: macchina gli avevo fatto sparire 500.000 lire da portafoglio, qualcosa del genere.
0: Eri un terremoto, Ivo, insomma, e quindi non sapevano come fare a comunicarti che non bisognava per esempio guidare l'auto a 14 anni. Forse però non era la strategia giusta quella dei fagioli. Un abbraccio a te caro Ivo, grazie per la condivisione. Chiarin che dice: anch'io mi ricordo che mi bastava la minaccia del battipanni e quindi ci siamo tornati. Ecco, appunto, le persone, Renga aggiunge: certo che non vanno condannate le persone in toto, ma il gesto sì, va sempre condannato. Siamo d'accordo con te. Tra i successi di una straordinaria artista che non c'è più, Whitney Houston, ascoltiamo I'm Your Baby Tonight.

0: Ecco, ciao Rosy e Cristian, io arrivo un po' sul filo di lana, avrete già finito la trasmissione anche sul battipanni. Io sono diventato un atleta velocissimo, uno sportivo velocissimo grazie agli allenamenti preparati da mia mamma con la corsa al battipanni. Vedevo quando apriva la porta che il vento tirava e io ero già fuori di corsa e non mi prendeva, però mia mamma poi aveva anche un sistema per ribeccarmi, che poi magari te la racconterò in privato. Grazie.
1: Santo cielo, no al battipanni, dobbiamo fare un movimento contro la violenza sui bambini, assolutamente, ne abbiamo passati di tutti, cioè io per fortuna no, veramente ci sono tantissime storie terribili e sono stata anche docente e questa storia di altre culture che usano per esempio la cintura, una roba intollerabile, purtroppo non è un elemento educativo scomparso, purtroppo non so come potremmo fare tipo pena del contrappasso, dice guarda cosa si prova, proviamo a farlo su di te, poi vedi che cosa utile, se il tuo capo al lavoro ti dai stai giù le frustate con la ciglia, col battipanni, poi ne riparliamo. Saluto chi mi manda appunto la foto del battipanni, del famigerato terribile battipanni. Buongiorno Domenico.
2: Ciao Rosy, questa era l'arma segreta di mia madre e quando abbiamo traslocato dietro l'armadio della camera ne abbiamo trovati due, chissà come sono finiti là. Poi per quel che riguarda di mamma ce n'è una sola, io devo dire che per me i miei padrini di battesimo sono stati dei secondi genitori, e quindi non so se di mamma ce ne sia solo una.
1: Che caro che sei. Che caro, mi tocca molto quello che dice, sono d'accordo, la mamma biologica è una sola, è vero.
2: Comunque una sculacciata al momento giusto, non ha mai ucciso nessuno e credo che abbia fatto capire a noi bambini quello che era giusto e quello che era no. Il battipanni, io devo dire che mia madre l'ho fatta preoccupare parecchio, visto che ero un amante della natura e a casa ci stavo poco, facendola preoccupare anche nell'ora di pranzo, che tranquillamente io me ne ero andato a casa di un mio amico senza avvisare.
1: Ecco, proviamo a immaginare anche questo tipo di situazioni, è vero, con i figli terremoti magari non è così facile trovare un'altra soluzione. È quello che dicevo, magari uno vive nell'ignoranza, nel senso ignora altre opportunità perché quello aveva imparato in un contesto che era diverso da quello di oggi, dove l'informazione per fortuna raggiunto tutti. Una volta se tu conoscevi quel linguaggio lì, purtroppo quello riproponevi. Buongiorno anche a Luca.
3: La vera domanda è: ma tutti noi che siamo stati presi a battipannate che bastava solo il rumore dell'armadio che si apriva, siamo diventati tutti dei criminali?
1: No, però
3: a me non sembra. Perciò ogni tanto Davide, mio più grande, ha preso tre sberle, ecco. Si ricorda ancora adesso quando le ha prese e mi dice sempre: te fai bene ad amai. Perciò vabbè.
1: Dici quando ci vuole, questo stai dicendo. Buongiorno anche a Claudia, dice: hola Rosy, oggi vi ho appena ascoltati dal battipanni in poi, e mi manda una foto, una bellissima foto artistica di uno scorcio di battipanni. Dice: guarda, nella mia casetta attrezzi c'è solamente un attrezzo che è fuori uso, meno male. Hai risvegliato anche in me il ricordo della mia mamma che mi rincorreva, mio fratello e me lentamente, senza mai raggiungerci, dicendo accidenti. Ho riso con lei ancora fino a quando ci ha lasciati a 98 anni e mezzo. E grazie per questo ricordo, Claudia.

0: Non vedo l'ora di ascoltarla tutto, non ho ancora avuto modo. 24 aprile è uscito il 12° album Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Ci stiamo gustando Window, bellissima, e credo che tutto l'album, e chi l'ha già acquistato, ascoltato, sicuramente potrà confermarlo, perché solo grandezze qua dentro. Dopo una sofferenza di perdite anche a livello artistico, vedi, sono figure che poi ti fanno disorientare quando non ci sono più. E per riordinarci, a noi a livello educativo ogni tanto hanno usato un colpo di battipanni, tantissimi commenti, per esempio Mizzi che dice bravo a chi prima dice sì un colpo di battipanni, la suocera l'ha detto, ogni tanto a Gaureva anche dice bravo, nonostante il metodo battipanni che tutti abbiamo vissuto siamo cresciuti conoscendo il rispetto, dice Mizzi. E Vicker aggiunge,
1: ciao Rosy, non so se c'è ancora tempo, guarda, io
0: vai vai,
1: di punizioni corporali non ricevute, sinceramente ringrazio Dio di averle ricevute, perché come l'ascoltatore di prima ero abbastanza disgraziato e senza di quelle non sapevo che strada avrei preso, ecco. Quindi sì, poi ricordiamoci che noi siamo esseri umani, ma l'essere umano è un animale prima di tutto. Gli animali i conflitti, specialmente in famiglia, li risolvono fisicamente in tutto il regno animale, quindi non dobbiamo distaccarci così tanto. Le punizioni corporali ci sono, servono quando sono nel modo giusto. Non servono quando diventano sadismo, anzi quelle andrebbero vietate, e non servono quando è violenza fine a se stessa. Per tutto il resto dobbiamo cercare un attimo di guardare le cose oggettivamente. Un abbraccio.
0: Abbraccio anche a te, caro, grazie per questa riflessione condivisa. Simone, anche abbiamo vissuto tutti i battipanni, credo. Simone, la
2: buongiorno,
0: tua
2: Rosy. Caro. Che ricordi. Avevamo l'escalation, sberle, sberloni, e poi c'era il battipanni sia di plastica che di giunco, anche per quello di pelle di canne era migliore, ecco, preferito. E poi bello, avevamo invece quelle canne che crescevano lungo il fiume, quei bambù lunghi e fini che facevano tanto male, che dicevano questi sono più maneggevoli perché fanno più male, io mi faccio meno fatica, e non sai quanto fa male a me piuttosto che a te, fa più male a te che a me. Che ricordi,
0: mamma mia.
2: E anche il manico della scuola. Opa.
0: Eccolo
2: sì.
0: Lì.
2: Poi forse avrà preso l'aspirapolvere, non riusciva a prendere la mira a lanciarmi l'aspirapolvere, però che bei ricordi. Che male.
0: Che male, Simone, anche ad ascoltare il tuo messaggio, anche chi celebra la zibletta o ciabatta che veniva lanciata. Jessica dice mia mamma ci dava le battipannate, io me la ridevo perché avevo il pannolino e non mi faceva male, invece le mie sorelle le prendevano, ma la furbetta io prendevo la forbice, zac, li facevo a pezzi, mi ricordo, erano di plastica rossa, che tempi, buona giornata. Ecco, rompevi i battipanni per non dover subire, regga.
3: Ma le cause che portano la gente a diventare dei criminali comunque non sono le botte che si prendono da piccoli, sono sono le condizioni in cui si cresce, quindi certo, l'estrema povertà, la mancanza di prospettive, eccetera, eccetera. No, quindi no, non siamo dei criminali, però non mi sembra neanche che siamo una società così sana, Qualche valore in più, poter esprimere le proprie fragilità, esprimere la propria emotività. Forse a qualcuno manca, e non credo che le botte ci abbiano fatto così bene.
0: Non credo nemmeno io, Renga, grazie, grazie per i tuoi contributi, grazie a tutti voi che state scrivendo. Lavoro nel settore sociosanitario da 30 anni, dice Mela, mi occupo di promozione di salute e prevenzione degli abusi e maltrattamenti. Cercate, ci sono mille occasioni su cui riflettere oggi, mille strategie per informarci e per capire che la violenza non paga in nessuna delle sue forme. Ilaria dice ciao Rosy, mia mamma usava la ciabatta, il mesto della polenta, quelle poche volte che ci prendeva, spesso mio fratello dopo averle prese le rideva in faccia dicendo non mi hai fatto male. Siamo cresciuto comunque bene e sani, per fortuna. Ore dice rispetto o paura, a me lavavano la bocca con la saponetta passandola bene fra i denti, santo cielo, punizione corporale anche no. Ragazzi, abbiamo aperto un file, mi state scrivendo in 200.000, possiamo tornarci sopra. Si serve a pulire le multe, demoni poliziotti di battipanni, almeno tanti soldi li risparmiamo. Battipanni, quindi ce l'ho in battipaglia. Il lavoretto per la festa della mamma lo sta preparando Illy, dice: farò venerdì per le mamme che vengono all'Oasi del bebè di maggio. Essere una mamma secondo me è bellissimo, anche se ogni tanto te le fanno girare. Viva tutte le mamme, un abbraccio alla mia, e cerchiamo di non farci fregare dai nostri pargoli che sono furbissimi a fartela dietro le spalle, paletti ben piantati piuttosto che sberle, lo dice una del settore. Filippo, anche lui, una cosa fuori di testa sentire queste cose. Le punizioni corporali sono inaccettabili e basta, è sempre violenza ed è sempre sadismo e abuso di potere. Siamo nel 2026, io non perdonerò mai e poi mai mio padre per quello che ha fatto, e questi che chiamiamo e apprezziamo essere stati abusati sono da mandare da uno psicologo come minimo. Ti abbraccio forte Filippo, grazie per tutte le vostre riflessioni. Dobbiamo chiudere purtroppo, ma assolutamente il messaggio è uno solo: no alla violenza. Vi aspetto domani, domani giochiamo al Se Fossi. Vi abbraccio forte con tanto affetto, grazie per i vostri racconti, a domani.

0: Ora in onda dallo studio 3 della Radio Svizzera di Lingua Svizzera, il programma per tutti, non ci resta che il cactus. Mm-hmm. Il programma è fruibile a differenti livelli di intensità, a seconda del volume che impostate sulla radio.
1: Vero.
0: Per alzare il volume / volume su,
2: e vabbè,
0: per abbassare il volume / volume giù.
3: Da soli ancora. Per fortuna che qualcuno l'ha detto finalmente.
2: Altro che Ranzulla. Tu hai già alzato il volume?
3: Aspetta, adesso sì. Aspetta che lo abbasso. Adesso lo rialzo. Lo rialzo. Ti è piaciuto?
2: Bellissimo.
3: Beh, utile.
2: Ho un'idea, scusami.
3: Vai.
2: La radio che regola il volume in base al rumore di fondo.
3: Bellissimo.
2: Già.
3: Ma tu dici, come
2: anche a casa, tu hai la radio a casa, metti che stai cucinando, fai un po' di rumore, alza, sì, automaticamente, poi smetti e scende. Vi regalo l'idea.
3: Potremmo farlo, dai, perché no?
2: La radio che si autoregola in base ai rumori di fondo.
3: di fondo.
2: Oppure passa uno che non vi piace, lo abbassa automaticamente, tu gli metti la lista di quelli che non
3: ti
2: piacciono.
3: Ah, dici, ok, da quest'ora a quest'ora abbassa il volume.
2: No, le canzoni, pensavo più che altro.
3: Ah, i brani, esatto. Vabbè.
2: Quando allora c'è il reggaeton, passa su Rete 1.
3: E via. Buongiorno a tutti qua. Avanti le 10:35 di questa mattina, questo è Non ci resta che il cactus, pronto a tenervi compagnia. Nel frattempo ci abbiamo fuori dei fotografi che ci continuano a fotografare. Hai visto con il
4: la
3: flash?
4: La radio intelligente!
2: Che allora, carini, ci sono i bimbi in visita, no?
3: Sì.
2: Passano davanti agli studi, guardano dentro e chiedono alla maestra: ma lui è famoso?
3: E poi purtroppo noi gli diremo: no, non siamo noi, perché dopo però mi hanno detto che vogliono passare a salutare un certo Mario, ci hanno detto,
2: sì.
3: Allora, buon mercoledì a tutti quanti. Come sempre iniziamo con il nostro grazie al casting, e quindi cerchiamo delle persone, delle personalità particolari. Faccio iniziare te, se va bene.
2: Cerco qualcuno che si chiama così per un errore.
3: Eh? Cioè che si chiama così per un errore?
2: Per un errore si chiama così.
3: Ah, non che si chiama così per un errore. Cioè, no, e così non è il nome.
2: Il nome che porta è frutto di un errore.
3: Ah, in quel senso.
2: Magari dell'addetto all'anagrafe, che ha sbagliato scritto, che a volte sbagliavano a scrivere due lettere e tutti chiamavi per tutta la vita Baffio.
3: Mi piace.
2: Va detto che sono meno frequenti questi errori perché adesso è tutto informatizzato, però magari uno dice: mi chiamo, volevano una femmina,
3: sì,
2: l'avrebbero chiamata Sonia,
3: sì,
2: hanno avuto un maschio, mi chiamo Sonio.
3: Sonio, perché no?
2: O son testo.
4: La radio intelligente!
3: Comunque, oltre a questo, quindi, lo ripetiamo, qualcuno che si chiama così per errore, in un modo per errore, noi cerchiamo anche qualcuno che ha appena scoperto della nuova musica.
2: Ah, in generale?
3: Sì.
2: Bello.
3: Che ha appena sgamato qualcosa di particolare che gli piace.
2: Che ha detto: grazie allo streaming c'è questa roba.
3: Esatto, oppure casualmente nei correlati ha beccato di qua e di là, si è beccato qualche canzone che gli piace. Poi qualcuno che è soddisfatto del suo lavoro. Perché mi guardi così?
2: No, beh, ci saranno persone soddisfatte. Perché è uscito uno studio in Svizzera.
3: Ah.
2: Le professioni più soddisfacenti per chi le fa.
3: Ah, vedi?
2: Ve ne do conto. E l'ultima. Dilla tu perché.
3: Sì, l'ultima perché ieri mi sono svegliato. Ieri sera. Ho dormito un po' e poi mi sono svegliato. No, nella mia testa qualche neurone si è svegliato e ho iniziato a fare. E quindi voglio qualcuno che faccia Louis Armstrong. Oggi è la giornata dei Louis Armstrong su Rete 3. Ti piace?
2: Gente che imita Louis Armstrong.
3: Sì, voglio farlo.
2: L'unica canzone che mi viene in mente è What a Wonderful World. Dopo provo io.
3: Dai, 079-873-8073. Vogliamo tanti?
2: C'è la base, perché all'oratorio lo facevo sempre.
3: Vai!

0: ma ieri sera sulla piazzia che era il Casate, che era quella lì con il Cavier Anzon.
1: Sì.
0: Chi è che era quella lì? Mai sentita.
2: La domanda è tendenziosa. Perché lui sa benissimo che era.
1: Che era Ellis.
2: Era in tele, non l'ho vista.
1: Sì, ieri è andata in tele perché c'è stata la messa in onda dello showcase che è stato per l'appunto fatto un po' di tempo fa con Veronica Fusaro. Che settimana prossima, se non vado errato, sarà presente all'Eurovision Song Contest. Quindi, se vi è capitato magari di non vederlo,
2: recuperatelo.
1: Potete recuperarlo sul Play RSI, su RSI.ch, insomma, lo trovate dappertutto.
2: Venite, ci sono i bimbi.
1: Sono arrivati? Venite dentro,
2: ha
1: dai.
2: Ha chiesto la maestra se possono fare un saluto.
3: Dai, fate un saluto.
2: Fate un saluto,
3: aspetta,
2: bimbi.
3: Aspetta, questo microfono qua.
2: Dai, tutti insieme, vai. 1, 2, 3. Chi volete salutare?
1: Vedi.
2: Ma scusa, ma tutti i bimbi in visita salutano Mario Tino?
1: Ce l'hanno con lui.
2: Ma secondo me
1: sono dei fan.
2: Ma no, li istruiscono.
1: Ah, dici?
2: Allora, ancora nessun imitatore di Louis Armstrong?
1: No.
4: Louis Armstrong. Mi sembri Fabio che imita Mitch, che imita Louis Armstrong.
1: A parte che io sono Luca Mora e quindi va bene tutto.
2: Allora
1: però
2: posso dare il là io?
1: Sì, fallo.
2: Vai, metto io la base.
1: Vai.
2: Lo facevo da piccolo.
1: Sì, io aspetto che metti la base così che.
2: Vai, pompa.

0: ourselves.
1: Vai, Otto!
0: What a wonderful world.
2: Vai tu, vai tu, vai.
1: Ma io non so come fa, aiutami.
0: As the skies are blue.

0: Benji e Fede. Non Benji e Fede, ma pronto?
1: Buongiorno. Potresti un po' abbassare, che devo far manovra.
0: Sì, vai, vai. Abbassa un po'.
2: Sì, in concentrazione, basta, poi. Vai. Ho la macchina, queste basta, varie assicurazioni. Abbassate un po' il volume, poi lo rialzate. Quando ve lo dico, lo rialzate.
3: Dai, vai. Vai, parcheggia pure. Basta.
0: Così.
3: Vai, parcheggiato?
1: Il Cactus, un programma su misura.
3: Bello! Nuovo servizio del Cactus. State per parcheggiare, mandateci un messaggio. La
0: noi
3: radio.
0: La abbassiamo noi
3: direttamente da qui.
0: Bellissimo.
3: Perché rischi di doverla abbassare ogni 10 secondi?
0: No, diventa. Potrebbe essere un problema. Allora, volevo.
3: C'è un commento su come cantavi tu, senti.
0: Vai.
4: Anzi, Fabio, che imita Mitch, che imita Luca Mora, che imita Louis Armstrong.
0: Ma io sono...
4: Cittiglio.
0: Cittiglio è tornato! E vabbè, ormai Cittiglio doveva tornare anche oggi. Grazie, ripeto, sono Luca Mora e voglio parlarvi di nuova musica, o perlomeno non nuova musica, ma musica che scopri involontariamente. Io sono finito.
3: In che modo ci sei finito?
0: Casualmente. Tipo tra i correlati di YouTube, così, e poi sono finito su Spotify a cercare altra musica e ho trovato il mondo impossibile. Sono finito pure sul sito di questa persona che ha deciso di fare musica un po' di anni fa, ma che io ho scoperto solo oggi.
3: Vedi, magari se stai facendo musica da 20 anni, dopo per caso il mondo ti scopre e diventi famosissimo.
0: E infatti non hai detto male 20 anni, perché l'anno prossimo sono 20 anni dall'uscita dell'album che ho scoperto.
3: E come mai era rimasta sconosciuta?
0: È un'ottima domanda. Perché secondo me in realtà più che sconosciuta a noi, secondo me il mondo in generale la conosceva già. Sto parlando della signora Wingan Zhang.
3: Bravissima!
0: Wingan Zhang, che è una nostra cara amica, a questo punto un'amica del Cactus, la conoscono la maggior parte solo come Wing.
3: Infatti io la conoscevo solo.
0: Vedi? No, lei è nata a Hong Kong negli anni 60 e poi dopo si è trasferita in Nuova Zelanda.
3: Ma è una cantante di cover, se ho capito.
0: Sì, lei è diventata famosa proprio per quello, perché canta cover, non le scrive, le canta e basta, e si diverte proprio a fare questa cosa, brani pop, brani di musical, un po' di tutto. Ecco, è una che ha iniziato a cantare per hobby. E poi ha iniziato a esibirsi nelle case di riposo. Quindi ha avuto anche in ospedali, eccetera, eccetera. Insomma, si è fatta un po' di gavetta. E poi ha deciso di pubblicare i suoi primi CD. È una forte, secondo me. Vuoi sentirla?
3: Vai.
0: Te la faccio sentire.
3: Wing In? Cosa canta?
0: Allora, dato che è appena uscito il film su Michael Jackson, ho scelto la canzone Beat It, che appunto lei ha coverizzato in questa maniera. Ascoltiamola un attimo, perché secondo me merita. Poi dimmi tu, anzi, diteci anche voi. Mandateci un messaggio con ancora, se volete continuare a sentirla. Altrimenti scrivete basta se non volete più sentirla. Però secondo me ancora merita, perché lei è Wing.
3: Alex Factor.

0: Scusate, non è che faccio abbassare la radio, che sto giocando i numeri dell'otto, vorrei mettere quelli vincenti.
1: Va bene, va bene.
2: Solo per lui, eh? Sì, tutti sì. Gli altri.
1: Vabbè, dai.
2: Va bene.
1: Aspetta, aspetta.
2: Però dopo dividiamo, eh.
1: Aspetta, aspetta.
2: Non posso neanche parlare.
3: Dai, sbrigati a giocare i numeri dell'otto, però se poi vinci dividiamo, eh. Basta.
1: Ok, torniamo sulla canzone. Ciao.
4: Biglietti, oggi si regalano biglietti
5: con Orang Music.
1: Posso cambiare base della regalia?
2: Sì.
1: Lo metto per tutti gli appassionati non di rock e non di metal e non di quel genere lì, ma di wrestling, va bene? Mi fa ridere immaginarsi adesso tutti, mi sto immaginando tutti i nostri ascoltatori che vogliono vincere i biglietti vestiti da wrestler, pronti a aggiudicarsi appunto i biglietti per che cosa? Per il Nevermind Music Fest di sabato 6 giugno al centro urbano di Bellinzona. Abbiamo i biglietti per i Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade che animeranno quella serata e che per l'appunto ci permetteranno di dare a un vincitore, vincitrice, vincitoru due biglietti da portarsi a casa per poi anche andare in compagnia, non da soli, per forza.
2: Il 6 giugno?
1: Il 6 giugno.
2: Fra un mese.
1: Il 6 giugno, quindi tenetevi, se siete liberi quel giorno, ecco, sappiate che potete partecipare. Se siete dei fan, ancora meglio, perché noi cerchiamo quelli.
2: Allora, noi ci teniamo a darli a chi veramente
1: è interessato,
2: ha a cuore questo concerto, quindi cercate, adesso sarà una giuria parziale,
1: sì,
2: perché dovremmo darli proprio a voi.
1: Sì.
2: E l'altro giorno uno ha detto, ci porto mio figlio,
1: esatto,
2: il suo compleanno.
1: Sì, oppure ci voglio provare con questa ragazza, la porto dietro, ecco, perché dovremmo regalarvi i biglietti per la serata con i Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade.
2: Perché ve li meritate?
1: Ci tenete. A questo punto faremo la giuria d'eccezione, chiederemo anche a qualcun altro per essere imparziali e voi scrivetecelo allo
6: 079 273 80 73.
2: Se dite che è il vostro compleanno dovete allegare un documento,
1: sì, perché sennò è troppo facile. Quindi Gotthard ce li ascoltiamo con Everything Can Change. Vi ricordo che quella serata non ci sono solo loro, ma ci saranno anche i Dreamshade e Hardcore Superstar.

0: Televisione Svizzera.
1: Tutto può cambiare, come l'orario, perché sono le 11 e 2 minuti adesso. Buongiorno a tutti quanti, non ci resta che il cactus. Solo su Rete 3 e come sempre a quest'ora, meteo e poi le notizie.
2: Per ora non cambia il tempo perché oggi sarà al sud ancora molto nuvoloso con precipitazioni a tratti a carattere temporalesco. Al nord nuvolosità variabile, alcuni rovesci o locali temporali, massime di oggi 15. Domani abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata.
3: News. Uno svizzero è risultato positivo all'antivirus ed è in cura presso l'ospedale universitario di Zurigo. Si tratta di un passeggero della nave da crociera su cui si sono verificati i casi di antivirus. Ne ha dato notizia l'Ufficio federale della sanità pubblica. Ha anche affermato che ritiene improbabile che ci siano altri casi in Svizzera e classifica come basso il rischio per la popolazione. Intanto la nave da crociera è attesa in Spagna. Alle Isole Canarie l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione Europea potranno gestire l'assistenza sanitaria dei passeggeri a bordo. Le Nazioni Unite hanno chiesto ad Israele il rilascio immediato dei due membri della flottiglia. L'ONU ha accusato lo Stato ebraico di detenere i due partecipanti all'azione per Gaza senza motivazioni valide. Infine, negli Stati Uniti, Donald Trump ha sospeso il progetto Libertà dopo soltanto un giorno. Il piano serviva a guidare le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha giustificato la decisione con gli importanti passi avanti fatti a livello diplomatico con l'Iran. Tuttavia, al momento non si hanno informazioni sullo stato delle trattative.

0: Aspetta, aspetta, stanno facendo manovra.
1: Ah, devi abbassare, scusa. Pensato a scherzo. Si ferma. No, è ancora un metro.
2: Ehi, manca ancora tanto.
1: Allora, gettiamo la spugna. Non siamo riusciti a scegliere il messaggio più convincente.
0: Abbiamo dovuto
1: che erano tutti convincenti.
0: E abbiamo estratto.
1: Hanno tutti un motivo molto serio per voler vedere questo concerto. Si può vedere anche.
0: Che senso? Cosa stai per dire? Televisione?
1: No, pagamento, giusto?
0: Ah, beh, certo, i biglietti si possono comunque comprare.
1: Si possono comunque comprare.
0: Quello ci mancherebbe, ma noi li regaleremo anche nei prossimi giorni. Non li regaliamo solo noi, vengono regalati durante l'arco della giornata anche in altri programmi, sempre qua su Rete 3. Quindi, se non li avete vinti adesso, ci sono altre possibilità.
1: No,
0: eh?
1: Appunto, premesso, era difficile scegliere, abbiamo estratto a sorte.
0: Sì, quindi.
1: Era impossibile scegliere. È uscita Carmen.
0: Quindi, se ti chiami Carmen, ma non hai ricevuto nessun messaggio con scritto hai vinto? Non sei tu. Quindi Carmen, che hai vinto, complimenti!
3: E chi sarà?
1: Ha un altro premio ancora.
0: Ma certo, sì, guarda.
2: È un bazzardo.
4: Programma con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch.
0: Ebbene.

0: Come potete portarveli a casa? Beh, semplicemente ascoltando la radio e cercando di capire che cosa dicono tutti gli indizi che leggiamo, insomma, chi appartiene all'agenda che abbiamo trovato nei parcheggi. L'ho appena detto, noi leggiamo degli indizi che ci sono al suo interno e voi li mettete assieme e ci date dei nomi. Questo è molto semplice.
1: Però
0: molto
1: attenzione, semplice. Se mentre leggo l'indizio uno ci scrive sto parcheggiando, noi siamo costretti a abbassare,
0: certo,
1: il volume.
0: Certo, quello ormai
1: non sentirsi
0: quello, quello ormai bisogna
1: è un rischio
0: farlo.
1: Che corriamo, consapevolmente.
0: Quindi, leggiamo il primo indizio, personaggio reale di fantasia attuale del passato, vai!
1: Ore 06:00, sessione di pittura.
0: Quindi sei del mattino a questo
1: sei,
0: punto.
1: Sei del mattino.
0: Sei del mattino.
1: Sessione di pittura. Pittura.
0: Se vi viene in mente qualcuno.
2: 079 873 8073.

0: comunque okay. Wing è fortissima.
1: Stava parcheggiando una.
0: Sì, dobbiamo lasciarle andare.
1: Allora, ieri tu hai raccontato una scena del film La Mummia, mi pare.
0: Sì.
1: Che al cinema in questi giorni può essere considerato spoiler quello che tu hai raccontato.
0: Ma allora, non ai fini della trama.
1: No.
0: Cioè, non
1: è una scena
0: che anche se te la dico non ti spoilerà
1: niente.
0: Non ti toglie
1: il piacere del film, no?
0: Esatto, magari quando la vedi dici, ah, è di questo
1: è
0: che parlava.
1: Ma allora l'ha visto veramente.
0: Esatto.
1: Allora, definizione di spoilerare.
0: Vai.
1: Rivelare anticipatamente elementi significativi della trama di un film.
0: Sì.
1: A chi non li ha ancora visti, rovinando così l'esperienza della scoperta.
0: Che bello.
1: C'è chi dice ci vorrebbe una multa per chi spoilera.
0: Sai che
1: in Giappone c'è?
0: Cosa?
1: In Giappone
0: c'è una multa per chi spoilera?
1: No, adesso bisogna dire anche tutti i dettagli. Un uomo comunque è stato condannato a 18 mesi di prigione e 1 milione di yen di multa, che sono 5.000 franchi, per spoileraggio.
0: Ma
1: non è che è andato da un amico a raccontargli il finale di un film.
0: No, per me comunque sì, effettivamente è l'equivalente di questo, te lo ricordi?
1: Cos'è?
0: È la pubblicità.
2: Non ruberesti mai un'auto.
1: Ah sì,
2: bellissimo. Spoileresti mai un film.
1: Sì, è vero.
0: Non sottofondo questo.
1: No, boh, lui comunque è stato condannato perché amministrava un sito che pubblicava trame dettagliate.
0: Ah, così.
1: Dei film e dei manga. Praticamente se leggevi era come aver visto il film o come aver letto il manga, e alla fine magari non andavi al cinema e non compravi il manga. Infatti il giudice ha stabilito che i suoi resoconti erano così completi che i lettori non sentivano più il bisogno di guardare
0: di guardare i film.
1: Causando quindi un danno ai produttori.
0: Certo.
1: Lui fra l'altro non li aveva neanche scritti lui gli articoli, era solo l'amministratore del sito, ma è stato giustamente ritenuto responsabile.
0: Colpevole.
1: 18 mesi di prigione per spoileraggio, quindi la prossima volta che vi spoilerano qualcosa
0: mandateli in Giappone.
1: No, tirate fuori questa notizia come spauracchio. Ma che in Giappone uno si sta facendo un anno e mezzo perché spoilerà.
0: Per colpa
1: non
0: di
1: si spoilerà.
0: No.

0: in Giappone, che insomma. Però vedo che c'è una chiamata, proviamo a prenderla, vediamo un attimo. Sei pronto?
1: Sì, pronto, sono Renato.
0: Sì, pronto, ciao Renato, dimmi.
1: Sentivo che parlavate di spoiler e di chi spoilera, no?
0: Sì.
1: Io spoilero tantissimo.
0: No, ma male.
1: Non spoilero si fa... tutto io.
0: Ma non si fa questa cosa, scusi, eh.
1: Specialmente i finali del film. Oh.
0: Sì, certo.
1: Sai come finisce La Mummia?
0: No, sì, so, l'ho visto al cinema. Non lo dica, però, non dirlo, insomma.
1: Non ho più amici.
0: Ma dai, chissà perché.
1: Quando mio vicino fanno, oh, scappiamo che arriva spoiler.
0: Ecco.
1: E adesso praticamente mi evitano tutti.
0: Posso dire che fanno bene, cioè li capisco.
1: Anche la ragazza mi ha lasciato.
0: Pure la ragazza l'ha lasciato.
1: Solo perché le avevo spoilerato il finale del Trono di Spade.
0: Ma non si, Renato, non si fa questa cosa.
1: È
0: non
1: presente
0: si fa.
1: Che il Trono di Spade
0: sì,
1: finisce...
0: No, aspetti, abbasso il volume, perché c'è chi non l'ha ancora visto, tolgo il volume, adesso mi sente.
1: La
0: sente... No, basta! E allora?
1: Alla fine le...
0: Allora, Renato, devi stare calmo. Aspetta, perché sennò io chiudo la chiamata se fai così, eh?
1: Non lo faccio apposta, è più forte di me, mi scappa da spoilerare.
0: No,
1: no, presente come
0: sì.
1: Agli altri gli scappa da starnutire,
0: sì.
1: Mi scappa da spoilerare.
0: No, ho capito, però scusi, è normale che rimane senza amici se fa questa cosa.
1: Brutto. Ad esempio Stranger Things.
0: No, non farlo.
1: Finisce con Vex.
0: No, ma basta, veramente. Guarda che io attacco davvero. Basta! Allora,
1: dammi un consiglio per smettere, non riesco.
0: Non lo so, fai così, tipo quando ti viene da spoilerare, per dire, conta almeno fino a 5, fai 1, 2, 3, 4, 5, con calma.
1: E poi spoiler.
0: No, ma no, ti trattieni, no?
1: Fosse facile. Scusa, è colpa mia se la mamma di Psycho è una mummia e la voce della mamma la fa lui.
0: Ma guarda, sei incontenibile. L'hai rifatto, scusami.
1: Pensa, sono anche andato dallo psicologo qualche anno fa.
0: Lui cosa che è?
1: A un certo punto non mi ha più voluto ricevere.
0: Posso dire, chissà come mai.
1: No, perché lui un giorno mi fa l'abito distrutto, no?
0: Sì.
1: E gli faccio, esatto, proprio come l'anello del potere nel finale del Signore degli Anelli.
0: Renato, senti, io ti saluto.
1: Ma
0: basta.
1: Non da frode.
0: No, basta, una veramente, basta.
1: E frode del sabotaggio, no, il sabotatore no.
2: Interrompiamo la trasmissione, non ci resta che il cactus, per la presenza di troppi spoiler. Al suo posto trasmettiamo una compilation di canzoni della signora Wing.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
3: Dai desa mezza, mes die mezz. Je chi da cactus, pensemmia da vez, in villeggiatura, ne?

0: ma dopo 20 anni gli spoiler cadono in
1: prescrizione. Sì.
0: Così c'è stato scritto. Cioè, chi accetta che dopo, se un film di 20 anni fa viene spoilerato adesso, non c'è nessun problema.
1: Quindi se dico nel Titanic la nave affonda
0: non è considerabile, per questo nostro ascoltatore non è considerabile uno spoiler,
1: però
0: vero?
1: Fanno uno spoiler anche sulla nostra trasmissione, mi sembra.
0: Cos'è che hanno detto? Aspetta che vado qua.
1: Spoilerone, attenzione, abbassate se non volete sentire.
0: Vai.
1: Alla fine di tutto non ci rimarrà nemmeno il cactus. Finisce tutto.
0: Non sono così felice, ma è vero,
1: tutto finito.
0: questo è vero,
1: una conseguenza. Abbiamo trovato qualcuno soddisfatto del suo lavoro.
0: Davvero?
1: Uno. Ne cercavamo qualcuno soddisfatto, uno solo però.
2: Io faccio il lavoro che mi piace.
0: Sì.
2: Non quello dei miei sogni, perché il lavoro dei miei sogni è fare il pensionato.
0: Bene.
1: Ha detto niente.
2: Perché sei pagato per non fare niente.
0: Uh-huh.
2: Però sì, faccio il lavoro veramente che mi piace, mi dà soddisfazione. Oltretutto a 2 minuti di casa.
0: Ma che lavoro fa?
2: In bici.
0: Ma quale lavoro fa?
1: Non l'ho detto.
2: Sono veramente contento al mattino di svegliarmi e dico vado al lavoro.
0: Vado al lavoro.
2: Anzi. Ci sono di quelle giornate che mi dispiace veramente che non posso venire a lavorare perché è domenica o sabato.
1: Pensa, ama talmente tanto il suo lavoro che è triste il sabato e la domenica. La domanda è che lavoro farà per essere così soddisfatto?
0: Com'è possibile?
1: Un istituto di ricerca è andato a vedere quali sono i lavori che danno più soddisfazione agli svizzeri.
0: Sì.
1: Cosa si intende per soddisfazione? Si intende orgoglio per il proprio lavoro, sicurezza dell'impiego, conciliazione tra lavoro e vita privata, eccetera. Al primo posto del lavoro che dà più soddisfazione secondo questo studio
0: sentiamo
1: le professioni nell'ambito della sanità. 3,9 su 5.
0: Posso dire una cosa, non è un po' legato a quello, ma ci è appena arrivato il messaggio di Cami che dice sono molto soddisfatto del mio lavoro, faccio trasporti e consegna pasti per gli anziani.
1: Vedi, se lei comunque lavora nell'ambito dell'assistenza sanitaria.
0: È così.
1: Sono i primi in assoluto, i più soddisfatti. Al secondo posto troviamo gli artigiani, mestieri artigianali vari, poi chi lavora nell'edilizia e nell'agricoltura. Già anche loro abbastanza soddisfatti.
0: Quindi un po' all'aria aperta.
1: 3,7 su 5.
0: Ci sta?
1: A metà classifica più o meno.
0: Sì.
1: Consulenza, istruzione e formazione. Quindi abbiamo i vari docenti, insegnanti.
0: Certo. Consulenti.
1: Vediamo quali sono i mestieri che danno meno soddisfazione secondo questo studio.
0: Sì.
1: Lavori nell'amministrazione.
0: Certo, dici.
1: Non lo so, dovremmo sentire loro.
0: Dovremmo sentire. Se c'è qualcuno che lavora in amministrazione, conferma questa tendenza, questo studio che hanno fatto dicendo che appunto è insoddisfatto del proprio lavoro, insoddisfatta?
1: Nell'organizzazione, nella contabilità, nella fabbrica e nel campo delle vendite sono i meno soddisfatti.
0: Cioè, questi proprio meno.
1: In Svizzera su 4.300 persone. Poi magari
0: quindi
1: voi non siete d'accordo.
0: Cioè, non è un super numerone, ma un bel numero.
1: Un contabile è felicissimo del suo lavoro.
0: Beh, certo, può figurati, essere. Perché no? Perché
1: un
0: no.
1: Venditore felicissimo del suo lavoro. Allora dice sono un lui,
0: È Cami, infatti.
1: Cami, sono un lui.
0: Cami è un lui. Vuoi mettere uno dei due vocali di Gio da 2 secondi l'uno?
1: Sei sicuro? Non l'abbiamo sentiti prima.
0: Ma
1: sarà quello dell'asino.
3: Ma le cari,
0: anche il secondo?
3: È la soddisfazione dell'animale.
0: Certo. Il lavoro, dice.

0: Buongiorno Luca, buongiorno Razio, cittiglio per tutti.
1: Cittiglio per tutti.
2: Tu stai facendo
1: si partire ricordano, di cittiglio non ci molla più
3: no, Lasan, pomia diventa un cavallo.
1: Lasan, pomia diventa un cavallo.
2: Sì.
1: A proposito di lavori che danno soddisfazione, ci scrive Anna, i biologi dove li mettono nella classifica? Lei fa la biologa, dice dovrebbero essere in cimissima.
2: Ah sì,
1: le perché ho sei soddisfatta del tuo lavoro, 10 punti su 10.
2: 10 su 10.
4: Che sarà? Che sarà?
1: Ma dici qualcosa di più.
2: Vogliamo sapere
1: cosa fa un biologo?
2: Non lo so.
1: Analizza campioni.
2: Biologa.
1: Analizza biologo, campioni biologo. Biologici.
2: Vabbè, guardi gli animali.
1: No, quello è l'etologo.
2: No, ma i biologhi guardano anche gli animali natura, no?
1: No, l'etologo.
2: Come no? No? Le rane così, il biologo non guarda la rana nel suo habitat naturale. Guarda la rana. Allora, torniamo all'agenda. Lo sentite dal sottofondo, dal trio Cifola che... Ah, c'è qualcuno che sta parcheggiando, scusa. Fatto?
1: Perfetto.
2: Perfetto.
1: Hai ragione, grazie. Tu hai biologo, studia gli organismi viventi in generale, animali, vegetali, microrganismi.
2: Non mi credi?
1: Poi sono andato a controllare.
2: No, ma perché ho conosciuto dei biologi, quindi questa cosa l'ho scoperta grazie alla conoscenza, ma delle persone. Torniamo all'agenda, torniamo a noi e cerchiamo di capire appunto a chi appartiene, perché noi vi abbiamo letto il primo indizio, ma dal primo indizio non sono arrivati i nomi che c'entrano con l'agenda, tipo Geppetto? No. Johnny Depp? Nemmeno. Bob Ross? Nemmeno.
1: No.
2: Facciamo una cosa, io ve lo dico, guardate che in pario c'è una macchina del caffè. Tanto vuoi un caffè?
1: Dai, proviamola.
2: Dai, te lo metto.
1: Col cremino, grazie. E quanto è lungo? Io volevo espresso.
2: Beh, fa la partita.
1: No, ma è troppo
2: senti
1: lungo.
2: Che, ma senti che scende.
1: Ho capito.
2: Tu mi hai dato la tazza grande, ti faccio la tazza grande, mi dici poi espresso. Aspetta un secondo. Ecco.
1: È un po' lungo come caffè, mi sembra. Allora, secondo indizio.
2: Io lo lascio andare.
1: Basta! Primo era ore 6, sessione di pittura.
2: Sì.
1: Poi finire su una banconota.
2: Finire su una banconota. Quindi 0600, sessione di pittura e finire.
1: Finire su una banconota.
2: Se vi viene in mente qua i dune.
5: 079-873-8073.
1: Basta!
4: Che l'avrà perso questa agenda qua?
6: Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch.
4: Olè!

0: sai perché è soddisfattissima del suo lavoro, Anna, che fa la biologa?
1: No, non lo so, non lo
0: perché
1: so.
0: Perché lei va in giro a cercare animali e piante per monitorarli e proteggerli.
2: Vedi? Che bello.
0: Lavora sul campo, quindi boschi, colline, montagne e corsi d'acqua.
2: È poetico.
0: Senza contatto umano, da qui è la sua soddisfazione.
2: Era lì.
0: Le professioni che danno più soddisfazione sono quelle in cui non c'è contatto umano.
1: No, quelle so, singole.
0: Potrebbe essere.
2: Singole. Facciamo un back in the days, andiamo indietro nel tempo.
0: Sì, era molto molto soddisfatto del suo lavoro perché li faceva tutti lui questi servizi d'archivio.
2: Pazzesco.
0: Il nostro, come si chiamava? Gino?
2: No, che Gino?
0: Giacobazzi, come si chiamava? Neanche tu non ti ricordi più, eh?
2: No, certo che mi ricordo.
0: Come si chiamava?
2: Aspetta che ci penso.
0: No, non ti ricordi più.
2: Mi hai messo in crisi il cervello.
0: No, ma non io mi ricordo.
2: Giacobazzi.
0: Me,
2: no?
0: Me lo sono sempre ricordato. È il vostro, dal vostro
2: Fulvio Giovanetti. Bravo! Fulvio Giovanetti è.
0: Era sempre lui a fare il servizio, questo è del 1933 e andò in onda su Radio Montecenere.
3: Ci troviamo a Cimadera, in cima alla Valcolla, per indagare su alcuni recenti avvistamenti di una creatura che viene descritta come gigantesca e che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto aggirarsi in questi boschi. Sentiamone uno.
4: Allora, mi sei vede a tirare in tai cavri e l'ho visto. Era nob grant e poi improvvisamente le passò dentro al bosco.
3: Shura, quanto era alto questo uomo?
4: Ma più o meno come quell'albero là.
3: La pianta indicata dalla testimone è alta almeno 6 metri. Possibile che esista un uomo di tale statura? Abbiamo indagato ulteriormente all'interno dell'abitato per avere più informazioni.
5: Sì, sì, l'ho visto il camion, è passato su di corsa, poi è sparito dentro le piante.
3: Quali piante? Quelle?
5: No, quelle lì. Quelle lì.
3: Quelle?
5: Quelle là, le betulle, quelle là.
3: Quelle?
5: Ma quelle non sono betulle, ma da dove vieni? Da Lugano? Quelle lì dietro la cascina.
3: Nel frattempo, il sindaco di Cimadera ha affisso dei volantini per mettere in guardia la popolazione e i turisti. Cito testualmente: attenzione al gigante. Si aggira presso le nostre contrade un essere di statura straordinaria. Pertanto diffidiamo la popolazione dal tenere aperte porte e finestre e dall'accogliere in casa persone dalla statura sospetta. Promettiamo agli ascoltatori di approfondire nelle prossime edizioni questa notizia che ha dell'incredibile, ma che per la varietà e la quantità di avvistamenti non abbiamo motivo di mettere in dubbio. Da Cimadera, il vostro inviato, Fulvio Giovanetti.
6: Mia sarebbe come un balcone, ma gli altri è scherzo mio però, eh.

0: E record di iscritti in palestra in Svizzera, un adulto su 5 va in palestra, un adulto su 5 non è poco, la categoria più numerosa sono i giovani tra i 20 e i 29 anni. È qui con noi per parlarne Big Jimmy.
1: Oh ragazzi, qua mica scherza, perché
0: sì.
1: Oh, uno su 5 è in palestra, sì. No? Altri 4 sono come te, Ottavio, sono tutti gobi deformi, scusa.
0: Non parliamo sempre di me.
1: Allora, tu sai cosa io ho fatto questa mattina?
0: Non lo so, exercise come al solito.
1: Io sono salito su un bus per prima volta. Oh.
0: Per la prima volta su un
1: prima
0: bus.
1: Prima volta.
0: Okay, non ero mai stato su un...
1: Ho visto, erano tutti seduti, tutti flaccidi, tutti fermi, con pance, con gobi, con facce grigie, terribile.
0: È abbastanza normale star seduti sul bus, non vorrei dire.
1: No, allora, io, sai cosa ho fatto? Io ho detto, tutti quelli lì flaccidi, gobi, ho detto, dai, su, no. In piedi, fare exercise.
0: No. Secondo me preferivano che salisse il controllore. Dai, che rompiscatole.
1: Poi quando tutti sono saltati in piedi, allora mio occhio è caduto davanti, mentre davanti, no? Ho visto che era uno ancora seduto.
0: Okay.
1: Sì, e quindi sono andato lì e ho detto dai, cosa fai lì seduto, su.
0: E lui
1: mi ha detto sono autista.
0: E vabbè, lascialo in pace.
1: Ma scusa, autista. Allora ho detto su, cosa fai seduto con i manocerchio vuoto, ma che
0: volante.
1: Tu scherza?
0: Ma
1: allora
0: volante.
1: Subito in piedi fare 100 squat.
0: Ma ha trasformato il bus in una palestra ambulante, non ho capito.
1: Davide, dai, fai push, fammi vedere il tuo muscolo di braccia, Mamma mia, guarda, io non capisco, quello è muscolo, sono tutti e due muscolo o scritta di Braille?
0: Ma lasciamo perdere, quindi oggi proponi degli exercise da fare in bus.
1: Allora, intanto, prossima volta che voi prendete bus,
0: sì,
1: vi attaccate tutte quelle sbarre messe lì apposta, mentre che ci sono su,
0: sì,
1: quei cosi,
0: sì.
1: Tutti non fanno mai niente, non usano, fate 30-40 trazioni ogni fermata.
0: Ma non sono lì per fare le trazioni, dai.
1: Allora, poi, appena finite trazioni, sai che bus poi apre porte,
0: certo, apre porte.
1: Voi dovete scendere con un piede, stare su con altro e fare 30 affondi con piede sinistro e poi con piede destro. Piede sinistro up, piede destro down, piede sinistro up, piede destro, così tutto tempo.
0: Se così stai fermo 10 minuti alla fermata per farti fare gli esercizi, ma smettila.
1: Vabbè, tanto con traffico di Lugano tu ci metti stesso tempo.
0: Quello è poi anche vero.
1: Poi quando vedi che arriva un signore vecchio, che salgono sempre, no? Non c'è nessuno posto libero, tu che cosa fai?
0: Beh, le cedi il posto, penso.
1: No! E qui tu sbaglia!
0: Cioè?
1: Tu devi diventare il suo posto!
0: In che senso diventi?
1: Allora, fai così, immagini, tu guarda, te faccio con te. Prendi in braccio vecchia.
0: No, ma
1: ti siedi con lei in braccio.
0: Lasciami.
1: Poi ci alzi e poi ci siedi e fai così. Guarda, vai. Vecchia up, vecchia down, vecchia up, vecchia down, vecchia up, vecchia down, vecchia up. 30 volte così,
0: A parte che si dice anziano.
1: Allora scusa, faccio così, faccio anziana, down, anziana.
0: Me la sono matizzi, povera.
1: Tutto questo devi fare finché non arrivi fine corsa, fino a capolinea.
0: Ma non abiti a capolinea, no? Come fai?
1: Ma se tu non abiti a capolinea, ancora meglio, così tu torni a casa facendo affondi con vecchia in braccio.
0: Ancora
1: ogni passo.
0: In braccio. Ma scusa, non è un exercise, è sequestro di persona.
1: No, questo non è sequestro di persona, questo è proprio exercise.
0: Ma va, va,

0: qualcuno ci ha chiesto che fine ha fatto la signora Wing, che abbiamo iniziato a sentire proprio a inizio puntata, poi è stata messo qualche pezzo, è passato durante questa diretta. Io direi che Wing, per chi non la conoscesse, questa signora che si è trasferita dalla Cina alla
1: dalla Nuova Zelanda,
0: esattamente,
1: no?
0: E ha portato la sua voglia di cantare in tanti luoghi, oltre che anche sul web.
1: Tipo
0: ha fatto una raccolta di canzoni dei Beatles,
1: bellissimo,
0: tutte le cover, sentiamo una,
1: vai, lei è bravissima, c'è anche su Wikipedia se volete.
0: Sì. Noi aspettiamo voi, se non volete più ascoltarla ci scrive, ci mandate l'emoticon di un pinguino.
1: Mi piace,
0: secondo me è bravissima proprio. Vai, vada signora Wing.
1: Ma corre.
0: È perfetta. Tu riesci a raggiungere.
1: Però non è stonata,
0: Io non riesco a raggiungerla.
1: Non è stonata.
0: No.
1: Ma qui dov'era? In una scatola?

0: Piovono pinguini?
1: Sì, ma prima del ritornello. Sentiamoci almeno il ritornello, dai. Però belli questi pinguini. Grazie. Ah, c'è anche un vocale, eh?
2: Voi direte uno, siete migliori.

0: Non so se mi spiego, disse il pollo sul girarrosto.
1: Sì, la catatomba, sì, la catatomba, sì, la catatomba, la catatomba, la catatomba.
2: You're pulling out the same strings.

0: Baffio.
1: 3.
2: Orazio, questo e non ci resta che il cacatus.
0: È arrivata la barzelletta di Abel.
2: Ma grande,
0: grandissimo Abel. Ormai collaboratore fisso, fra l'altro. Pensa, sì, oggi ce l'ha fatta a tema, perché lui ha sentito prima Big Jimmy,
2: sì, che è passato in studio,
0: e
2: certo,
0: ha una barzelletta proprio sull'argomento. Vai Abel,
2: vai.
3: Ciao ragazzi, visto che stavate parlando ora della palestra,
2: sì,
3: vi racconto una battuta sulla palestra. Ci sono due amici, il primo gli dice: perché non viene più in palestra? Perché hanno tolto la macchina che usavo di più. Qual è

0: ruberesti mai un Ottavio?
1: Sì.
0: Come sì? Tu lo farei, non ruberesti mai una borsa?
1: No.
0: No, quella no. Non ruberesti mai un televisore?
1: Sì.
0: Quello sì, quello lo faresti. Non ruberesti mai un film?
1: No,
0: un film no.
1: Ma dov'è che andavano? Al cinema?
0: Sì, io me li ricordo, c'è scaricare da internet.
1: È illegale.
0: Pirati, è come rubare. È vero tuttora, non si fa. Rubare è contro la legge. Escono così, io li leggo come escono. La pirateria è un reato.
1: Non
0: avresti
1: mai una macchina per il caffè? No, perché
0: no,
1: la regaliamo noi.
2: Di chi sarà?
1: La regaliamo noi.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
0: Quindi,
2: che l'ho perso questa agenda qua.
0: Abbiamo detto due indizi, andiamo
1: con.
0: Ah no?
1: È andata.
0: L'ennaia, come diceva qualcuno.
1: È andata, che bravo.
0: Che bravo.
1: Stefan,
0: facciamo così. Prima di Stefan diciamo i vari indizi, che era 0600 sessione di pittura. Perché?
1: Perché si svegliava ogni mattina alle 6 per dipingere e scrivere, dedicando il pomeriggio all'architettura.
0: E finire su una banconota, che è stata. Tanti ci hanno scritto un nome che non è quello corretto, sono finiti tutti su Giacometti, ma non era Giacometti.
1: No, perché lui nel 97 finì sui 10 franchi.
0: I 10 franchi, tra l'altro, con una foto secondo me discutibile, cioè l'unica foto dove lui si stava togliendo gli occhiali.
1: Ma penso che l'abbiano messo in posa, no?
0: Ah, dici?

0: dici?
1: Secondo me sì.
0: Potrebbe, non lo sappiamo. Allora,
1: per il fotografo fa il cose che
0: ti vedi, ti tira sugli occhiali in quella maniera.
1: In circolazione fino al 2017, credo.
0: Disegnare uomo stilizzato con il braccio alzato sarebbe stato l'ultimo indizio, che però non è servito.
1: Ma ha creato proprio una scala di misure basata sul corpo umano, giusto?
0: Sì, sì, dell'altezza tua più o meno.
1: Per progettare tutto a misura d'uomo.
0: 1,83 centimetri.
1: Quindi questo uomo alzava il braccio anche per vedere l'altezza delle porte, dei soffitti,
0: esatto,
1: delle vaniglie.
0: Esatto, era tutto. E quindi il personaggio dell'agenda di oggi era
1: Charles-Édouard Jean-Régris, detto Le Corbusier.
0: Ebbene sì, quindi chi si porta a casa le premio di aujourd'hui?
1: Stéphane. Lui esulta in un modo molto particolare.
0: Vai Stéphane.
1: Credo che abbia a che fare col suo lavoro, però dovrei chiedere conferma.
0: Vai.
2: Ma vieni!
0: Credo di sì.
1: C'era in giro un autopostale con lui che urlava
0: vieni. Poi rimetti, dopo lo rimetti, cioè, allora, Stéphane, ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in tre gusti offerti da
1: Chicco d'oro.
0: Lo risentiamo, sì, dai.
2: Ma vieni.
1: E sei passeggeri? Cosa hanno pensato i passeggeri?
3: Cosa c'è da qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'oro. Chiccodoro.ch.
0: Secondo me si sono detti, beh, allora ce ne offre uno, scusami. L'ha vinta, a questo punto ce ne offre almeno un cafferino.

0: Forse l'ho detto solo all'inizio, è meglio ripetere. C'è qualcuno che ha un nome sbagliato?
1: Cioè dici uno di
0: che
1: quelli
0: che si chiama così, come si chiama per un errore, che può essere sia un errore di scrittura all'anagrafe,
1: ok,
0: e che non avevano capito bene come volevano chiamarlo. No, perché ci sono delle belle storie di una volta. Di
1: una, le belle storie di una volta.
0: Le belle storie di qualche anno fa, diciamo, secolo scorso.
1: Sì.
0: Spesso cosa succede? Nasce il bimbo, la mamma dice al papà: vai all'anagrafe a registrarlo.
1: Sì.
0: E lui va a cavallo.
1: Lui, addirittura siamo così indietro nel tempo. Lui va a cavallo e.
0: Magari. Gli ha detto,
1: però l'anagrafe c'era.
0: No, gli ha detto chiamiamolo Michael. Adesso non so se l'errore sia stato del papà o di chi l'ha registrato.
1: Ma.
0: Michael, così come lo dico io.
1: Ah, così semplice.
0: Michael
1: italianizzato.
0: Esatto, c'è Michael con due L finali. Jessica con la G hanno scritto.
1: Bello.
0: C'era il boom dei nomi americani, però non si sapeva ancora bene come scriverli.
1: Jessica.
0: John, G-I-O-N.
1: Con la G normale,
0: John,
1: di gatto.
0: Tutto normale.
1: John. John.
0: James. Anche, sono tutti scritti come li dico, eh?
1: Come Luis.
0: Brian.
1: Con la I normale.
0: Tutto normale come lo pronuncio.
1: E la A, ovviamente.
0: N, esatto. A uno hanno detto chiamiamolo Elvis. Lui è andato lì. Come lo vuoi chiamare? Elvise.
1: Elvise,
0: era di Roma, no?
1: Elvise.
0: O chiamiamo Elvise. Hanno scritto Elvise. Si chiama
1: Elvise.
0: Elvise, ci sono ancora, credo.
1: Ma è quello che scriveva. Quello, cioè, sei un po' infame se lavori all'anagrafe e scrivi così le cose.
0: Cioè,
1: informa, aiuta le persone che non
0: so. Poi c'è il caso più eclatante di quel papà che va appunto all'anagrafe per registrare la bimba. Avevano deciso di chiamarla Daphne.
1: Daphne. Okay.
0: Deve essere che nel tragitto non si ricordava più bene.
1: Ma vabbè, ma Daphne non è così complicato.
0: Non so, Daphne non l'aveva mai sentito quando gli fa. Allora, come la chiamate?
1: Sì.
0: Nafta. Cioè, veramente è stata
1: registrata. Ma perché?
0: È stata registrata.
1: Daphne Nafta, ma non ha senso.
0: Si ricordava che c'era una F, c'era una N. C'è stata una bambina che si è chiamata Nafta.
1: Nafta, bellissimo. Nafta. Sai cosa posso fare? Facciamo questo adesso, dai.
0: Elvis, sì, c'è.

0: insomma, di nomi particolari ce ne sono un sacchio. Qualcuno fa anche fatica a ricordarsi semplicemente a voce i nomi effettivi delle persone. Ci racconta Geraldine questa storia.
1: Ma io ho un errore col nome nei confronti delle persone. Mi chiamano Josephine, Jacqueline, Jasmine.
2: Niente, non tutto. C'è verso.
0: Non c'è proprio verso. Non
2: anche
0: me
2: chiamano Orazio ogni tanto.
0: Orazio è certo.
2: So, è più diffuso Orazio di Ottavio.
0: Ma io non lo so. Qua dentro non penso. Non penso.
2: Sì, Elvis, dicono Elvis è un nome che esiste in Italia, credo, da un errore di chi lo voleva chiamare Elvis. Però sì, non so, Elvis, magari dici no, però, siamo di Roma. Cioè, sai che c'è stata
0: non è che magari
2: tutta la fase durante il fascismo in cui tutti i nomi dovevano essere italianizzati, no?
0: Non è che forse invece volevano dargli due nomi? Lo Elvis? Chiamiamo Elvis e Luca.
2: No, perché è attaccato a Elvis. Elvis.
0: Ma no.
3: Oh, cactus, voce del mio cuore. Oh. Quando ti ascolto, lo fai battere di buon umore.
0: Ma grazie.
3: Ecco l'audio per voi.
0: Grazie mille.
2: In ascensore era, sembrava.
0: In viaggio.
4: Yo.

0: Hai visto la schiscetta che scalda?
1: Sì, l'ho vista.
0: Esatto, l'abbiamo vista ieri, c'è la schiscetta che riscalda, se la volete.
1: È potente, eh?
0: No, non l'abbiamo noi, dico, se volete esiste.
1: Però mi hanno detto che ci vuole tipo mezz'ora.
0: È la miseria.
1: E ci vuole un sacco di tempo. Tra l'altro, a parlare di
0: fate
1: cose
0: la microonde,
1: che per
0: no?
1: tanto tempo... Ti faccio un caffè, va bene?
0: Sì, ma non deve durare mezz'ora come prima, eh?
1: Vabbè, aspetta che...
0: Non possono fare la schiscetta a microonde? Sarebbe bello. Hai visto i Griffin?
1: No, perché?
0: Quelle scene che durano 3 ore e non finiscono più. Basta!
1: Ciao. Sì, però non ti va mai bene niente. Ti faccio il caffè, è troppo lungo, è troppo corto, deciditi. Le 10.24, quindi... Sì, le 10, le 12.24. Noi ci ritroviamo domani alle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. Vi salutiamo e siamo felici di sapere che... mi fai sentire il vocale di Alin prima di... salutarci, ti va bene?
2: No, ho confuso con Alvise.
1: Alvise.
2: Porca bestia, non Elvise, Alvise. Scusate.
0: Niente.
2: Sono stanca
0: niente,
2: anch'io.
0: Posto, ma...
2: vabbè, dai, grazie sta. Per la compagnia.
0: Grazie,
2: baci.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Cactus. A domani.
4: Presidente.

0: sono troppo, troppo consapevole.
1: Di cosa? Del tempo?
0: Temper City, dicono. Self-aware. Ma esiste una cosa? Forse sì, come l'eccessiva consapevolezza. Secondo me sì. È anche bene essere un po' inconsapevoli ogni tanto, no?
1: Però fa male.
0: Fa male, sì.
1: Ti prendi delle legnate e dici, ma perché? Perché sei inconsapevole.
0: Per esempio, la notte, quando sei inconsapevole dello spigolo del mobile mentre ti stai aggirando nel buio e ci picchi il mignolino, lì è un'inconsapevolezza dolente,
1: oppure
0: dolorosa.
1: Oppure sempre di notte, se sei inconsapevole della meteo, tu lasci la finestra aperta perché dici è il 6 di maggio.
0: Sì.
1: E poi ti prigli il colpo d'aria alla cervicale e dici,
0: per esempio oggi
1: ero inconsapevole,
0: sembra di essere tornati a ottobre, dici un po' che cosa
1: ci aspetta. Ho tirato fuori il fresco di lana,
0: capito?
1: Sì, perché oggi abbiamo 15 gradi al sud delle Alpi con tempo molto nuvoloso con rovesci o temporali più frequenti nel Ticino centro meridionale, limite delle nevicate sui 2100 metri, invece al nord nuvolosità variabile con rovesci locali temporali, limite delle nevicate più basso verso i 1800 metri e temperatura sui 15 gradi.
0: Perfetto, grazie. Il traffico dice che, aggiornato una decina di minuti fa, un messaggio che insomma è sempre nella media quello ogni giorno ormai da un po' di tempo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo si sono formate code di 1 chilometro in direzione nord con tempi d'attesa di circa 10 minuti. Per il resto non ci sono altre situazioni di difficoltà sulla rete viaria della Svizzera italiana da segnalare. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Uno svizzero è risultato positivo all'antivirus ed è in cura presso l'ospedale universitario di Zurigo. Si tratta di un passeggero della nave da crociera su cui si sono verificati i casi di antivirus. Ne ha dato la notizia all'Ufficio federale della sanità pubblica, ha anche affermato che ritiene improbabile che ci siano altri casi in Svizzera e classifica come basso il rischio per la popolazione. Accordi bilaterali. Per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione, ergo la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Infine, dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano in visita in Cina, la quale definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri.
2: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Lara Gudberami è tornata a parlare in pubblico dopo il suo grave infortunio al ginocchio. La fuoriclasse ticinese dello sci alpino ha fatto la sua prima apparizione ufficiale ieri sera a Zurigo in occasione della presentazione di un cortometraggio a lei dedicato, intitolato semplicemente Lara. Interrogata sulla possibilità di un suo rientro alle gare nella prossima stagione, Lara non si è sbilanciata. Non so come sarà la mia ultima gara, non ne ho proprio idea, forse l'ho già disputata, forse sarà l'anno prossimo. Queste le parole della 35enne campionessa davanti ai pochi invitati dell'evento organizzato dal suo sponsor. Veniamo al calcio e alla Champions League, che dopo l'Arsenal stasera sceglierà la sua seconda finalista. Tra Bayern e Paris Saint-Germain tutti si aspettano un remake del fenomenale 5-4 andato in scena a Parigi meno di una settimana fa. Semifinale di ritorno tra bavaresi e parigini da seguire in diretta TV su RSI La 2 dalle 21. Infine, la notizia del lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento oggi a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra nerazzurra con cui vinse lo scudetto nel 1980. Aveva 69 anni.

0: sono quelle frasi, no? Belle, che hanno effetto e sono efficaci, hanno una loro aura, un fascino poetico all'interno di una canzone. Mi piace così, non chiedo il permesso. Però se tu vai in un negozio e c'è una fila, entri, vai dritto davanti a tutti, cioè ti prendi pesci in faccia, cioè è una cosa bella da dire in una canzone, ma da fare
1: e non chiedo il permesso, poi dopo
0: ti prendono una gomitata in faccia, giustamente,
1: e poi
0: no?
1: Non è che se lo chiedi le cose cambiano,
0: no, perché,
1: anzi,
0: c'è la coda,
1: perché tu dici no scusate, io devo soltanto chiedere se si possono cambiare le mutande, no, che ho comprato 6 mesi fa.
0: Allora, per uno che chiede informazioni posso accettarlo, ma veramente altrimenti devi avere un'urgenza di quelle formidabili.
1: Eh no, perché ho parcheggiato
0: non
1: male.
0: Non me ne frega niente. In quel caso lì è un non me ne frega. Potevi parcheggiare meglio. Se fossi tu è un'altra questione.
1: Paga l'autosilo, barbone.
2: Alla deriva.
0: Con quello che costano gli autosili oggi.
1: Appunto. Guardi, mi tengo le mutande di 6 mesi fa, vista la coda.
0: Esatto.
1: Alla fine mi costa
0: di
1: più.
0: Mi metto le mutande larghe, va bene.
1: Esatto, mi costa di più far la coda e pagare il parcheggio dopo che comprarne un altro paio,
0: esatto,
1: direttamente. Buongiorno.
0: Eccoci qua. Buon appetito a tutti e a tutte, derivati e derivate. Oggi ancora Julie Arlene Paltrax con voi fino alle 14.
1: Ma in effetti alle 12.38,
0: sì,
1: perché non parlare di mutande?
0: Ma sai, alla fine
1: ci sono tanti motivi.
0: Sì, beh, abbigliamento intimo, si possono. Abbiamo toccato così tanti argomenti fino ad oggi, non so.
1: Oddio, basta, stiamo stare facendo il connubio mutande gorgonzola.
0: Nel dignitoso.
1: In realtà io oggi volevo proporvi un ode personale a internet.
0: Ehi, come
1: sì,
0: mai?
1: Che poi io non sono una nerd e non sono una smanettona e non sono neanche una che quando aleggiava, perché me lo ricordo, andavo, forse stavo finendo le medie, si parlava di questo internet che sarebbe arrivato e io mi ricordo, ma proprio come fosse ieri, io ero una di quelle resistenti che diceva ah no, io non userò mai, mai, mi rifiuto, io andrò sempre in biblioteca perché è più bello, perché
0: sì.
1: Certo. Però sai che ci credevo tantissimo, come solo una teenager può.
0: Certo, perché hai i tuoi
1: quando eri teenager.
0: Ma anch'io la stessa cosa per me quando stavo andando alla scuola media, che si parlava di questa roba nuova, la ruota. No, io non la userò mai. No, è meglio tirare ancora i carri con le assi di legno.
1: Vado a piedi.
0: Questa cosa del demonio che rotola, cos'è questa?
1: Io lo zaino
0: da
1: 47 kg lo porto sulle spalle.
0: La gerla.
1: Oh, c'è gente che metaforicamente ancora si rifiuta di usare la ruota. Pessimismo e fastidio, perché il sacrificio fa parte di noi.
0: Però, per esempio, per quanto riguarda internet o gli smartphone, io conoscevo solo una persona che fino a qualche anno fa si rifiutava proprio completamente, almeno per quanto riguarda lo smartphone, un telefonino, un cellulare, e poi vabbè, lì al limite dice ok, ce l'ho con me perché se serve che mi chiamino ce l'ho,
1: sì.
0: Però si rifiutava assolutamente di utilizzare uno smartphone con poi tutto quello che ne consegue, perché lo smartphone dici sì, serve, puoi usarlo solo per telefonare, se
1: c'ha
0: tutte le app, per cui finisci dentro nella tana del bianconiglio.
1: E però se non ce l'hai, ragazzi, io mi ricordo quando sono andata tra l'altro c'è stata una puntata di Patti Chiari, per esempio, recentemente, la settimana scorsa, su proprio il pagare con le monete o meno.
0: Sì.
1: Noi già qui siamo fortunati, nonostante sempre più esercizi pubblici magari preferiscono che paghi con la carta o col telefono, però io mi ricordo sono stata a Bruxelles e c'era un luogo dove se tu volevi pagare con le banconote, mi ricordo perché
0: non
1: ero lì
0: potevi,
1: con mia mamma che poverina ce l'ha la carta ma non ama tantissimo, ha dovuto andare almeno 4 una specie di tugurio per i reietti che volevano usare i contanti. Non ti dico.
0: Ma è veramente?
1: Sì, è andata e tornata su di corsa a piedi, nera come solo un capricorno può essere.
0: Ok, leggermente alterata.
1: Fa basta,
0: indispettita.
1: Io non viaggerò mai più. Mamma, no, adesso stai calma.
0: Ma seriamente, non si poteva.
1: Ed era uno di quelle aree che vanno molto, per esempio, nelle grandi città, vicino alle stazioni, in cui si replica un po' quella che era la filosofia del mercato. coperto, sì, dove tu sì. puoi andare a mangiare quello che ti pare. Ci sono dei tavoloni centrali, così mm-hmm. se tu vuoi mangiare, non so, il sushi e io voglio mangiare la polenta con il formaggio, possiamo
0: ottima
1: farlo.
0: Scelta, tra l'altro.
1: Hai visto, ti piace?
0: Sì.
1: Polenta naturalmente taleggio, perché a me, sinceramente sì. il gorgonzola non piace. E, però possiamo sederci allo stesso tavolo senza dover insomma perderci di vista. Quindi io volevo prendere una cosa, lei ne voleva prendere un'altra, le hanno detto che non si poteva pagare con i contanti, invece che chiamare me e dire mi prendi tegola, no, è andata giù, ma poi quando è tornata basta, io non viaggio più.
0: Beh posso, da capricorno anch'io posso anche capire, mi sembra una reazione giusta, misurata. Le reazioni migliori,
1: ponderate,
0: esatto. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, quello di Rete 3 e anche ovviamente di conseguenza quello della Deriva, anche oggi con voi fino alle 14.

0: Baby, artista dallo Zambia, meravigliosa, cioè sì, c'ha sì. questo stile infinito e però ti evoca queste distese, non so, pianure africane, distese, proprio non lo so, quella atmosfera perfetta proprio.
1: Secondo me è anche un'atmosfera buia, cioè o al tramonto
0: un po' da sera,
1: un
0: brano molto serale,
1: misteriosa,
0: è vero,
1: mi dà questa impressione.
0: Prima tu hai detto voglio tessere le lodi, ci siamo un po' come al solito poi
1: derivati,
0: dovrebbero essere
1: altrove.
0: Le lodi di internet, che è sempre bello e facile poi parlarne male, in realtà si parla male molto di alcuni prodotti o di sistemi che utilizzano e sfruttano internet.
1: Esatto, o appunto alcuni modi nostri, che siamo noi che ogni tanto gli strumenti ci dimentichiamo magari come potremmo nobilitarli e invece li abbassiamo. Io invece volevo in maniera bassa ma comunque positiva e anche costruttiva nel vero senso della parola fare un'ode a internet. Perché? Perché non so se vi è mai capitato di avere dei Lego a casa. Ho detto adesso la marca, però insomma, ecco.
0: Ma sono abbastanza comuni come
1: molto comuni.
0: Come giochi, sì.
1: E poi ci sono quelli che costruisci e di solito li lasci lì a fare un po' da soprammobile, soprattutto se adesso ci sono anche tutti i fiori, però un tempo era più forse una cosa da maschi.
0: Sì.
1: C'erano
0: adesso
1: quelli
0: sono diventati
1: tecnici,
0: quasi oggetti di arredamento, ci sono quelli, le riproduzioni di certi monumenti, i fiori, come dici tu.
1: Sì, c'è la stella di Natale addirittura,
0: esatto.
1: Hanno fatto. Ecco, e, non so se è capitato anche a voi, ma può succedere che magari dopo un po', dopo anni, che questa costruzione diventa un soprammobile, dici vabbè facciamo ordine, la scatola e le istruzioni via, le butti, poi magari ti cade, ci passa il gatto, lo butta giù o ne perdi dei pezzi e dici mo come lo ricostruisco? E invece tu vai su internet e trovi le istruzioni, cioè per una come me che non è per nulla ingegnere e non ha le visioni tecniche della cosa, tu trovi tutto, così come i bugiardini delle medicine.
0: Ma guarda,
1: quante volte mettendo in ordine le medicine tu dici ok, queste non sono scadute, ma cosa sono? E vai a ritrovare il bugiardino, cosa vai in farmacia? Scusi, non è che avete, posso fare la fotocopia?
0: È un archivio testuale, ma non solo, multimediale, internet pazzesco. E ogni tanto se ne discuteva con Herbert, che prima stavamo nominando per parlarne male, come al solito, perché
1: ovviamente
0: si può solo parlare male di Herbert. Gli mandiamo un bacione grossissimo. E si diceva, è paradossale come in una epoca come la nostra, dove grazie a internet hai potenzialmente accesso, non dico al 100%, ma al 99% potenzialmente dello scibile umano, ci sia ancora una certa reticenza o resistenza da parte degli esseri umani a istruirsi, cioè non lo so.
1: E infatti sto qui a studiare e guarda caso.
0: Perché forse è troppo, non lo so, però per esempio l'altro giorno leggevo, tu hai detto questa cosa che è un piccolo esempio ma estremamente pratico, no? Trovare istruzioni per l'uso, non so, addirittura i dépliants, no? Per come montare un oggettino, leggevo che se tu vuoi puoi andare addirittura a trovare in video, ci sono delle grandissime università, degli atenei super prestigiosi della Ivy League che mettono a disposizione dei moduli interi dei loro corsi gratuitamente per gli esterni senza pagare un soldo. Ovviamente non è tutto il corso, però tu puoi dire di aver visto e frequentato delle lezioni a Harvard, Oxford, Cambridge,
1: è vero,
0: su dei temi anche proprio i moduli dei corsi che loro fanno, per cui voglio dire, cioè non c'è quasi limite, no, alla cosa. E tu che sei una curiosona, e anch'io sono un curiosone come te, per noi questa qui è una cosa bello, mi piace.
1: Io mi sono beccata un video, l'algoritmo, lo sto ancora ringraziando, qualche mese fa, su i canoni, ma non i canoni nostri, no. I canoni della letteratura. E c'era una conferenza di Umberto Eco e Cacciari, Massimo Cacciari.
0: Vabbè.
1: Ma è stata una mezz'ora.
0: Ciao.
1: Io volevo piangere alla fine, ero casatissima.
0: Bellissima.
1: E ho baciato il mio telefono.
0: E certo. Poi vabbè, hai parlato di Umberto Eco, che purtroppo non c'è più, però lui ha marcato.
1: Ci sono ancora.
0: Certo.
1: I suoi documenti.
0: È come un archivio. Bello, mi è piaciuta questa tua. Esatto.
1: Quali sono le vostre perle?
0: Dai.
1: In cosa volete omaggiare internet?
0: Esatto.
1: Per una volta, diciamogli grazie.
0: Cose belle.
1: E non solo per i gattini.
0: Dopo ce n'è una che ti dico.
1: Anche se i gattini sono comunque
0: gattini,
1: sempre
0: coccolosi. I gattini, sì.
1: Però c'è anche altro.
0: Ecco, a parte poi anche le cose luride, le sozze, no.
1: Quelle no.
0: Quelle no.

0: Hai visto che roba?
1: Mamma mia. 13 un minuto.
0: Sì.
1: Buon appetito, se fosse il caso.
0: Sì. Buona digestione anche, vorremmo poter essere lì a farvi tu così sulla schiena con la mano per il ruttino, sai come si faceva quando si era bambini?
1: Sì, o rubarvi una forchettata di qualcosa se state mangiando ancora qualcosa.
0: Tu sei una di quelle.
1: No, io odio rubare.
0: Tu me lo devi chiedere prima.
1: Ma allora, io odio chi anche me lo chiede, perché quando te lo chiedono ti mettono in una posizione di dover dire ma certo, serviti, guarda è buonissimo.
0: Sei come me, ho una lotta.
1: No, io
0: interna,
1: odio.
0: Però alla fine dico di sì.
1: Anch'io dico di sì.
0: Però me lo devi dire prima, devi avvicinarti sopravvento, farmi capire. Perché se tu fai una roba da folle, perché è solo un folle, è come rubare la carcassa di una gazzella a un leone che sta mangiando.
1: Appunto.
0: Se tu, per esempio, c'ho la porzione separata di patatine fritte, tu con la mano velocemente, non potrai mai essere più veloce della mia forchetta. Perché rischi che ti si conficchi nel dorso sopra, perché è un riflesso istintivo di protezione del cibo.
1: Penso
0: se lo chiedi prima,
1: quel riflesso ce l'ho anche se chiedi. Però mi trattengo sempre, perché non c'è modo.
0: Questo lato animale feroce.
1: Non c'è modo carino per chiedermelo, no. Mi dà fastidio.
0: Comunque sempre.
1: E per questo non lo chiedo mai.
0: Sì.
1: Anche se magari
0: il giorno che vorrò provare a vedere quanto mi vuoi bene, proverò a chiedertelo.
1: Ma ti dirò sempre di sì, ma tu saprai che quello sguardo assassino è tutto per te.
0: Disumano.
1: È tutto intorno a te.
0: Allora,
1: e per te.
0: Abbiamo detto che cosa è carino, cosa potete trovare di carino in internet, che cosa Bart dice, beh, possiamo anche essere grati per qualche zozzeria, no? Sì, cioè voglio dire, poi dopo magari tutti fanno finta che non è mai capitato che uno abbia visto o un amico ti abbia fatto vedere questi siti maledetti.
1: O che un virus ti abbia mandato un link che si è aperto per sbaglio.
0: Quante volte, sì. Invece poi Geraldine dice, potete dire gentilmente al mio amoroso di liberarsi, se possibile, le scatole, dal momento che
1: della Lego, intendiamo.
0: Adesso si riferisse al fatto che tu dici, vabbè, comunque le istruzioni sono disponibili anche in rete. Non è che devi tenere per forza la scatola.
1: Tutte le scatole con tutte. E
0: puoi risparmiare dello spazio.
1: Soprattutto se sei un collezionista.
0: Sì.
1: Perché se ne hai uno ancora.
0: Esatto.
1: Poi magari la scatola.
0: Hai bisogno di un hangar di fianco per tutte le
1: infatti,
0: scatole.
1: Infatti, poi la scatola comunque è bella solida, quindi ci puoi comunque mettere dentro altre cose, sì, volendo.
0: Sì, quello è vero, la puoi usare come specie di deposito.
1: Sì, come quelli che inquadrano i puzzle. Tutte le scatole dei puzzle, poi non lo so.
0: Che fine fanno?
1: Che fine è fanno?
0: È vero. Potrebbero, se sentite essere... i patini di puzzle, fatecelo sapere.
1: Anche perché il puzzle, adesso vorrei aprire una parentesi, secondo me ha qualcosa di molto psicologico. Fare i puzzle ti tranquillizza da morire.
0: Tantissimo.
1: Perché ti convince che nella vita, così come nel
0: tutto
1: puzzle,
0: tutto può essere riordinato.
1: Tutto può essere riordinato. Bello. E tutto ha il suo spazio.
0: È vero.
1: Non è vero. Ma nella vita non è vero.
0: Ma sai che una cosa
1: non
0: mi ha fatto venire in mente questa scena bellissima di anni fa, dove siamo andati, c'era questa giornata dedicata al Tibet a Lugano, di fianco al Parco Chani, dove c'è la Villa Chani.
1: Sì.
0: Di fianco lì c'era questa serie di stanze tutte dedicate a manifestazioni tipiche della cultura tibetana, e c'erano questi monaci con i mandala fatti di sabbia colorata, con le polverine colorate che fanno con questi metalli, con questi tubi di metallo che vengono sfregati con questo ferretto, ci fanno scendere questi fili sottili di colori blu e fanno questi mandala incredibili, super complessi, ci mettono giorni per fare questi mandala, e alla fine la cerimonia è prendi e spazzi via tutto, no?
1: A gara il buon tempo,
0: sì.
1: Qualcuno.
0: Però è il ricordo dell'impermanenza, no?
1: Certo.
0: E ti giuro,
1: è un esercizio mentale.
0: Io quando ero lì che lo vedevo dico
1: no ti prego,
0: invece loro taff via, non c'è più niente,
1: e godono mentre lo fanno.
0: Sì.
1: Con distacco, però
0: sì, non troppo,
1: senza identificazione,
0: senza attaccamento.

0: Gaia.
1: A me lei è sempre piaciuta.
0: È brava, è veramente brava. Ex concorrente di Amici, beh, anche lì.
1: E vedi, io non lo sapevo perché non lo guardo.
0: Ne sono
1: quindi non ero neanche nel pregiudizio.
0: Nemmeno io. Però anche da lì è stata un po' una fabbrica di talenti, comunque, effettivamente, anche negli anni scorsi. Qualcuno è uscito. Sul televisore, i bugiardini non li trovavi.
1: Sì, sul
0: Dante.
1: Teletext.
0: Meraviglioso.
1: Il teletext che ha aiutato
0: Mamma mia.
1: Io guardavo. Tu pensa che io ero talmente fuori al liceo per l'oroscopo che la mattina.
0: No, meraviglioso.
1: Prima di uscire di casa, perché non avevo il cellulare, non c'era internet e non avevo neanche qualcuno che mi lanciava il paperboy che ti lancia il quotidiano,
0: giornale.
1: Mentre prendi la bottiglia del latte fuori dal vialetto della tua villetta schiera.
0: Sì.
1: No?
0: E con la staccionata bianca e il golden retriever fuori, sì.
1: Lo scuola bus giallo.
0: Ovvio.
1: Non era ancora passato.
0: Sì.
1: E allora aprivo il teletext e consultavo il mio oroscopo per dire ogni sera tutte cavolate.
0: Sai quanta gente?
1: Perché non è successo niente.
0: Quanta gente usava il teletext, effettivamente. Anche se ormai.
1: Ma lo usano ancora?
0: Sì.
1: Ma esiste ancora?
0: Sai che non lo so.
1: Perché mi ricordo dei colleghi.
0: Sembra un po' un relitto, no? Visto che sembra un po' un fossile digitale, però.
1: Però io mi ricordo che fino a una decina d'anni fa, quando lavoravo ancora in TV, sempre qui alla RSI, c'era la sezione, le scrivanie, l'open space.
0: Certo, c'erano
1: delle persone,
0: colleghi che lavoravano al teletext.
1: Al teletext, e loro mi dicevano che era ancora tantissimo frequentato come servizio.
0: Sì.
1: Ora non lo so, non so più se esiste.
0: Sì, sì. Comunque grazie, ci hai fatto ritornare indietro nel tempo ancora una volta con questa con questa momento dove ci hai ricordato le teletext. Allora, poi c'è Ago che ci dice: a me mio figlio di 11 anni piacciono le lingue, infatti al compleanno puntualmente riceve quello dai suoi amici. Tutte le istruzioni le posso buttare e non saranno poche. Puoi fare spazio.
1: Ma certo.
0: Allora, puoi fare spazio.
1: Però nella carta da riciclare, penso
0: sì,
1: che
0: sempre,
1: che
0: assolutamente.
1: Allora, qui si è già schierata la gente a favore del teletext, ma nessuno voleva distruggere il teletext.
0: No.
1: Allora, il mio moroso guarda per le informazioni dei risultati sportivi in diretta.
0: È vero, sì.
1: Quello è un servizio molto, molto apprezzato. C'è anche la app del teletext.
0: Sì.
1: Quindi.
0: È vero. Quindi ci dice Sandro che ripete la stessa cosa al TXT, rimane la mia fonte principale di notizie statistiche sportive. Ma che bello!
1: Vedi?
0: Ma è bellissima questa cosa, è come se fosse rimasto qualcuno che dice no, io la mattina quando posso vado a bermi il caffè e mi leggo ancora il giornale.
1: Ma ci sono gli irriducibili qua, arrivano una vagonata di print screen della app del teletext, quante cose che si imparano.
0: Sì, bello, adesso mi installo l'app del teletext subito.

0: scusa,
1: dimmi.
0: Ho visto un nome allora, Raul Andreazzi.
1: Ma si può dire nome e cognome o sono...
0: Raul Andreazzi, no, scusa, allora è arrivato un messaggio, non ha chiesto di essere mantenuto in anonimato.
1: Ok.
0: Sei tu? Sei il mio ex compagno delle scuole, Raul Andreazzi.
1: Ma che scuole?
0: Delle scuole maggiori di Molino Nuovo?
1: Cioè le medie?
0: Prima che esistessero le medie.
1: Però quelle
0: lì. In cui hanno creato la ruota.
1: Sì.
0: Più o meno, sì.
1: Ma soprattutto, Raul, tu eri felice dell'ingresso nel mondo della ruota?
0: È lui! È lui! Non ci credo! Ciao, Raul! Era mio compagno di banco con Roberto Fracasso. E Raul era quel ragazzo che ha cercato per una vita,
1: sì,
0: di portarmi nell'area dei tifosi dell'Ambrì, perché lui era un grande tifoso dell'Ambrì a Lugano
1: e non ce l'ha fatta
0: e viveva questa solitudine con grande forza e grande coraggio. Io però non sono mai stato un fan dell'hockey in generale, per cui non, no, io, e poi c'erano altri amici che erano, tenevano Lugano. Io voglio essere amico di tutti, non voglio essere nemico di nessuno. Allora chiedevo per pietà, tenetemi fuori da sta roba. Ma bello, sono contento, bello Raul sentirti, bello, mi fa piacere leggere il tuo messaggio.
1: Raul, sei invitato ufficialmente a venire nello studio,
0: sì,
1: di Rete 3 alla deriva quando vuoi, sei nostro ospite
0: assolutamente,
1: e se vuoi omaggiare il tuo amico e ex compagno di scuola porta una fetta di gorgonzola che terremo fuori dallo studio, però, perché qui l'impianto di areazione,
0: sì,
1: funziona bene,
0: però
1: potrebbe risentire lo spazio condiviso. Va bene,
0: allora sono arrivati tanti messaggi.
1: Allora, eravamo partiti con, sì, lode a internet, ma siccome internet c'è, spopola, non ne sentiamo la mancanza, e quando non si sente la mancanza poi le cose non le apprezzi.
0: Però,
1: e allora,
0: sai che è quella roba lì?
1: Certo.
0: Allora,
1: io voglio vedere se ci fosse un crash di tutto.
0: Non c'è più internet.
1: Infatti, però, visto che il teletext fa più magari prodotto a rischio,
0: sì,
1: non lo so,
0: Perché è un po' anzianotta come tecnologia.
1: Esatto.
0: Però è talmente affidabile, è talmente immediata e diretta, e fa proprio quelle cose lì.
1: Infatti,
0: semplici.
1: E noi non lo vogliamo assolutamente minimizzare,
0: no,
1: suo ruolo, anche perché noi da radiofonici dobbiamo solo che stare zitti, perché la radio esiste da un sacco di tempo,
0: sì.
1: Eppure vive molto bene. Ecco, dicevo, internet, come le cose che abbiamo di fianco,
0: mm-hmm,
1: lo apprezziamo, ma sni, perché cioè voglio vedere.
0: È trasparente,
1: così.
0: Trasparente,
1: secondo
0: perché
1: me è
0: disponibile.
1: Questo.
0: Tra l'altro, lo sai che l'origine di internet, a parte il fatto che Tim Berners-Lee credo che l'abbia creato facendo girare, se non mi ricordo male, il primo server ufficiale che trattava col protocollo HTTP, dunque di fatto le prime pagine web su un computer al CERN di Ginevra.
1: Sì, quindi un po' svizzero.
0: Quella versione moderna.
1: Ho visto il post che hanno fatto su RTS,
0: esatto,
1: recentemente.
0: E però la versione hardware, l'idea di internet, era un progetto militare che ha origine nei laboratori del DARPANET, che era il Department of Advanced Research, eccetera, eccetera, che era un dipartimento militare del Dipartimento della Difesa americano, al quale venivano dati soldi a fiumi,
1: uh-huh,
0: perché trovassero delle idee per diventare più potenti. E l'idea che loro avevano avuto, che era, che poi ha dato origine a internet, e pensa che il nucleo, una parte del nucleo di internet è ancora lì, su questa idea del DARPA e del DARPANET, era che dicevano, se dovesse scoppiare una guerra, eccetera, eccetera, il problema è che c'è un comando centrale, e se salta il comando centrale salta tutto il sistema di organizzazione, per cui ci vuole qualcosa che aiuti a decentralizzare con dei nodi di ridondanza per storare le informazioni, per appunto metterci le informazioni, che sia difficilmente e virtualmente impossibile da distruggere. Ha detto, creiamo una rete di computer che si parlano da loro e che sono tutti uguali e si aggiornano in tempo reale.
1: Così non si perde niente.
0: Esatto. Creiamo una rete, non vedo il nerd con gli occhiali, fondi di bottiglia.
1: E tutti dietro, sì!
0: Sì,
1: e poi
0: sì,
1: quello non nerd che diceva,
0: lui,
1: ma questi che cavolo. E poi rivoluzionato il mondo.
0: In realtà hanno creato una roba che ha cambiato completamente il mondo e ancora oggi lo influenza tantissimo.
1: Un po' come i Rolling Stones.
0: Tantissimo.
1: Che hanno molto cambiato il mondo della musica.
0: Sì, e loro non cambiano mai. Loro hanno 700 anni l'uno, sono ancora lì e escono ancora con delle novità. Ma tu pensa,
1: producono ancora.
0: Ma tu pensa, tu guardi Keith Richards e dici, e non riesci a capire bene se è una tartaruga delle Seychelles o se è il chitarrista dei Rolling
1: Stones.
0: Avrei
1: detto più un iguana delle Barbados, sacro mento un po' calante.
0: Vero?
1: No, è un figo totale.
0: No, è pazzesco.
1: Sì, sì. Mi fa ridere, vabbè, dopo, no, vabbè, dopo posso dire una cosa?
0: Vai, dilla, dilla.
1: È che noi diciamo che figo totale. Se ci fosse un bambino che vede la foto di Kate Richards, dice: ma è un vecchio,
0: si mette a piangere.
1: È un po' come quando.
0: Però c'è uno stile.
1: Io ero
0: pazzesco,
1: piccola. Sì, però non lo capisce. Come quando io ero piccola, che dicevano: ah, però Sean Connery ha 80 anni. Io dicevo: no.
0: No, è un vecchio. È un vecchio,
1: però adesso che abbiamo un po' più di anni, lo capiamo.
0: Poi anche.
1: Chiusa parentesi.
0: Comunque arrivano i Rolling Stones ancora in The Stars, nelle stelle. Poi cioè, non è che poi te lo intitolano come una robetta, no,
1: no.
0: Giro on the streets, no, in the stars, il nuovo album Foreign Tongues, dunque lingue straniere, che arriverà il 10 luglio, cioè questi fanno ancora gli album nuovi.
1: E partiranno in tour, immagino.
0: Ovvio.
1: Sai quei tour tipo di tre anni.

0: Un'altra iguana vera, perché lui si chiama l'iguana. Hip hop che ancora oggi
1: con la linguetta
0: va sul palco a petto nudo. E sono, credo, più le rughe che la pelle, che ormai lui, scusate, ho evocato forse un'immagine.
1: E però è vero.
0: Però lui è vero, poi lui è un rocker così, cioè lui ha sempre vissuto di questa sua non bellezza, ma lui era bello e affascinante proprio perché non era bello. Cioè, non penso che sia mai stato...
1: Sì. Le mai stai belle?
0: No, non si è mai reputato proprio un sex symbol da quel punto di vista.
1: Lo
0: però...
1: era per altri motivi, sì. E lo è magari ancora per
0: sì,
1: le sue
0: bestia,
1: bimbe.
0: Sì, un animale da palcoscenico, sì, sì, sì.
1: Ma tra l'altro io così, adesso sapete che io non sono un'esperta di musica, però ho teso l'orecchio e mi sono ascoltata la nuova dei Rolling Stones. Posso dire la mia?
0: Sì.
1: Così a caldo?
0: È molto binaria, molto semplice, un po' il loro stile. Classico,
1: invece
0: vai.
1: Secondo me è molto Coldplay.
0: Sì, ho trovato.
1: Sì, mi ha ricordato un po' i Coldplay.
0: Quel tipo di stile lì.
1: Non so.
0: Devo riascoltarla, devo riascoltarla.
1: Mi direte, non so, care derivate, derivati, se avete voglia di darmi la vostra idea sulla canzone che abbiamo ascoltato, 079 873 8073. Questo è il numero per continuare a intervenire nelle nostre chiacchierate che vanno, vengono, tornano, si arenano.
0: Questo è anche poi WhatsApp, no? Che è diventato una specie di pozzo nero, tutti i prigionieri di questa comunicazione asincrona, per cui ti arrivano i messaggi, la gente può vedere se tu hai risposto, se hai fatto la doppia spunta, la singola spunta, eccetera, diventa
1: mamma
0: una specie
1: che ansia.
0: Di sì, un labirinto di ansie dentro le ansie.
1: Io ho tolto la doppia spunta blu.
0: Idem.
1: Guarda,
0: la prima roba.
1: Non perché devo nascondere qualcosa a nessuno.
0: Io non voglio dovermi preoccupare se la persona che mi sta guardando è online o no. Io ho detto, voi non potete vedere se sono online o no.
1: A me non interessa.
0: Non me ne frega niente di
1: neanche
0: sapersi.
1: A me. Ma come quelli che magari ti chiamano una volta e poi ti chiamano 7 volte successivamente.
0: Sì.
1: Tu dici, ma se non ho risposto adesso.
0: Qualcosa di grave, gravissimo. Non lo so.
1: No, loro pensano che ti sia successo qualcosa di grave, gravissimo, ma dammi un attimo, nel senso, può succedere, ma quante volte succedono le cose gravi, gravissime? Per fortuna,
0: pensa,
1: molto poche.
0: L'ha capito anche mia madre.
1: L'ha capito?
0: Sì. A veneranda età di 80 anni ha capito che basta che mi chiama una volta, se non rispondo c'è una ragione.
1: Vedi?
0: La richiamo poi io appena posso.
1: Vedi,
0: invece
1: la
0: qualche
1: fortuna.
0: Anno fa era 75 telefonate di fila.
1: Io invece con la mamma Capricorno non ho questo problema perché lei non mi chiama.
0: Hai risolto il problema.
1: Sì.
0: E poi ci sono questi bellissimi messaggi che arrivano come quelli di Bart, che si scrive semplicemente la cervicale, che è bellissimo, è bellissimo.

0: buttano fuori la loro ultima, allora vuoi che i Rolling Stones non lo facciano? Secondo me.
1: Che poi lui era Move Like Jagger.
0: Appunto.
1: Hanno sempre scimmiottato un po'.
0: Move Like Jagger, poi.
1: Stai calmo.
0: Nel senso, stai calmati, perché comunque.
1: Sì, sì, ma anche no.
0: Beh, anche è vero che adesso.
1: Same, same, but different.
0: Esatto. Adesso Mick Jagger comunque c'ha 80 anni e passa, e qualcuno dice comunque inossidabili. I Rolling Stones, che ancora 80 anni vanno in giro a fare la tua.
1: Con l'anca inossidabile.
0: Sicuramente.
1: Di alluminio.
0: Titanio.
1: Titanio, alluminio un po' pesante.
0: Titanio.
1: E non so, quelle cose lì. Mediche.
0: Allora, io volevo anche lanciare ancora una volta la possibilità, ve lo dico adesso perché così.
1: Sì.
0: Non vi allontanate troppo dalla radio, sapete che adesso comunque ve la potete portare dietro perché si può anche ascoltare in streaming, sebbene con lo streaming ci sia qualche problemino di ritardo nella, ovviamente, ricezione del segnale, dal momento che tramite rete c'è qualche secondo di ritardo, però sappiate che anche quest'oggi all'interno di Dai che venerdì Sterchi avrà il privilegio e l'onore di distribuire dei pass per il Sun Valley Festival, intorno alle 3-20, una cosa del genere, ci sarà la possibilità di aggiudicarsi questi pass. State lì, perché se non ci siete mai stati, io sono andato qualche anno fa, sono andato due volte, devo dire che è veramente bello. La
1: mancano
0: zona
1: 15 giorni.
0: La zona è bellissima, gli organizzatori, ragazzi, sono veramente bravi, è tutto organizzato alla perfezione, l'ambiente è meraviglioso, così in mezzo alla natura, una zona bellissima, nella Valle del Sole. Sun Valley Festival, se volete aggiudicarvi dei pass, non perdetevi, Dai che venerdì, tra pochissimo, tra poco, sì, tra meno di un quarto d'ora ci sarà Sterchi e poi vi farà sapere lui quando sarà il momento.

0: Già in questa Bad Guy, Billie Eilish, secondo me, dimostrava un certo tipo di spirito, molto giocosa, molto filastrocca moderna, che non si prende molto sul serio, ma che dimostra anche una certa ironia. Ironia che poi ha, diciamo, mixato con una serie di pensieri anche abbastanza controversi, che non ha tagliato giù sottili.
1: No, lei lo dice, va dritta al punto, però solleva
0: di brutto
1: polemiche e anche tante, secondo me, dubbi finalmente su certi personaggi.
0: Sì, sì, sì, poi ha detto tante cose, poi qualcuno gli ha detto no, fare discorsi politici, alla fine della fiera una persona, se è una persona che si espone a livello pubblico, può poi dire quello che le pare, poi ognuno è libero di ascoltare o no quello che lei fa a livello, esatto, musicale, poi che ti piaccia o no quello è un altro discorso, però sarà poi libera di dire quello che,
1: anche
0: quello
1: perché
0: che le pare piace, insomma.
1: Da come ho studiato io già alle elementari, la politica nasce in teoria per interessare tutti i cittadini.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: tutti i cittadini hanno diritto ad avere un'opinione,
0: pensiero politico,
1: e con i loro canali privati, se non sono, per esempio, noi non possiamo giustamente,
0: no,
1: perché siamo servizio pubblico, però
0: noi dobbiamo essere
1: equidistanti,
0: neanche in mezzo, fuori,
1: esatto. Però Billie Eilish, che faccia un po' quello che vuole,
0: esatto.
1: E poi volevo salutare Floriano, che è uno di quegli ascoltatori che secondo me ha nella rubrica il numero di Rete 1 e Rete 3, e così ogni tanto confonde e mi scrive,
0: è vero che ogni tanto
1: ha mandato
0: succede
1: il suo indirizzo e ha scritto ho vinto e vabbè.
0: Ok, perfetto.
1: Bene, non so, siamo contenti per te. Ottimo, benissimo.
0: Allora, poi Isa ci ha mandato un video bellissimo di un sacchetto di Lego
1: pieno zeppo.
0: Ma poi, c'è un time lapse bellissimo con una costruzione.
1: Sì.
0: E però attenzione, si sta creando qualcosa che ha un senso, bellissimo.
1: Non lo possiamo ancora vedere,
0: è abbastanza lungo, però bello. A me piacciono tantissimo queste cose, anche queste cose qui che trovi super semplici, no? Ogni tanto trovi in rete cose e tu rimani completamente ipnotizzato, pure quelle macchine industriali che stampano, non so, i biscotti o fanno i tortini, quelle robe, puoi guardarle per 10 minuti e sembri un animale da laboratorio.
1: Ti danno sicurezza.
0: Sì, esatto, ti rilassano.
1: Sai dove andrà a finire? Biscotto. Sai cosa invece devo iniziare ad esplorare? Che mi ha consigliato una mia amica.
0: Vai.
1: Ammetto la mia ignoranza, e da gattara è un po'
0: grave,
1: imbarazzante. Ci sono dei video in rete che praticamente mandano in onda i video notturni registrati con le telecamere che alcuni gatti portano sul collare.
0: Ah, per vedere quello che fanno?
1: Sì, pare che sia bellissimo. Cioè tu vedi che scazzano con mille gatti, vanno a rubare il cibo, saltano su, poi cadono.
0: Da delinquenti dei gatti.
1: Sì, sì, e poi tornano, tutti carini.
0: E poi ti chiede dove viene quello sbrego di 2 centimetri che hai dietro l'orecchio.
1: Sì, esatto. O il morso.
0: È già bello che sia ancora tornato, voglio dire.
1: Infatti. Comunque questa sarà la mia prossima deriva, ve lo dico.
0: Cioè?
1: Guardare questi video, pare si trovino molto facilmente.
0: Assolutamente. Ce n'era una anche molto carina che ho trovato, un'altra deriva, che faceva la stessa cosa ma con queste telecamere che qualcuno mette sui propri bambini.
1: Ah beh, figli, anche bello.
0: Che stanno incominciando a camminare, era bellissimo, soprattutto sentire l'audio.
1: Tu vedi il tremolio della telecamera
0: che continuava a cadere per terra, poi si rialzava, borbottava qualcosa, era una roba tenerissima. Allora, vi lasciamo.
1: C'era anche l'audio.
0: Sì, c'era anche
1: perché
0: l'audio.
1: Perché alcuni non c'è l'audio, era invece dei gatti, ma con l'audio bellissimo.
0: Era bellissimo. Vi lasciamo in compagnia di Sterchi, come detto, vi lasciamo anche con questo super classico degli anni 90, bellissimo, di Jarabe de Palo, che poi una volta ho scoperto, grazie a Sergio Savoia che me l'ha detto, Jarabe de Palo è un modo di dire che si utilizza in Spagna,
1: sì,
0: per dire sciroppo di bastone. Ti do un po' di sciroppo di bastone come per dire ai bambini fai il bravo, se no arriva la cucchiaiata di sciroppo di bastone, che in realtà sarebbero le legnate.
1: Infatti dicevo Jarabe de Palo, sapevo sciroppo di bastone, insomma, che vuol dire?
0: Vuol dire che arriva una sciroppata di mazzate,
1: e
0: è un modo
1: la
0: di dire.
1: Lo sappiamo che cosa vuol dire.
0: Sì, esatto. Bellissimo brano. Ciao, a domani. Ci risentiamo con la deriva.
1: Ciao ragazzi.

0: Vieni Simo, vieni che performiamo. Vieni che...
1: Sono qua, sì. Mi vedi? Perché mi sono fatta pallina.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Bella rimbalzina. No,
1: bella rimbalzina.
0: No, più che pallina rimbalzina.

0: niente, capisci tutto al volo. Previsioni fino a stasera.
1: Quasi.
0: Normale, anche più di me. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali frequenti. Fammi aprire la finestra. Eh sì,
1: stai,
0: fa ancora
1: calmo.
0: Schifio. Al nord nuvolosità variabile anche lì, alcuni rovesci o locali temporali. Nelle vallate nordalpine orientali, aspetta, nelle vallate nordalpine orientali, quindi verso est, ok? Schiarite favoniche, temperature massime sui 15 gradi. Domani, giovedì, abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Temperature minime attorno a 8 gradi, massima attorno a 18 gradi. Per fortuna che c'è Chip Chip dopo di me che ci fa tornare in equilibrio con il tutto, con l'energia.
1: Faremo del nostro meglio.
0: Posso andare?
1: Diciamo, se puoi andare.
0: Bene.
1: Vada.
2: 3 news.
1: Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Ne ha dato notizia questa mattina l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera è attesa alle Isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così stamane la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare che per chiedere la doppia maggioranza, a differenza del percorso designato dal Consiglio federale che ora si complica. Per concludere, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Cina il suo omologo Wang Yi. Pechino ha definito illegittimo il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele, ma ha anche esortato Teheran a proseguire i negoziati. Intanto Donald Trump ha sospeso l'operazione Progetto Libertà, il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz.
3: Tra poco inizia! Dai, che è venerdì! Con DJ Sterky!

0: Esatto, buongiorno, buon pomeriggio, buon lavoro, buona ricerca del lavoro, buon ozio, buono studio, raga. Tutto il meglio per voi, amiche e amici, che scegliete Rete 3 ogni giorno e anche alle 2 di pomeriggio, quando si entra nel cuore produttivo, come dicono i romani, proprio così lo dicono, nel cuore produttivo di un'azienda, comunque di un'attività, no? Alle 14, quindi non sta ascoltando nessuno e io posso dire tutto quello che voglio, questa è la cosa bella. No, so che ci siete anche per... Posso passare un po' sotto? Ecco, anche perché prima di tutto applaudite così proprio bravissimi e poi perché quando regaliamo i biglietti per qualcosa, scrivete in 100.000. Per il resto non vi chiedo di scrivermi, no, no, no. Fatevi pure la vostra vita, non state qua. Se però volete partecipare, dire la vostra, 079-873-8073. Non vorrei risultare troppo antipatico. Ma se non volete mandarci messaggi, va bene, il programma lo facciamo noi. Non lo va... È una grande family, va bene così.
1: Dai,
0: eh?
1: Sterchi, mi piace la tua trasmissione perché mi ricorda che nella vita bisogna ridere, scherzare, giusto, e vivere e dire dai che è venerdì.
0: Madonna, applauso! È sempre il nostro mantra. Cerchiamo in tutta la brutturia che c'è nel mondo, cerchiamo di sollevarci noi, non avere paura, cercare di non farci soggiogare da quelli là che ci vogliono inoculare paura, terrore.
2: Anche mercoledì, raga, si va in palestra.
0: Bene, anche quello, teniamo il nostro corpo allenato, se no diventa flaccido come il mio.
3: Dai che è mercoledì e ora vado a mangiarmi un gelato.
0: Anche questo è bellezza e amore.
4: Amore, comincia tu.
0: Ehi, no, ma ti prego. Questa qua mi hanno messo le fattine. Ma che meraviglia trash.

0: Era il 2011 e lei era chiaramente Raffaella Carrà, il suo grande successo, remixato proprio quell'anno lì da Bob Sinclair, che ebbe un'intuizione, un amore per la Carrà, ma non era la prima volta che si innamorava di un brano, di un classico brano degli anni 60-70 italiano, e questa l'abbiamo ballata tutti i carnevali, ancora adesso a far l'amore, la cantiamo belli maranza.
1: Dai che è mercoledì
0: e oggi abbiamo una doppia ospitata, perché gli eventi per questo fine settimana e per la prossima settimana sono tantissimi, tantissima gente, bellissima gente nella Svizzera italiana organizza cose, eventi, sport, cultura e tutto il resto, naturalmente tradizione, eventi enogastronomici, c'è veramente un sacco di robetta bella. Questo, il tempo di questo fine settimana è traballante purtroppo, ma fa niente, non ci si ferma, e noi vi lanciamo in questa trasmissione così gli eventi sentendo gli organizzatori. Quindi partiremo con la festa danzante che si terrà un po' in maniera itinerante in Ticino, nel Grigione italiano, e poi parleremo anche di un evento che si terrà sabato a Lugano, l'Asilo Ciani, che si chiama Il Salotto. Basta, c'è da aggiungere altro? No. Sì, invece, perché abbiamo altri due 3-day pass per il Sun Valley Festival, ma questo l'hanno già detto i colleghi di Alla Deriva. Ascoltiamo un disco nuovissimo, sempre un po' dance. Continuiamo a ballare, non so che aria c'è oggi, che è mercoledì, non è neanche la settimana corta questa, quella dopo invece c'è il ponte dell'ascensione. Oh, che meraviglia! Applauso per il ponte dell'ascensione. Dopo il 1° maggio, la settimana scorsa, venerdì scorso, questa la facciamo piena, la prossima giovedì è l'ascensione. Vai, grazie, grazie, grazie. Ehi, com'è quasi cyberpunk, ve la ricordo? La corrente cyberpunk agli anni 90. Erano cose un po' industrial, così un po' più tenebrose, cattivelle, da cui hanno preso spunto Angel e Justice.

0: Mi ricorda Patsy Kensit. Vi ricordate Patsy Kensit negli anni 80, forse anche qualcosa negli anni 90? Angèle, lei è belga, tra l'altro gli assomiglia, caschetto biondo, e qui con i Justice, quindi il French Touch degli anni 2000. È un duo che ha fatto delle canzoni, andate a cercarli. Giustice si scrive, questa era What You Want.
1: Dai, che venerdì!
0: Tanta roba i Justice, tanta roba.
2: Weekend.
0: Ma come? Weekend Radar di mercoledì, esatto, sì, tutti i giorni c'è roba da lanciare per occupare il nostro fine settimana e quelli che arriveranno naturalmente dal 6 al 10 maggio. La danza torna a invadere piazze, musei, teatri e spazi urbani della Svizzera italiana. È la festa danzante, la grande manifestazione nazionale che quest'anno coinvolge in Ticino e nei grigioni italiani Lugano, Mendrisio, Locarno, Montagnola, Ascona, Chiasso e Poschiavo. Al telefono con noi una delle organizzatrici, mi diceva da 18 anni, Tiziana Conte. Ciao Tiziana, giovanissima Tiziana.
3: Giovanissima, una ragazzina, sì, che da ho iniziato da piccola.
0: Ma è vero, noi ti conosciamo anche già da festate. Tu avevi 20 anni quando hai iniziato. Vabbè, comunque non stiamo qui a rivangare.
3: Va bene, non parliamo.
0: Partiamo dall'essenza. Che cos'è festa danzante? Che tipo di esperienza offre a chi partecipa, anche a chi non ha mai ballato?
3: Ma certamente, perché la danza non è obbligatoriamente un'esperienza da vivere danzando, forse qualcuno non ha questo bisogno, coraggio, sensibilità, però è un piacere, no? Come non bisogna essere pittori per amare un quadro o essere musicisti per amare la musica, e lo stesso è con la danza. Prima di tutto, festa danzante è un momento a cui si vuole dare visibilità alla danza, tutta la danza, ma è anche e soprattutto un momento per creare comunità, per stare insieme, per creare delle relazioni, per scoprire anche così progetti un po' originali, inediti, anche perché si svolgono la maggioranza di questi, come dicevi bene, non nei teatri, ma anche in spazi
0: on the road.
3: Esatto, spazi che magari noi attraversiamo quotidianamente perché ci abitiamo oppure perché ci passiamo andando al lavoro, che diventano dei luoghi che assumono anche altri colori e altri significati, oppure sono situazioni in cui noi possiamo anche sperimentarci attraverso una forma partecipativa che non è necessariamente ballare insieme, ma vedere altri che ballano insieme. Faccio un'ipotesi: noi ci concentreremo venerdì e sabato a Lugano in modo particolare, e lì avremo un progetto veramente divertente, una sorta di jukebox danzato davanti a Portobello, quindi alla Punta Foce, grazie alla White Company, e quindi ecco, si potrà avere la possibilità di danzare le danze del mondo, ma anche di vederle danzate casualmente grazie a una sorta di jukebox che sceglierà dei brani casualmente. Ma poi la sera si potrà continuare a danzare sulle musiche balcaniche, perché avremo il trio dell'Oriental Balkan Trio, quindi con delle incursioni sempre delle White, però sappiamo bene come la musica balcanica riesca a far muovere chiunque, anche chi ha difficoltà
0: a lasciarsi andare, diciamo.
3: Certo. Esatto. E poi c'è un progetto bellissimo quella sera, una passeggiata itinerante grazie a una compagnia zurighese che si chiama e il progetto è Poledoscope, e veramente anche questo lo consiglio, perché è una passeggiata itinerante all'interno di Parco Ciani, veramente suggestiva, veramente interessante, dove verremo anche a sperimentare i nostri sensi in modo diverso. Quindi non si tratta di avere abilità di nessun tipo, ma la festa poi continua. Abbiamo un progetto di coproduzione col Teatro Danzabile, faremo anche un viaggio in autobus, in autocostale, dalla stazione di Lugano fino a Montagnola, dove potremo ascoltare un'audiodescrizione poetica scritta da Camilla Guarino, che è anche interprete e coreografa, perché la danza è anche per chi non vede, o per chi è cieco, ipovedente, o per chi non sente, si può anche leggerla, e chi ha la fortuna di non avere problemi a questi sensi, di viverla comunque in un altro modo, ascoltandola oltre che vedendola. Le esperienze sono veramente tantissime.
0: Mamma mia, veramente.
3: A Locarno, a Mendrisio, adesso tra breve iniziamo un workshop per signori anziani.
0: Ecco, ci sono eventi
3: però so che tu
0: pensati.
3: Sei papà,
0: Sì, ci sono eventi pensati per i seniors, come stavi dicendo adesso,
3: esatto,
0: ma anche per bambini piccolissimi, leggevo, famiglie, persone con disabilità.
3: Esatto, come tu dicevi, ci sono, abbiamo pensato di allargare, ecco, la parola d'ordine è inclusività.
0: Inclusività, certo.
3: E anche la parola d'ordine è accessibilità, e lo è anche nel costo del biglietto, crediamo, nella progettualità stessa dei progetti. Come dicevi, ci sono progetti anche per bimbi dai 6-9 mesi fino ai 3 anni, i corsi di danza per i più audaci che avranno voglia magari di sperimentarsi.
0: Sì.
3: Chi lo sa, a ballare, sono veramente di ogni sorta.
0: Ragazzi, ballare è una necessità vecchissima, ancestrale dell'essere umano. Prima, si dice che prima del linguaggio, prima delle parole, è arrivato il linguaggio del corpo, ma lo capiamo, immaginiamo anche le scimmie, no? Attraverso il movimento rafforziamo i legami sociali, creiamo comunità, connessioni emotive profonde. Queste sono le parole della festa danzante da quanti anni? Scusa, 21esima edizione, mi ero già dimenticato. 21 edizioni.
3: Siamo più che maggiorenni.
0: Eh sì, bene, allora abbiamo detto tutto, ricordo il sito internet che è festadanzante.ch, molto semplice, quindi lì trovate tutte le informazioni. Grazie a Tiziana Conte per essere stata con noi, super grazie professionale. Ricordiamo, ripeto, Festa Danzante da oggi al 10 maggio a Lugano, Mendrisio, Carno, Montagnola, Ascona, Chiasso, Poschiavo. La danza è ovunque, basta seguire il ritmo e andare su festadanzante.ch. Ciao Tiziana, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie. Ciao.
0: E noi balliamo, continuiamo a ballare con questi ritmi. Dance, questa è Magnetic Bausa.

0: dai che venerdì in statuto sono assolutamente energia pura. Contro calcio, sono in giro dagli anni 80, adesso se ricordo bene, mamma mia, gli statuti, statuto li ho visti varie volte in concerto, loro veramente spaccano, questo era Contro Calcio, era il 2010, loro sono in giro da tantissimo, tra le prime band a portare lo ska, anche impegnato ma anche disimpegnato, in Italia, da Torino al resto dello stivale, poi sono arrivati chiaramente come tantissimi artisti italiani anche dalle nostre parti, tanto amati. Aspetta, c'è una vedo una tromba, vedo un post su Instagram del 25 aprile, una tromba. Un post degli statuto che dice: era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Piero Calamandrei, che è un padre fondatore italiano, e questa è Bella Ciao, è la versione tromba, la versione con la tromba che non manca mai, perché nello ska, ovviamente quello degli statuto in particolare, i fiati sono assolutamente importanti. Ma successivamente, sempre sulla pagina Instagram degli statuto, che si chiama Gli Statuto, c'è un post di 5 giorni fa che dice: a breve l'annuncio delle prime date del riscatto, ovviamente ska è scritto con la K, riscatto tour estate 2026 per concerti e via così, insomma. Bene, allora vi terremo aggiornati, amiche e amici degli statuto. Fra pochissimo vi parleremo di un evento che si terrà questo sabato, che si chiama Il Salotto, e poi regaleremo altri pass per il Sun Valley.
1: DJ Sterky, dava gli escur de Piontek.
0: Ah, beh, bello! Ma che è? Dai che venerdì in polacco, vedi, siamo poliglotti qua, non abbiamo frontiere, almeno linguistiche. Questo è Damiano David, questa è Zombie Lady.

0: Ma non era un rocker Damiano David? No, vabbè, dai, non voglio prendere, non voglio sparare sulla Croce Rossa, come si dice, ok, Damiano, bravo, bello, bello, soprattutto bello. E vi ricordate, no? La band, quella famosa che ha vinto Sanremo, super rock and roll, hanno rivoluzionato, praticamente hanno inventato loro il rock, vabbè, dai.
1: Dai, che venerdì.
0: Vabbè, quando si gonfiano così, dopo. Quando si gonfiano così, poi dopo cadono. Perché tutto era gonfiato un po' troppo, dopo un po' ci viene la cattiveria. Noi che lavoriamo in questo campo, quello musicale, ma lasciamo i Måneskin, che comunque ci lasciano dei bei ricordi, e passiamo all'evento che si terrà, come detto prima, sabato 9 maggio. Uno dei luoghi simbolo di Lugano, l'asilo Ciani, si trasforma in uno spazio di incontro tra musica, arti visive e comunità. È il Salotto, un evento firmato Art Lab Events, che propone un'esperienza immersiva e informale dalle 17 alle 23. Al telefono con noi Andrea Santoro, ideatore e organizzatore del progetto. Benvenuto Andrea di nuovo.
2: Grazie mille, ciao a tutti e a tutte.
0: Tutto bene?
2: Tutto a posto, sì, grazie. Sto aspettando questo temporale che è perverso su Lugano.
0: Ma dai, grandina, perché io sono chiuso dentro, non vedo niente. Ho però l'auto fuori.
2: No, sembra arrivare, suona.
0: Ok, adesso chiamo l'assicurazione. Allora, partiamo dall'idea base, dai, non distraiamoci, che poi io sono proprio uno che parte per la tangente. Che cos'è il Salotto e perché avete scelto proprio questo nome?
2: Allora, il Salotto nasce da un'idea molto semplice, quella di mischiare e portare insieme la musica, quindi l'aspetto della musica live e i concerti, con le arti visive in un unico posto. E quindi nasce un po' questa idea di un salotto inteso come punto di incontro, punto di ritrovo, in cui ci si presenta e si può scoprire, si entra in contatto con tutte queste diverse forme d'arte. E in particolare all'asilo Ciani è una location che si presta molto, anche sì, dal punto di vista storico, è molto interessante per Lugano.
0: Uno spazio storico e molto riconoscibile, che quindi crea un dialogo tra le varie arti che ospitate, perché sono al piano zero, nessuno è elevato. Il Salotto quindi non è un concerto, leggevo, né una mostra tradizionale, ma un'esperienza condivisa. Quanto conta per voi l'idea di vicinanza tra artista e pubblico?
2: Ma questo è una cosa importantissima per noi, portare proprio gli artisti a contatto con il pubblico, tant'è vero che tutti gli artisti che espongono oppure suonano sono chiaramente lì presenti e sono anche in modo ravvicinato, sono molto vicini al pubblico. Come dicevi ben te, è tutto sullo stesso piano, quindi per chi conosce, chi dovesse conoscere l'asilo Ciani, sa che ha diverse stanze, quindi in ognuna di queste stanze c'è un'esposizione, un artista differente, quindi la possibilità di entrare sempre in nuovi ambienti rimanendo sempre all'interno dello stesso contesto.
0: Bello.
2: E in questo, sì. E in particolare quest'anno abbiamo anche un fil rouge che si chiama, o meglio, che ha il titolo Quando il superfluo diventa necessario, e qui la nostra idea è proprio di cercare di mettere in discussione alcune gerarchie che guidano il nostro sguardo e le nostre scelte, partendo anche da delle domande molto semplici. Quindi si può vivere un'estate senza una papperella nella vasca oppure senza mangiare un ghiacciolo? Veramente queste sono cose che potrebbero essere superflue,
0: certo,
2: ma in realtà alla fine scopriamo che non è un semplice ornamento, ma comunque sono delle necessità nascoste. E questo qui è tutto il fil rouge che accompagna questo evento.
0: È quindi musica e arti visive, anche un po' di provocazione sulle nostre abitudini come occidentali. Tra i protagonisti c'è La Badessa, presente sia con le opere visive sia con un concerto interattivo. Raccontaci chi è questo personaggio.
2: Allora, La Badessa è, diciamo, un fenomeno social, nasce come fumettista e poi cantante. È molto conosciuto su Instagram per le sue per i suoi fumetti con il suo animale uomo uccello che racconta quindi la sua vita attraverso appunto queste sue opere, ma anche attraverso un concerto interattivo racconta la sua vita e un po' le sue vicende che sono della vita quotidiana e quindi che alla fine toccano tutti, tra felicità, tristezze e tutte le altre emozioni.
0: Ecco, volevo farvi sentire un pochino della badessa, lo trovate sui vari portali digitali.
3: Allora, io mo sono uscita di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Monte Santo, quindi t'aspetto là.
4: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: E questo è anche il titolo di questa canzone, che è quella più ascoltata sul famoso portale di musica digitale di La Badessa. Beh, molto originale, sono belli anche i suoi fumetti, andate a cercarli sulla rete. Anche Fenice propone una versione più intima e acustica della sua musica. Che atmosfera vi immaginate all'interno dell'asilo Ciani durante la serata, Andrea?
1: Ma l'atmosfera è quella di sicuramente un ambiente rilassato in cui ognuno ha proprio il suo spazio di andare a cercare quello che più gli interessa. Tra le varie proposte abbiamo anche le esposizioni di arte visive, ma abbiamo anche del fashion design, anche dell'interaction design, quindi la possibilità di entrare direttamente in contatto con l'opera d'arte ed esserne parte, industrial design e anche delle proiezioni cinematografiche, in particolare di Thomas Tatarletti con il suo cortometraggio Waterfall. E comunque tutti gli artisti abbiamo fatto un'ampia ricerca e ci siamo concentrati tanto su quelli che sono gli artisti, i giovani artisti ticinesi, salvo per La Badessa, che comunque ha origini italiane.
0: Ok, Andrea, abbiamo già detto tantissimo, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo il salotto questo sabato dalle 17 all'asilo Ciani di Lugano, musica, arte, incontro nello stesso spazio. Abbiamo un sito internet o una pagina da qualche parte, su qualche social?
1: Allora, ci potete trovare su Instagram al nome artlab-events, nel link in descrizione, in bio, ci sono anche il link che riporta ai biglietti per acquistare le prevendite. Sì. E i biglietti saranno anche disponibili in cassa serale fino a esaurimento, chiaramente, oppure direttamente sul portale Ticchettino, scrivendo il salotto ci si trova.
0: Certo.
1: Quindi ecco.
0: Grazie Andrea, grazie mille. Allora buona continuazione e buona organizzazione, perché insomma ne avete di roba da fare.
1: Grazie mille.
0: ciao.
1: Una buona

0: Lei è Anna, 30 gradi il titolo di questo pezzo.
1: Biglietti, Ettore. Oggi si regalano biglietti
2: con Sun Valley Festival.
0: Sì, esatto, non regaliamo i biglietti, regaliamo i pass. Non ci limitiamo ai biglietti. Una persona tra di voi, amiche e amici, vincerà oggi due pass per tutti e tre i giorni del Sun Valley Festival, più i pass per andare anche in campeggio gratuitamente. E ci sarà anche Babalos, quello che ha remixato Heidi. È lui che ha remixato la canzone di Heidi. È questa qua, ignorantissima. Adesso un quarto d'ora, poi parte Art Style. Che bello, che emozione, che pelle d'oca. Anche 15 giorni, 9 ore, 9 minuti e 4 secondi. Al Sun Valley Festival 2026.

che ci piace per fare festa, soprattutto a carnevale. Babalos, domenica 24 maggio, che è anche la serata di Ludwig, quello di Courmayeur e tutti gli altri, ragazzi. Però non c'è solo techno, hardstyle, ignoranza, ci sono anche un sacco di altre scelte, l'abbiamo detto tutti i giorni, il San Valley Festival poi non finisce quando scende dal palco l'ultimo artista, perché una grossa parte dell'esperienza è dormire lì, vivere il camping, i DJ pomeridiani, le chiacchierate all'alba e i warm up prima dei concerti. Dal 22 al 24 maggio Malvaglia si trasforma, area camping a due passi dai palchi, DJ set, come detto, zona food. Sul palco quest'anno anche Simon & Mac, Entertainment e Live, Ed Maro, l'abbiamo sentito ieri, i Babalos, dalla Psytrance internazionale direttamente alla Valle di Blegno, alla Valle del Sole. E oggi, come ogni giorno alle 14.50, 40.50, qui a Dai che Venerdì, puoi vincere 2 3-day pass più 2 3-day pass per il camping. Per partecipare mandami un emoji sullo 079 873 8073 o via Telegram, un emoji che è quello della tenda da campeggio, la tenda canadese. Tra gli ospiti, sabato 23 maggio, Madonna! Cioè, la fatina, la regina delle fatine mi ha messo questa canzone di DJ Molella. Stiamo parlando del medioevo dell'Italo Dance. Era il 92. Revolution, ve la ricordate? Poi Molella ha fatto tanto altro e sicuramente sarà una serata anche di Amarcord. Ok, quindi attendo l'emoji della tenda canadese, tenda da campeggio. È un po' più difficile oggi. Allo 079 873 8073. Cioè, stiamo mandando veramente in onda DJ Molella? No, veramente?

Ecco, qua devo mixare. Faccio anch'io la prova mix con un brano di Babalos. Vediamo un po'. Che mix fatto, perfetto. Geriatria, per fortuna che non è qui, arriverà magari dopo. Per fortuna mi ha sentito. Mamma mia. Ecco, questi sono gli ospiti del Sun Valley Festival, tra gli altri poi c'è anche musica folk, punk e tutto il resto. Quindi ci sono anche le chitarre, la batteria, il basso, ma poi c'è anche tanta elettronica. Questo è Babalos. Ok, quello che abbiamo sentito invece era un pezzo, ripeto perché si fosse appena collegato, di DJ Molella, Revolution, uno dei suoi successi degli anni 90, era il 90.

0: che è già una faccia abbastanza stupida la mia, anche col broncio da bambino. Niente, basta, non ha mandato l'audio di felicità, anche perché molti di voi lavorano, giustamente, non possono sbracare come faremo quando saremo al Sun Valley fra una settimana. Oh, bene, dai, grazie a tutti. Ovviamente Ariella ha mandato l'emoji giusto, quello con la tenda canadese, la tenda per chi andrà a fare anche campeggio su al Sun Valley. Altri due pass domani e venerdì. E poi basta, non ci sarà più l'occasione sulle frequenze di Rete 3. Grazie a tutte e a tutti per aver partecipato a questa puntata di Dai che è venerdì e aver tentato di vincere comunque questi pass preziosissimi. Vado avanti con la musica Psy? Dai, lasciamo la musica Psy. Oh! Vai, sulle mani, viaggiamo, è un bellissimo trip. Intanto fuori grandina, macchine sfasciate, non lo so, adesso vado a vedere, scusate.
1: We all want to help one another.
0: Cosa c'è? Ma stai zitto.

0: cambio driver avvenuto. Pronti ad iniziare una nuova puntata di Chip Chip? Ringraziamo DJ Sterky per la sua potente energia. Lampi e tuoni in quel di Comano.
1: Radio, televisione,
0: siate i nostri occhi, le nostre orecchie.

This is life, Amy McDonald. Poi chiaramente dipende dai punti di vista, ci sono gli allergici che stanno godendo di queste ore di pioggia e gli altri che si stanno lamentando di un ritorno, diciamo, a queste temperature bassine dopo magari aver già fatto un bel cambio armadi. Mi state mandando dei ragguagli, delle foto, vedo una cima alta a 2200 metri, limite inferiore della neve a circa 1700-1800 metri, però

0: Wella wella safe, buona domenica. Arrivano i vostri ragguagli in giro per la Svizzera italiana. Benvenuti a Chip Chip. Vola basso e schiva i sassi, il nostro motto, perché è comunque volare in ogni caso, anche se vogliamo basso. Arrivano foto, video, scritte, racconti di questa giornata. Diciamo che quello più fastidioso, se vogliamo definirlo così, perché è preoccupante per le nostre automobili. Allora, poco fa Lugano stava grandinando per la felicità dei carrozzieri, un po' meno della nostra. Poi mi è arrivato anche un video da un cantiere dove appunto si sta lavorando sotto la pioggia, insomma ci sono dei lavori decisamente più penalizzati di altri. Ecco, questo è il suono della pioggia. Evviva, che state ascoltando RT3. Allora,
1: chi ha ballato per la pioggia,
0: hai ragione,
1: la smetta, per
0: la smetta.
1: Favore.
0: Chi ha ballato per la pioggia, la smetta, è il motto di oggi. Poi arrivano invece messaggi di persone che dicono che è giusto così, pioggia e freddo, perché il caldo infastidisce, quindi insomma non se ne arriva una. Fortunatamente non siamo noi a scegliere il tempo, altrimenti sarebbe proprio una bella gabola.
2: Sì,
0: o no?
2: Che dimmi. Cavolo vuol dire mi lasci come una femmina?
0: Ah, stai commentando il testo. Allora, vedete, questo è il nostro bazar, i nostri messaggi, la nostra chat. Si parla di tutto. 079-873-8073. Oggi è mercoledì alle 15.30. Parole a manovella con Lorenzo Buccella. La parola che faremo girare oggi per bene sarà la parola spettro.

0: spettrale, visto che la parola di oggi per il nostro Parole a Manovella con Lorenzo Vuccella sarà spettro. Noi vi terremo aggiornati, ci saranno i vari spazi informativi. Era stata annunciata questa acqua grandine nel Luganese che a quanto pare è arrivata, quindi come vi dicevo sono in attesa di ulteriori aggiornamenti che arriveranno prontamente, anzi uno ne abbiamo già con Alessio.
1: Ciao. Buongiorno, sono Alessio.
0: Ciao Alessio, DJ Sterchi. Mi hanno chiesto se sapevamo qualcosa delle sirene che hanno suonato a Poschiavo.
1: Ho appena ricevuto un comunicato di Alert Swiss, è stato un falso allarme. Ovviamente. Okay. Nei Grigioni, regione interessata, Lago Bianco, dicono dell'allarme poc'anzi scattato, trattasi di un falso allarme. Le sirene hanno diffuso l'allarme nella zona interessata, si tratta di un falso allarme.
0: Meno male.
1: Certo.
0: Mentre sono in attesa di altri ragguagli per voi che vi trovate in questo momento nelle zone dove sta scendendo una grandine copiosa, mi hanno detto appunto che sembra quasi una nevicata, quindi questo per la gioia dei carrozzieri, ma molto tra virgolette, una situazione che impone un certo stato di attenzione, quindi vi terremo aggiornati, fatelo anche voi, 079 873 8073.

0: Malika Ayan, la radio è un mezzo meraviglioso. Io amo la radio, si sa. Anche perché ci permette di rimanere in contatto con voi in tempo reale, anche in situazioni in cui è necessario sapere, avere ragguagli, come avete sentito prima delle sirene di Poschiavo, questo falso allarme. Altri ragguagli importanti arrivano dal traffico, da situazioni in cui ci sono degli ingorghi o degli incidenti, come in questo caso. Poi Via Swiss chiaramente ci confermerà tutto e vi terremo aggiornati. Al momento vi faccio sentire questo messaggio che è arrivato in questi secondi.
1: Incidente sul Ceneri Vecchio.
0: Attenzione, quindi incidenti sul Ceneri Vecchio. Attenzione.
2: Una non basta.
0: Arriva ora la nostra rubrica, la prima rubrica musicale del giorno. Aspetta, no, ho fatto già partire una cosa che non volevo, adesso la sistemo. Scelta con cura con la nostra Fatina madre dei dischi. Arriva il gruppo protagonista di Uno Non Basta, Green Day. Sono una di quelle band che hanno attraversato generazioni senza cambiare pelle, ma cambiando il linguaggio. Nascono a Berkeley, California, alla fine degli anni Ottanta, attorno a Billy Joe Armstrong con Mike Dirnt al basso e dal 1990 Trey Cool alla batteria. Il primo brano che abbiamo scelto di ascoltare è Basket Case, 1994, dall'album Dookie, quello che li porta fuori, insomma, per intenderci, dall'underground. È una canzone che parla apertamente di ansia, paranoie e attacchi di panico vissuti in prima persona da Armstrong quando ancora non se ne parlava quasi mai così chiaramente, diciamo, certamente non nel pop, nel rock. Il videoclip, ambientato in un manicomio, diventa iconico su MTV e il disco vincerà un Grammy come miglior album alternative. Punk sì, ma con una vulnerabilità che allora era una piccola rivoluzione. 10 anni dopo arriviamo a Boulevard of Broken Dreams, 2004 dunque, da American Idiot, il disco che cambia tutto. Qui Green Day diventano una rock band adulta senza perdere identità e una canzone sulla solitudine, sul sentirsi fuori posto anche quando sei nel mezzo del successo. Due canzoni lontane 10 anni, stesso gruppo, stessa urgenza, dire le cose come stanno, perché con i Green Day uno non basta davvero.

0: And uno non basta, Green Day. And now, senti come gira, questa manovella con Lorenzo Buccella. Buongiorno Lore.
1: Buongiorno a te, buongiorno Simo, buongiorno a tutti voi.
0: Questa è una parola che abbiamo già anche annunciato sui social.

0: abbiamo
1: un'altra volta.
0: Un'altra volta abbiamo una sigletta che ci permette di annunciare la parola manovella con Lorenzo Buccella. Così ormai non se ne esce. Allora, la parola spettro, quella che abbiamo scelto, è stata ispirata da te perché nel corso di questi mesi ormai
1: ho parlato tantissime volte di fantasma. Deve essere un'attrazione.
0: Sì.
1: E tra l'altro quello che la musichetta che sentiamo in sottofondo, e non ci siamo messi d'accordo prima, l'hai messa a sorpresa, è uno dei primi film che ho visto, è uno dei film che mi ha entusiasmato tantissimo. E se penso, allora mi rimetto su quella seggiolina che penso fosse al Cinema Corso di Lugano,
0: sì?
1: di tanti anni fa, non tantissimi anni fa, non buttiamoci così indietro.
0: No, quei 400, insomma.
1: Però era, mi ricordo, e può allanciarsi il fatto sull'emotività che lega l'idea di fantasma,
0: sì,
1: che andai da bambino al cinema e quel film lì doveva ispirare paura all'inizio e poi ho scoperto invece
0: che era divertente,
1: che era comico.
0: Sì.
1: E questo ti dà l'idea di quella roba lì, perché il fantasma è una roba di confine,
0: certo,
1: tra l'essere e non essere, una presenza invisibile ma che può far rumore e che ovviamente ha molta ascendenza nel nostro immaginario, perché come dicevamo le altre volte, basta un colpo di vento e una tenda
0: diventa un fantasma. Basta uno scricchiolio che arriva imprevisto, che è legno, no? Che si muove, che mi hanno spiegato. Poi magari sei a casa un armadio un po' vecchio, si sentono questi rumori, no? E chiaramente lì la fantasia parte, va per la sua strada, un po' come la nostra manovella. La parola spettro arriva dal latino spectrum, che significa apparizione, immagine, visione, ma dentro c'è anche il verbo specere, guardare. Ed è curioso perché lo spettro non è solo qualcosa che vediamo, è anche qualcosa che ci osserva.

0: pensa che io il primo film che ho visto, ma proprio piccina, era King Kong, che non ha niente a che vedere con la parola spettro. Però anche lì avevo sottovalutato, forse avevano sottovalutato i miei genitori, l'impatto che avrebbe avuto quel film, perché era un film che faceva paura in ogni caso, questo scimmione gigante. E poi la sua morte, la disperazione, il primo pianto al cinema forse l'ho fatto con King Kong.
1: Ma il cinema poi, tra l'altro, adesso la prendiamo larga, perché me la stai buttando così. Il cinema, certo, è il posto dei fantasmi per eccellenza, ma fin dalla nascita nel 1895, quel treno che arriva di traverso in obliquo, che spaventa le persone, era un modo di vedere le immagini in movimento, che erano come degli ectoplasmi per chi, certo, non era ancora abituato alle immagini del cinema. Quindi è sicuramente il regno dei fantasmi, il cinema, non a caso si parla della morte al lavoro. Se tu pensi tutti i film vecchi che ci sono stati, dove filmavano anche i bambini, adesso sono immagini rimaste per sempre, fantasmi, sì, di persone che non esistono più di 120 anni fa.
0: Nel cinema gli spettri sono cambiati tantissimo. Una volta erano castelli, catene, corridoi nebbiosi, oggi gli spettri sono spesso psicologici. I fantasmi moderni hanno fatto terapia. Cioè, io mi ricordo The Others, un film che fa paura senza quasi mai mostrarti niente. The Others gioca tutto sull'attesa, una casa isolata, la nebbia, i silenzi, i fantasmi che non sono mai davvero definiti, atmosfera gotica ed elegante con Nicole Kidman, non so se l'hai visto.
1: Certo.
0: Poi abbiamo citato chiaramente Ghostbusters, che ci teniamo un po' in sottofondo, poi c'è Poltergeist, sempre 1982, lì anche lì eravamo piccini, questa bambina che si imbambola davanti alla televisione, che smette di mandare immagini, e poi arrivano queste presenze, questa infestazione terribile. Poi ho scoperto una cosa oggi che mi rallegra, perché provvederò prossimamente a vederlo. Se pensate che Beetlejuice fosse rimasto negli anni 80, vi sbagliate. Nel 2024 è uscito Beetlejuice, sequel ufficiale del film cult di Tim Burton. Torna Michael Keaton nei panni dello spirito più scorretto del cinema, insieme a Winona Ryder e Catherine O'Hara, con nuovi volti come Jenna Ortega e Monica Bellucci. Ti faccio sentire un pezzettino.
2: Quando ero una teenager, un demone imbroglione terrorizzò la nostra famiglia e voleva che lo sposassi. Credevo fosse scomparso per sempre, finché non hai trovato questo in soffitta. Chi è Beetlejuice? Non pronunciare mai quel nome! Beetlejuice! No, Astrid, dico sul serio! Se ripeti il suo nome 3 volte, apparirà. Beetlejuice!
3: La fossa è stata scossa. Ti renderò felice da morire.
2: E i morti possono coesistere?
4: È quello che dobbiamo scoprire.
5: Dov'è Beetlejuice?
6: Dov'è Beetlejuice?
0: Io non lo dico 3 volte Beetlejuice, però non lo voglio proprio fare. Però all'interno di Beetlejuice c'era questa bellissima colonna sonora. Harry Belafonte, immortale anche grazie a questo film, sia nella prima versione degli anni che erano, e adesso appunto nel 2024. Lo stile è lo stesso, surreale, gotico, ironico, ma aggiornato per una nuova generazione. Un film che dimostra che certi fantasmi non passano mai di moda. E Beetlejuice, meglio non nominarlo 3 volte.
1: È così, ma stai dando la dimostrazione concreta, plastica o visiva, verrebbe da dire, che è larghissimo lo spettro in cui si inseriscono i fantasmi.
0: È vero.
1: Perché qua si spazia, l'hai detto tu, dei film che fanno paura, Poltergeist, ai film che invece fanno ridere, che hanno un lato demenziale. Abbiamo anche, per esempio, un film, adesso mi viene in mente proprio dritto per dritto, come Ghost,
0: sì,
1: che invece, diciamo così, è il fantasma romantico dell'amore che resiste al di là della morte. Quindi vuol dire che prende tutto. È interessante anche lì, anche sdraiare come sono i fantasmi sulla linea del tempo, perché possono essere recuperati. Però, per esempio, la parte, diciamo così, per cui spesso l'associamo, quello della paura. La paura è un sentimento, quello che ti fa saltare sulla sedia, che invecchia tantissimo. Se tu guardi film vecchi di paura, rischiano di diventare dei film comici, perché sì, abbiamo un occhio talmente,
0: meno male, dico,
1: allenato. Quindi vuol dire che ci deve essere anche un allenamento a, sì, guardare i fantasmi. Anche se poi, sempre rimanendo nell'ambito dello spettro della paura, molto spesso è il sonoro che ci fa più paura.
0: Ma
1: è presente,
0: sì,
1: il volume altissimo che ti fa saltare la sedia, ma è nella reazione a qualsiasi cosa. Dici, ho sentito il rimbombo e poi ho visto l'inferno. Di solito guardi dopo.
0: È vero.
1: È il rumore. E allora perché? Perché il fantasma è invisibile, ma il rumore lo anticipa.

0: prima dicevamo appunto dello spettro, dell'origine della parola, no? Che significa apparizione, ma dentro c'è anche il verbo specere, quindi guardare, ed è curioso perché lo spettro non è solo qualcosa che vediamo, dicevamo, è anche qualcosa che ci osserva. Infatti oggi diciamo lo spettro della crisi, lo spettro della guerra, lo spettro della solitudine. Non è un fantasma con il lenzuolo, è una paura che aleggia nella stanza anche quando nessuno ne parla. E poi spettro è una parola elegantissima perché riesce a stare tra il poetico e il tecnico, va bene in un film horror, ma anche in un laboratorio di fisica. Poche parole italiane hanno una doppia vita così affascinante.
1: Hai voglia, sì, anche perché è una parola che si autoscompone, cioè prende la luce. La luce la scompone lo spettro e da lì... Ecco, un'altra cosa, perché noi siamo solitamente... Associamo... Vado di rimbalzo, eh?
0: Beh, sì, sì,
1: associamo i fantasmi al buio, che è il buio è il più grande contenitore di cose del mondo.
0: Certo, possiamo
1: creare. In realtà poi mi viene in mente, collegandolo alla luce e allo spettro, che invece in altre culture come quella sudamericana i fantasmi spesso arrivano sul mezzogiorno, nella piena luce sono quindi c'è una tipologia di fantasma. E poi bisogna capire anche se i fantasmi sono legati ai luoghi.
0: Sì.
1: Anche perché molto spesso è qualcosa che ritorna. Mm-mm. O che è rimasto lì, dimenticato. E ovviamente ci sono le case fantasme.
0: Le case infestate dai fantasmi. Tu lo sai che c'era una tour, adesso non so se anche dalle nostre parti, ma credo di sì, proprio per andare a vedere quelle case che si diceva fossero infestate dai fantasmi. Non soltanto castelli, case magari dal passato oscuro dove erano avvenuti tanti anni fa degli effetti. Sferati crimini, e che quindi questa energia rendeva queste case dei luoghi lugubri e paurosi, tenebrosi.
1: E questo ti fa dire che il fantasma è qualcosa che non può essere dissociato dal racconto. Tu racconti questa cosa qua, tu non sai se c'è quell'energia, di sicuro c'è un racconto che passa per quella casa dove è successo quella cosa lì. Magari nelle case che abitiamo, a parte quando entriamo in una casa nuova, ma ci sono i fantasmi di tutto quello che è successo lì dentro prima.
0: Certo.
1: Tutti allora... gli inquilini precedenti, se abiti nelle case vecchie, che puoi risalire indietro nella storia, e quindi è una somma di fantasmi.
0: Però dal punto di vista scientifico quello che stiamo dicendo non ha una grande rilevanza, io non credo.
1: Chi te l'ha detto?
0: Ma non infatti, ma io lo penso così, però è innegabile, no? Che quando tu entri allora in una casa avverti, poi è suggestione, sarà la luce, quello che vuoi, quello che hai sentito raccontare, però tu la senti un'energia, dici sì sì, qui mi sento bene, è veramente la casa adatta a me, oppure no no, devo uscire perché questo luogo mi trasmette qualcosa di fastidioso.
1: Vedi, però ti trasmette. Stavo ragionando sul fatto che dicevi che non è scientifico.
0: No.
1: Ed effettivamente l'idea stessa di fantasma, no, spettro ovviamente ha una parte scientifica, adesso mi correggo in tempo diretto mentre parlo, ma il fantasma rimane qualcosa di emotivo, non può essere un'ingegneria di fantasmi. Prima parlavi anche di fantasmi che sono diventati oggetto di psicologia, sono i fantasmi che hai in testa, sì, sono le versioni di te stesso che hai in testa, o addirittura le possibilità che non hai fatto. Tu pensa se quel giorno lì avessi fatto quell'altra scelta, ti rimane in testa il fantasma di quell'evoluzione, di quel sì, bivio, per sì, usare del sentiero, per usare termini ad alto riferimento.
0: Lo spettro di una carriera che non c'è mai stata, di sogni che non si sono mai realizzati.
1: Quindi forse i fantasmi sono la vera nostra... il nostro più grande contenitore di identità, perché ci sono anche i nostri possibili, i nostri rimorsi, i nostri sensi di colpa, e ancora una volta però rimaniamo lì in quella grande pozzanghera che sono le emozioni. C'è una razionalità lì dentro? C'è la razionalità delle emozioni.
0: Io mi ricordo che mi metteva via, come si dice in buon italiano, un mio amico che studiava fisica, e c'era un professore che diceva: facciamo questo test. Allora partiva dal presupposto che gli oggetti non hanno un'anima, non possono conservare una memoria. Ma se io ti dicessi: questo maglione è appartenuto a un feroce serial killer, tu lo indosseresti?
1: Lasciamola
0: in sospeso.

0: abbiamo lasciato in sospeso i nostri amici che ci stanno ascoltando con questa domanda, appunto, se tu sapessi che questo maglione è appartenuto a un feroce serial killer, lo indosseresti? Mi è arrivata una risposta molto bella, molto seria, che è: ma se il serial killer aveva buon gusto, why not? Quindi dipende dalla bellezza del maglione.
1: Ah, vedi?
0: Io non
1: invece però è interessante questa cosa delle suggestioni, che sono altrettante dei fantasmi che girano, anche perché anche la creatività è inseguire dei fantasmi, sì. E non per forza bisogna essere un Dante che scivola nell'inferno fatto di ombre che sono dei fantasmi. È qualcosa, no, la è sempre, musica che parte
0: è il nostro sottofondo di oggi.
1: E quindi adesso ho perso il filo.
0: Allora, stavi dicendo appunto della suggestione.
1: Ah, no, sì, volevo andare avanti dicendo che poi mi ricollegavo invece a quello che dicevi degli oggetti. In realtà siamo pieni di fantasmi oggi, e noi consideriamo i fantasmi come cose antiche, arcaica, il famoso lenzuolo, e invece è la tecnologia, se ci pensi, che sì, è un grande dispenser di fantasmi. Quando parli al telefono tu stai parlando con un'assente a distanza, è un fantasma, è un surrogato della presenza. Quando fai una videoconferenza è un'immagine, è pieno, la tecnologia c'ha tutte le residenze secondarie che abbiamo, quella sui social media, quello del virtuale.
0: Fa paura questo discorso, proprio come se fosse un fantasma che appare. Però
1: e non ho ancora parlato dell'intelligenza artificiale.
0: No, non parlarne. Allora, io ho preparato un finalino, perché è difficile proprio riuscire in mezz'ora a dire tutto quello che c'è dietro una parola che sembra così semplice, in verità è molto complessa.
1: Abbiamo cercato di fare,
0: sì,
1: per riaffacciarci sulla nostra infanzia, quello che faceva Pac-Man,
0: sì, mangiava, esatto,
1: mangiava le palline per evitare i fantasmi.
0: Esatto. Allora, la parola cambia completamente atmosfera quando si parla di spettro della luce. In fisica lo spettro è la scomposizione della luce, diciamo in maniera semplice, perché sono le cose che so dire. Newton prende un raggio bianco, lo fa passare in un prisma e improvvisamente scopriamo che dentro la luce
1: c'è arcobaleno,
0: tutti i colori, ed è bellissima questa idea. Ciò che sembra unico in realtà è composto da mille sfumature invisibili.
1: Eccoci qua. Ah, è perfetta questa cosa qui. È per questo che tu, attraverso la luce e forse i fantasmi che sono nascosti all'interno della luce, tu riconosci i posti,
0: sì,
1: i posti tuoi.
0: Sì.
1: Io non so dire perché sono nato a Lugano, sono cresciuto a Lugano, posso riconoscerti perfettamente però, e saprei distinguere tra mille, qual è la luce delle 4 del pomeriggio che batte sul lungolago.
0: Certo.
1: Perché quello è un riconoscimento totale, come se in, sì, quel fantasma ci fosse qualcosa di identitario,
0: tuo,
1: di quell'arcobaleno che c'è dentro, che ti è rimasto impresso nelle retine, qualcosa di nella retina, qualcosa di veramente invisibile. Poi ovviamente qua non abbiamo toccato il tema di essere invisibili o meno.
0: No, lo so che è un'altra cosa che ti sta a cuore. Che cosa faresti tu se potessi essere invisibile?
1: Mi fa. Ah, lo sapevi già, l'ho già detto?
0: No, l'ho intuita. Non lo saprai mai. Intanto ti saluto, ti do appuntamento, se vorrai esserci, per la nostra prossima manovella, mercoledì prossimo 15:30 con Lorenzo Buccella.
1: Ciao a tutti.
2: Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: Sono le 16 precise in questo istante.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Stiamo per entrare nel secondo tempo di Chip Chip. Una buona giornata a tutti voi, un buon fine pomeriggio che spero stia trascorrendo nel migliore dei modi. Prima dell'attualità con Herbert Cioffi, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo grazie a Meteo Svizzera. Le previsioni per domani, che è giovedì abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi. Nella seconda parte della giornata avremo delle temperature minime attorno a 8 gradi, le massime attorno a 18 gradi. Diamo uno sguardo anche al traffico per vedere come si viaggia sulle nostre strade.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
1: 3 News.
3: È ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo uno dei passeggeri della nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera dovrebbe raggiungere le isole Canarie, ma non è del tutto chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare, dato che il governo locale si oppone. Secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. La notizia ha subito avuto effetto sul prezzo del petrolio, che è sceso attorno ai $100 al barile. Questa mattina il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, è stato ricevuto da Papa Leone XIV e dal cardinale Parolin. Dopo gli incontri, il Vaticano ha diffuso una nota in cui si parla dei rapporti bilaterali positivi e di volontà comune di collaborare per promuovere la pace. Nel tardo pomeriggio, Parmelin è invitato ad assistere alla cerimonia di giuramento di 28 guardie svizzere.
0: Prossimo appuntamento.

Wow, ma che atmosfera che si è creata qui nel nido. È tra pochissimo, abbasseremo ancora di più i battiti, rasserenandoci con il nostro brano Chip Chip Chill, che arriverà tra pochissimo. Il mercoledì è nella seconda parte del nostro programma. Intanto Litfiba.

0: fino all'ultima nota. Questo è richiesto quando si ascolta questo brano.
1: Chip chip chill.
0: Oh, un po' di chill, tutto per noi, un momento in cui possiamo pensare al nostro benessere, anche soltanto per pochi minuti, ed è veramente il caso questa volta. 2 minuti di profonda respirazione, di evasione, anche soltanto all'interno della nostra testa. Questa è una di quelle canzoni che ti cambiano immediatamente l'atmosfera. Agua de Beber nasce all'inizio degli anni 60, firmata da Antonio Carlos Jobim, con testi originali in portoghese, ed è un piccolo manifesto della bossa nova, quel modo brasiliano di tenere insieme malinconia e leggerezza. Qui la ascoltiamo nella versione con Astrud Gilberto, voce diventata simbolo di questo mondo fatto di sole, basso e pensieri lenti. Astrud non era un cantante professionista quando incise i primi brani. La sua voce quasi parlata nasce per caso e poi è diventata uno stile. Il titolo significa acqua da bere, non è difficile, ma in realtà parla di desiderio, sollievo, bisogno vitale. L'amore come l'acqua, qualcosa senza cui non puoi stare, qualcosa che rinfresca, che salva dalla sete, emotiva prima ancora che fisica. Curiosità, Jobim amava dire che la bossa nova è musica fatta per essere ascoltata in silenzio, non per essere applaudita. Insomma, un brano perfetto per rallentare, respirare e ricordarsi che a volte basta davvero un sorso di musica buona.

0: il nostro brano cillosissimo con Astrud Gilberto, Antonio Carlo Jobim, Agua de Beber.
1: Ieri è storia, domani è un mistero.

0: permanenti. Musica della Svizzera italiana, il brano Sirene. Accendiamo le luci del nostro palco d'onore ora.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Dove mettiamo degli artisti che a parer nostro meritano assolutamente tutta la nostra attenzione. E dunque, oggi, David Bowie non è solo un artista, è un punto di svolta continuo nella storia della musica. Quando pubblica Starman, la canzone che abbiamo scelto come Never Ending Music, nel 1972, Bowie ha appena inventato, o forse scoperto, Ziggy Stardust, l'alieno rockstar venuto sulla Terra per parlare ai giovani di speranza, diversità e futuro. Starman è una canzone che sembra leggera, quasi pop, ma sotto racconta molto di più. È la storia di un messaggio che arriva dallo spazio e dice: non siete soli. In piena Inghilterra di inizio anni 70, segnata da crisi economica e disillusione generazionale, Bowie dà voce a chi si sente fuori posto. Curiosità fondamentale, il brano esplode davvero dopo una storica performance in televisione al programma Top of the Pops, quando Bowie canta Starman guardando in camera e appoggia il braccio sulle spalle del chitarrista Mick Ronson. Una scena diventata leggendaria, vista da milioni di ragazzi, molti dei quali racconteranno in seguito che quella sera hanno capito di non essere sbagliati. Starman non parla di alieni, parla di immaginazione come atto di salvezza, ed è per questo che a distanza di tanti anni, più di 50, continua a brillare.

accese le luci del nostro palco d'onore, perché dopo Starman di David Bowie restiamo sotto le luci del palco d'onore, perché quando si parla di rock che attraversa il tempo non si scende, no, si rilancia. E allora sul palco arrivano gli AC/DC con Rock and Roll Train. Siamo nel 2008, album Black Eyes, un disco che segna il grande ritorno della band australiana dopo 8 anni di silenzio, perché Rock and Roll Train è il primo singolo, un manifesto, pochi fronzoli, riff granitico, Brian Johnson che spinge sull'acceleratore, Angus Young che fa quello che sa fare meglio, trascinandoci tutti a bordo. Curiosità, un brano che nasce da un'espressione tipica del blues, Rock and Roll Train, simbolo di qualcosa che una volta partito non si può fermare. Infatti il pezzo diventa subito uno dei più suonati dal vivo della band negli ultimi anni, apripista ideale per concerti e ritorni in grande stile.

0: È il momento di buttarci direttamente sul divano.
1: Chip Chip Television.
0: Almeno al momento soltanto nella nostra immaginazione. Dal divano delle meraviglie che per questa sera diventa un vero e proprio divano della psicanalisi. Vi propongo un film intenso, dialogato, perfetto per chi ama le storie che fanno lavorare la testa e il cuore. Alle 22.55 sulla 1, Freud, l'ultima analisi.
2: Professor Lewis?
3: Sì?
2: Anna Freud.
3: Ah.
2: Lieta di conoscerla.
3: Anche io.
2: Buona fortuna.
3: Dottor Freud,
4: prego, si sieda. Non lì, quello è il divano del cambiamento, faccia attenzione. Perché è venuto qui a trovarmi se è in così pieno disaccordo con il mio punto di vista?
3: Lei ha insistito per tutta la vita che il solo concetto di Dio è ridicolo.
4: Sì.
3: Lo scontro tra Dio e Satana.
4: Ah, ma non ho detto da quale parte stavo. Considero quello che le persone mi raccontano molto meno interessante di quello che scelgono di non dirmi.
2: Hai già spaventato il tuo professore?
4: Non ancora. Forse presto. Lei sta sfidando il mio scetticismo, è corretto?
3: Esatto.
4: Ben fatto! Bravo! È tardi per tornare indietro. Professore, mi sembra che lei non sia maturato a sufficienza per affrontare il terrore di trovarsi da solo nel buio.
3: Cosa crede che mi spaventi tanto?
4: Già, siamo tutti atterriti.
0: Sentivo che ne parlava anche la nostra Rosy questa mattina, perché ricorre, se non sbaglio, l'anniversario della nascita di Freud. Quindi un'ottima occasione per vedere questo film alle 22.55 sulla 1. Siamo a Londra, settembre 1939. L'Europa sta per precipitare nella guerra e Sigmund Freud, malato e costretto all'esilio, riceve nella sua casa un giovane scrittore studioso di fede cristiana. Da questo incontro nasce un confronto serrato e affascinante su religione, ragione, dolore, fede, senso della vita e fragilità umana, una sorta di duello verbale fatto di parole, idee, silenzi. A interpretare Freud c'è il meraviglioso Anthony Hopkins, un film che rinuncia all'azione per puntare tutto appunto sulla forza del dialogo, un po' come essere a teatro. Da non perdere assolutamente o da registrare. 22.55 sulla 1, Freud, l'ultima analisi.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Remo Forer, Falling, decisamente una canzone in quattro quarti senza grandi sorprese, ma non ha una valenza negativa quello che ho detto, 2, 3, 4 e via. 4 quarti, proprio come il programma di Matak e Delta Brain, e un frammento di questo programma atterra anche qui nel nido di Rete 3.
1: Sai dove trovarci stasera? 4 quarti.
2: Skin scultura e bella atmosfera.
3: Adesso è il rapper preferito di Mattac. Non
4: si è bloccato di nuovo.
5: No, chi è?
3: È lui. È proprio lui.
4: No, no.
6: Guarda allo specchio, ma non vedo più me stesso. Vedo un uomo sorridente, compiaciuto di quel suo riflesso.
3: Sì.
6: Ha fatto botte con la morte, forse
5: tra. Raga,
6: volte.
5: L'avete visto? Sto circola sto video sul web.
6: Mamma di destra, mamma di sinistra.
5: Di sto signore che rappa col video ufficiale.
6: Sei triste, a rischio di una svista.
5: Signore, comunque, non giovanissimo.
3: No, no, per niente. Però pronuncia l'inglese.
5: Però è incredibile. Ovviamente gliel'hanno scritta.

0: sussurrato, cioè, è una ASMR.
1: E lui non gliene frega niente di cantare.
0: Io lo userei per dormire, tipo.
1: Sì, è bello smooth anche, è bello bounce.
0: La pazzesco. Troppo giovani per stare già nell'aldilà. Cioè, ma questo deve essere un progetto di qualche rapper forte che ha detto: vieni qui tu.
1: Vieni qui, divertiamo.
0: Vieni qui che ci facciamo i soldi e ci divertiamo.
1: Esatto. Si chiama, se lo volete cercare, Francesco Mastandrea. E lui è sia attore che interprete che narratore. Qualcuno gli ha detto: senti, facciamo dei pezzi. E ha fatto più di questo pezzo. Ne ha fatti tipo 4.
0: Sì, sì.
1: E l'ultimo che è uscito recentemente, 741.000 visualizzazioni. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Incredibile.
1: Vuoi sentire un altro pezzetto?
0: Vai, come no, certo.
1: Questo qui è un altro.

0: ci resta ancora una cosa da fare insieme, questa rubrica, questo momento nato per i bambini. Alla domanda arrivata tanti mesi fa, ma come fanno le lumache a fare la cacca? Proprio questa era stata la domanda di una bambina. È nato questo momento, questa rubrichina.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Che si intitola proprio così, nel boschetto della mia fantasia. Oggi a parole a manovella con Lorenzo Buccella abbiamo parlato di spettro. E allora, nel boschetto, oggi vive una creatura piccola piccola ma con occhi giganti, è il Tarsio Spettro. Si chiama Tarsio Spettro e no, tranquilli, non è uno spettro che fa paura, cari bambini. È solo molto timido e vive soprattutto di notte. Perché bisogna parlare così con i bambini? Perché è divertente, forse più per gli adulti che per loro. Il Tarsio Spettro è uno dei primati più piccoli del mondo, cioè un lontano, lontanissimo cugino delle scimmie, e anche nostro dunque. È grande più o meno come una mano e vive nelle foreste del sud-est asiatico, tra gli alberi, dove si nasconde benissimo. La cosa più incredibile sono i suoi occhi, che sono così grandi che non può nemmeno muoverli. Per guardarsi intorno, il Tarsio gira tutta la testa, quasi come un gufo, e grazie a questi occhi enormi riesce a vedere benissimo anche al buio. Di giorno dorme raggomitolato come una pallina, di notte invece salta da un ramo all'altro con delle gambe fortissime, perché il suo nome Tarsio viene proprio da una parte lunga delle sue zampe fatte apposta per fare super balzi. Mangia insetti, piccoli animaletti ed è uno dei pochissimi primati completamente carnivori. Ma non preoccupatevi, è piccolo, delicato e molto schivo. Il Tarsio Spettro ci insegna una cosa importante: si può essere piccini, silenziosi, un po' invisibili, ma avere dei doni straordinari. E nel boschetto della mia fantasia, quando scende la sera, se vedete due occhioni brillare tra le foglie, forse è proprio lui che vi sta salutando.

0: il sud-est asiatico, in particolare sull'isola di Sulawesi in Indonesia e in alcune piccole isole vicine. Peccato, perché è proprio troppo carino, troppo bello, con questi grandissimi occhi adatti alla vita notturna, e pian piano la vita notturna sopraggiungerà. E quindi io vi ringrazio, è stato un intenso pomeriggio che abbiamo trascorso insieme tra messaggi e ottima musica. Questa è una caratteristica del nostro programma. Chip Chip torna domani alle 15. Bye bye. Adesso con chi vi lascio? Aspetta, devo fare la conta. Facciamo che vi lascio con
1: il gambero pistola.
0: No, dai.
2: Ha funzionato!
0: Ciao! Vi lascio con i cialtroni. Bye bye.

0: poi si lamentano che io metto le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Senti questa qua.
1: Questa è fatta col Davide Riva, eh?
0: È un Davide Riva?
1: È un Davide Riva.
0: Sì, ma quale dei Davide Riva?
1: L'ultimo appena uscito, ah, quello che ha dietro l'attacco.
0: Il monoforo.
1: Il monoforo con attacco USB, funziona benissimo.
0: Sì, USB-C o è ancora quello vecchio?
1: No, è quello vecchio, è grosso. Vabbè, è quello,
0: ragazzi,
1: vecchio. Bravo.
0: A portare
1: vecchio
0: delle modifiche subito al.
1: L'ha messo sì giù in tavola operatoria, è un lavoro sistemargli la casa.
0: Però lui si presta a queste cose, eh?
1: Ciao, sì. Ciao, ciao, Davide Riva.
0: Ciao.
1: Sono le 17 e 2 minuti, ciao.
2: Rete 3.
1: Oggi ho scritto alla mia ex.
0: Sì?
1: Sì.
0: Cosa le hai scritto?
1: E fino a metà pomeriggio, ma
0: niente,
1: sai che?
0: Niente.
1: No, no, no. Sì.
0: T'ha risposto?
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Com'è? Sei andata a vederla?
1: Splendida.
0: Ancora splendida?
1: Splendida.
0: Ah, beh, è proprio primavera.
1: Vai, la viabilità.
0: No. L'hai detto tu, era bello.
1: Non farebbe ridere.
0: Era più bello, sì, vabbè.
1: No, dai.
0: Guarda fuori che tempo,
1: dai,
0: che
1: è bello.
0: Fa.
1: No, è bello. C'è, dai, no, che c'è anche la pioggia.
0: Vabbè, beh,
1: allora,
0: detto
1: domani, ti dico domani, ti dico domani. Domani è abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci,
0: sì,
1: nella seconda parte della giornata. E i limiti delle nevicate in rialzo ai 2000 metri. Le temperature saranno.
0: Le nevicate ancora?
1: Sì, sì. A 8 gradi le minime e le massime intorno a 18.
0: Oggi grandinava. Oggi grandinava, mi veniva giù il cielo oggi.
1: Sì.
0: No, aspetta, perché ho messo.
1: Vuoi che ti dica qualcos'altro? Su...
0: No,
3: fa radio solo da 30 anni. Questo uomo.
0: Ma ragazzi, cioè, voi mi distraete, io mando basi.
3: È sempre colpa degli altri.
1: Io sono innamorato e nessuno si preoccupa di questa cosa.
0: No,
1: tu ti preoccupi solo di dire se c'è traffico.
0: Adesso lo dico.
1: Nessuno mi aiuta.
0: Eccolo qua. Allora, traffico.

0: ex che ha mantenuto un po' anche.
1: Allora, ci ha ascoltato e ti fa anche i complimenti. Ma vuoi vedere?
0: Vuoi vedere che
1: alla fine rimango male?
0: Voglio vedere la foto.
1: Rimango male, no, dai. No, no.
2: È orgogliosa.
1: Bella, bella.
0: È orgogliosa?
1: È orgogliosa oggi?
0: È orgogliosa?
1: Che festa! Cialtrone Sidua!
3: C'è più bello.
0: E là fuori, non fate quelli che. Ma no. Senti questi due che chiamano le ex. Sì. Perché voi non lo fate mai.
1: Lo fanno tutti.
0: Appunto.
1: Tutto il giorno cercare ex.
0: Solo che noi lo diciamo alla radio.
1: Certo. Allora. Metti che. Vai.
0: Vai.
4: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua. Lucano qua e là, le cialtrone scole qua.
1: Molto bene, sta andando tutto molto bene, vi terremo compagnia anche oggi in una giornata
0: frizzante.
1: Sì.
0: Tanto tu prima mi dicevi che volevi fare una dichiarazione d'amore, ormai è il tuo intento giornaliero.
1: Allora, mi sono anche recentemente innamorato di alcune persone che sono al di là del corridoio.
0: Sì, dall'altra parte degli studi c'è la redazione.
1: C'è la redazione dell'info, importantissima, ragazzi, gente
0: cioè,
1: seria.
0: Gente che magari non abbiamo neanche mai visto in 20 anni, 25.
1: E tu considera che io mi sono dichiarato?
0: Sì.
1: E nessuno ci ha detto nulla.
0: E allora è il momento di dichiararsi.
1: Allora, voi che siete dall'altra parte, al banco 43, fila 14, io avrei un interesse. Ci possiamo incontrare alla fila 22?
0: Stai giocando alla battaglia navale.

0: la la la la.
1: Maestro!
0: Oh.
1: Non le pare che sia un bellissimo remix firmato da Herber Cioffi?
0: È una porcheria.
1: Ma non è vero, dai.
0: Ma che schifo. Che
1: vergogna. Però il giro era bello. Sì.
0: Il giro era bello. E quello l'hanno rubato da me.
1: Sì.
0: È la mia canzone quella.
1: La canti, provi?
0: Era più lenta.

0: Non era male,
1: non era male, no.
0: Andiamo a vendemmiare, miammiare, miammiare.
1: Salutiamo,
0: guarda,
1: le persone, maestro.
0: Salutiamo, forza. Abbiamo Pierpaolo Carogna, il cognome che l'hanno dato in comune dopo.

0: L'hai visto il nuovo Diavolo Veste Prada?
1: Sai non ancora, però il primo mi era molto piaciuto.
0: Vabbè, era divertente.
1: Era fatto bene con Meryl Streep.
0: Questo non lo so, però mi intriga. Già il sound non mi dispiace, perché questa canzone appartiene appunto
1: al Diavolo. Lei è molto brava, ma io non sono per i sequel. Cioè, secondo me, i due, i
0: poi
1: tre.
0: Poi così è tanto a distanza. Così tanta distanza.
1: Sì, non mi convince.
0: A parte Avatar, che è uscito vent'anni dopo.
1: Sapere.
0: Avatar è uscito bene.
1: Fateci sapere, grazie. Il Club del Cialtrone è un programma dove si pensa, si ride, si piange, ci si commuove. Noi siamo gente spessa.
0: Se piangi, se ridi, io rido con te.
1: Ho da farti delle domande perché non le so davvero. Allora, la prima che ti faccio è questa. Allora, la British Airlines ha impedito di filmare gli assistenti di volo senza il loro consenso. Scusami.
0: Privacy, giusto.
1: Ho capito. Giusto. Allora, siamo sull'aereo.
0: Ok, questo è l'aereo.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Ma chi è che si mette a riprendere? Cioè, tu cosa fai? Riprendi una hostess che ti guarda? Questo è?
0: Allora,
1: spiegami.
0: Ci sono quelli che si innamorano delle hostess. Sai, ci sono anche le tratte lunghe, no?
1: E
0: uno si annoia.
1: E cosa fa? Spiegami cosa fa. E lì?
0: Fa finta di che ne so, di giocare col telefono.
1: Okay.
0: E invece sta filmando la hostess che è seduta.
1: Ma non si fa questo.
0: No, appunto, te lo dico. No.
1: Questa roba è sbagliata, ma sarebbe sbagliata con qualsiasi estraneo.
0: Appunto.
1: Allora io perché faccio mettere sempre davanti uno e faccio finta di farla apposta?
0: Per questo motivo, farti beccare.
1: Quindi non si può.
0: No.
1: I trasgressori possono finire in una lista nera e potrebbero non volare più. A parte che sull'aereo non puoi usare, lo puoi usare pochissimo il telefono, no?
0: No, lo puoi usare. Certo,
1: puoi usare.
0: Tu non voli, lo spieghiamo. Herbert Cioffi non vola, è come Celentano,
1: non lo so.
0: Neanche la nave
1: anche
0: prende.
1: Mina.
0: Allora, la nave la prende perché è obbligato ogni tanto, ma non vola perché ha paura di cadere.
1: Poi scusami, adesso che c'è questa cosa dei carburanti, ma il carburante può finire mentre sei in volo? No.
0: No, però.
1: Non è che ti dicono.
0: Però arrivano a pelo alcuni, te lo dico, alcuni arrivano a pelo.
1: Ma
0: perché,
1: veramente?
0: Sì, arrivano proprio a pelo.
1: Cioè in riserva, cioè che il comandante dice buongiorno, sono il comandante Marozio.
0: Allora, so che per l'atterraggio è molto pericoloso atterrare con le ali piene di, perché sai che è nelle ali il carburante, no?
1: Tutto, è vero.
0: Ma io sono curioso.
1: È nelle ali.
0: È molto pericoloso se c'è il carico pieno, quindi alcuni addirittura svuotano il carburante prima di atterrare. Non lo sapevi.
1: Ma veramente?
0: È risaputo, ragazzi.
1: Ma pensa te.
0: Leggende metropolitane, però ho sentito così.
1: Poi io da commentare con te, io leggo un diario.
0: Non sempre.
1: No,
0: però
1: sì.
0: Adesso
1: comunque
0: chiudo,
1: arrivano in riserva.
0: Diciamo che arrivano in riserva, bravissimo.
1: In riserva.
0: Sì.
1: Però non c'è il rischio che adesso con la crisi che c'è adesso dei carburanti a metà di
0: guardare partono direttamente.
1: Ci fermiamo, dobbiamo atterrare a Smarmaglia perché non possiamo arrivare
0: mezzo al Pacifico perché abbiamo
1: paura.
0: Finito il carburante.
1: Non me lo dire. Senti, invece c'è una rubrica di un'importante testata che ho da leggere sempre, che su quella delle confessioni. Sabrina F, che non vuole dire il cognome, dice solo Sabrina F, dice: un giorno ho preso il treno prima del solito, sono tornata a casa e ho trovato Pietro, mio marito, a letto col personal trainer. Anch'io ho reagito come te. Ma ho reagito come te.
0: L'ho capito.
1: Però che problema c'è? Sarebbe stato peggio l'idraulico, no?

Ragazzi, io non so da dove andate a prendere tutte queste cose. Sto pisciando addosso da me. Grazie, per questi momenti spavaldi.

0: Bravo, bravo.
1: Mi hai fatto sorridere a un certo punto perché pensavi che inventassi, ma che non è facile.
0: No,
1: e
0: beh, inventare poi le parole così in inglese.
1: No, che inventare.
0: È fantastico.
1: Inventare, questo
0: è arrivato what?
1: È arrivato
0: ha scritto what?
1: Perché è un madrelingua. E lui ha capito.
0: È un dialetto.
1: What nella nostra lingua vuol dire bravo, vuol dire hai detto tutto giusto. È un madre, lo capisco, è un madre. Bravo Atos, bravo.
0: Bravo Atos.
1: Allora, dobbiamo fare chiarezza su un argomento prima di andare avanti. Avevi detto così o sei hai già non dobbiamo chiudere la questione aerei, non dobbiamo...
0: Ah sì, sì, c'ho un messaggio da sentire, secondo me interessante perché un addetto ai lavori probabilmente o fa il pilota o per persone di terra, no? Si chiama così, vediamo un po'.
2: Salve ragazzi!
1: Ciao!
2: Se intervengo adesso, ma volevo fare una piccola correzione riguardo il carburante scaricato dagli aerei. Sì, è vero che scaricano il carburante in eccesso, ma solo in casi particolari si dovrebbe fare un atterraggio di emergenza, per esempio l'aereo è troppo pesante per atterrare in sicurezza, allora parte del carburante viene scaricato. Ad ogni modo, il famoso fuel down. Ad ogni modo, viene scaricato non quando è a terra, ma viene scaricato ad un'altezza che non ha neanche il tempo di arrivare, giù a terra. Non arriva il carburante, si evapora prima ancora che tocchi terra.
0: Grazie.
2: Quindi il tutto viene fatto in sicurezza.
0: Benissimo. Grazie, benissimo. Salvo. Grazie.
1: Abbiamo bisogno di gente seria così per arrivare.
0: Fuel down.
1: Fuel down. Tutti così i termini poi.
0: Questa è la prossima volta che trovi la tua ex, dice: oh, raga, abbiamo dovuto fare un fuel down.
1: E beh, sai tutti quei termini che usano con monies, buonanotte, pronunzio,
0: peripicchio,
1: full down, because in helping. Is a little problem is a stop
0: to
1: video.
0: No, è una cosa che nessuno vuole sentire, little problem. Ecco, la gente odia questi rumori.
1: We have a problem. Tipo.
0: Ma questo è già brutto quando sei in volo.
1: Sì.
0: Vuol dire problema. Quando vai.
1: Sai cosa mi fa paura in assoluto? Vorrei poi chiedere, poi chiudiamo l'argomento. Le orecchie che si tappano? Io ho sofferto,
0: Sono andato su,
1: sono tappate, hanno recuperato i timpani giù.
0: Senti, non sei mai andato in aereo, quindi
1: sono andato due volte.
0: E poi non sei più andato perché?
1: Sono andato una volta perché dovevo andarci, e una volta perché chigliare.
0: È giusto.
1: Ci occupiamo di una rubrica cult del Club dei Cialtroni che è quando è quel dettaglio che ti frega, maestro.
0: Ah, bella, la sigla. Finalmente la posso ricantare.
1: No, facciamola pulita però,
0: Pensavi di essere stato furbo. Andasse come volevi te.
1: Oh, è giusto.
0: E invece quel dannato dettaglio.
1: Cosa ha fatto?
0: Ti ha messo inesorabilmente.
1: Dove? No, dai, non dirlo, no, dai.
0: Nella
1: merda. No, non lo dire, tanto non lo dire. No, non si può dire. Dai, basta. No, dove ti ha messo? Però rende molto bene, maestro, grazie. Il senso è questo, è quello che è successo. E non possiamo noi non commentare nel carro dei cialtroni in Italia, sull'autostrada Torino-Savona. Questa banda di ladri ha messo a segno un furto decisamente importante, con circa 400.000 franchi in un furgone. Il valore era sottratto da un magazzino di elettronica del milanese.
0: Okay.
1: Fin lì tutto bene, loro viaggiano.
0: Tutti i pezzi, tipo televisioni.
1: Televisioni, loro viaggiano, a un certo punto una gomma comincia a fare spinto.
0: Abbiamo bucato.
1: Ma hai bucato tu, hai preso il marciapiede.
0: Ma non l'ho fatto apposta, stiamo scappando.
1: Ma dai, stiamo scappando, scendi giù, proviamo a cambiare. Si fermano in una piazzola di sosta e mentre sono lì che cambiano la gomma, arriva la polizia. E loro sono costretti a scappare in boscaglia. Risultato: furto, i ladri forano e abbandonano il camion.

0: già. Giù maggio queia.
1: Cosa vuol dire?
0: Giù maggio qua. Camminavo per una via e sono stato folgorato da una visione.
1: Ma che bello! Sì. Che bello!
0: Vidi una le. Così. No, cosa detto?
1: Cosa stavi dicendo?
0: È una lingua.
1: Vidi una le?
0: Una legna.
1: Ah, una legna.
0: Una legna.
1: No, mi sono preoccupato.
0: No.
1: Quindi fa vidi una.

0: Bellissima, bella, bravo, bella, bravo, bella, bravo. Bella, bella. È il momento di giocare con voi, di partecipare con tutti coloro che stanno ascoltando Rete 3 in questo momento. Fatelo se non l'avete mai fatto, fatelo. Giocate con un vocale alla frase sfatta, è un'ebbrezza meravigliosa. Il numero è 079 873 8073, ve lo ripeto, 079 873 8073. Come si fa? Cosa si vince? La mutanda con scritto non c'è più bello, la canotta con scritto non c'è più bello, e si gioca la frase sfatta.
1: Bello.
0: Cos'è la frase sfatta?
1: La frase sfatta è una frase che devi sfare. Noi sfalla. Diamo una frase, sì. Manca l'ultima parola,
0: sì.
1: Questa parola è anticipata da una sillaba, sì. E ti porta a dire una parola in particolare,
0: esatto.
1: Non si sbaglierebbe normalmente, ma dovete sbagliare voi.
0: Te ne faccio una sola.
1: Vai.
0: Sono diventato troppo
1: Bruno.
0: Bruno.
1: Ecco.
0: Semplice. Così, semplice. Lanciatevi, vado con la frase.
1: Vai.
0: Ok. Se non hai soldi, è molto rischioso.

0: bella però.
1: Madera Raniero questa, giusto?
0: No, no.
1: È una canzone di Madera
0: Raniero. Ciao Rani. Half Minute, l'84, Matt Bianco con la voce, ciao, di Beja. Beja che arrivò e eccolo, si mise subito a litigare con il cantante maschile del Matt Bianco. Quello
1: perché?
0: Che cantava.
1: Perché? Quello che aveva il cappello alto.
0: Sì, ma perché erano i due galli nel pollaio, se
1: e
0: vuoi
1: chi erano
0: senso.
1: I Matt Bianco?
0: I Matt Bianco erano questi qua. Aspetta, ti canto una canzone.
1: Sì,

0: tanto, dai, dai.
1: Allora,
0: bene, siamo all'esito del nostro gioco.
1: La frase sfatta per assegnare il completo cialtrone era in origine: se non hai soldi è molto rischioso. Sentiamo le vostre possibilità.
2: Se non hai soldi è molto rischioso scomparire.
1: È vero, è vero. Sono d'accordo. Andiamo a sentirne qualcun'altra.
3: Se non hai molti soldi è doloroso scorporarli.
0: Scorporarli.
1: È dura.
0: Va bene.
4: Salve ragazzi, ciao. Sono di nuovo io. Se non hai troppi soldi è molto rischioso.
1: No, scusate, è colpa mia.
4: Salve ragazzi, sono ciao. Di nuovo io. Okay. Se non hai troppi soldi è molto rischioso scoprirsi.
0: Scoprirsi.
1: Non va bene, ciao, grazie.
0: Non
1: va bene scoprirsi, dico.
0: Ah, esatto.
1: È sbagliato, certo, scoprirsi. Allora, attenzione.
5: Se non hai soldi è molto rischioso scuotere.
1: Va bene, bravo, ci sta, accettiamo anche questa. Andiamo avanti.
6: Se non hai soldi è molto rischioso scolorire.
0: Ci piace, può andare, no?
1: E andiamo avanti.
0: Sì, dai.
7: Se non hai soldi è molto rischioso scontornare.
0: Spiegazione di Herbert Cioffi di scontornare:
1: quando guardi una persona e la sposti dal contesto in cui la prendi per il bavero e la porti in avanti
0: e la scontorni.
8: Bella, l'accetto.
1: Sentiamo questo:
9: molto rischioso scocciare cialtroni chiedendogli mutande e canottiera.
1: Ma non ci scocciate. Ma ci date sempre piacere.
0: È vero.
10: Siccome pulire con la scopa cosa abbiamo detto,
1: non possiamo sentirlo. È rovinato,
0: volte, ragazzi,
1: è molto rovinato. Sentiamo questo, attenzione.
11: Mi sono fidanzato e per Natale ho una finestrella in più.
1: Scusate, questo
12: se non hai soldi è molto pericoloso scofanarti un piatto di pasta e fagioli.
0: È vero.
1: È molto rischioso, d'accordo.
0: Sì. Ho sudato per un attimo.
1: Anch'io. Andiamo avanti.
13: Non hai soldi è molto rischioso scollinare.
1: Mamma, che paura. Sentiamo Loretta. Voglio sentire Loretta.
14: Molto rischioso scomparire.
1: Ti assumi il rischio di sentire un altro ancora?
0: Sì.
1: Un altro ancora?
0: Sì, vabbè.
15: È molto rischioso scorreggiare.
1: No!
0: È the winner! È the winner!

0: Senti, dobbiamo fare della cultura al volo, anche perché si avvicina l'orario della meteo e della viabilità.
1: E io la cultura al volo te la faccio. Vai. Oggi non è un compleanno.
0: No.
1: Oggi è una ricorrenza importante perché, nel 1978, il... che giorno è oggi? Oggi è il 6 di maggio.
0: Ok.
1: Nel 1978 la colonna sonora Saturday Night Fever, e in particolare la canzone famosissima dei Bee Gees, rimaneva 18 settimane consecutive in cima alla classifica degli album del Regno Unito e anche dei singoli.
0: Quindi stai dicendo tutta la colonna sonora?
1: Tutta la colonna sonora e come singolo,
0: per
1: 18 settimane.
0: Fever Night.
1: Night Fever. Sì, no. Ragazzi.
0: Non questa.
1: Oggi le facciamo tutte. No, la volevo fare.
0: La vuoi fare?
1: Prima vorrei che mi lanciassero i pupazzetti dalla
0: colonna. No, ma è tardi, dobbiamo fare al volo.
1: No, al volo!
0: Tra l'altro è il falsetto. È il falsetto.
1: E allora
0: dobbiamo fare la manovra.
1: E allora tu la fai a me.
0: Chiudi gli occhi.
1: E vabbè, dai, vai.
0: Conta fino a tre.
1: Uno, due.

poltrone inefficiente, come dire, lo stile stracciarola, ecco. Stile stracciarola è fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti.

0: sample di Batucada Refrescante.
1: Sai? Stavo leggendo. Batucada Refrescante! Balani, che bello!
0: Cos'è che stavi leggendo?
1: Ho leggendo di questi qui meravigliosi, di questa Ferrari.
0: Cos'hai detto? No, no, non considerarlo nemmeno.
1: Considerarlo nemmeno?
0: No, no, no, no.
1: Ferrari in realtà è un'altra macchina.
0: Ma no, ma veramente?
1: Sì, hanno messo sopra.
0: No, ma perché? Dai!
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pina?
2: Sì.
1: Stavo leggendo una cosa, ma non c'è modo di stare in pace.
2: Aspetta, che noi siamo qui in carrozzeria, io e Antonio, che stiamo lavorando. Aspetta, Antonio.
3: Aspetta, che qua stiamo facendo fatica.
1: Mi ero dimenticato della carrozzeria.
3: Sì, ogni tanto ci dimentichiamo anche noi che abbiamo la carrozzeria. Sì, adesso c'è il mercato.
1: Ma io stavo per nome Antonio, io stavo
3: per nome. Il costo qua che mi dà fastidio pure a me.
1: Antonio, io stavo leggendo di questa Ferrari che è stata venduta, in realtà era una Toyota ricostruita.
3: È vero, ma è una cosa che abbiamo fatto noi, non lo sapevo.
1: Ma non si può dire.
3: Ma perché?
1: Perché non
2: è vero, siamo un fesso, non si dicono queste cose, Antonio, che poi ci vengono a cercare.
1: C'era tutto contraffatto, lo stesso.
2: A parte che c'è un mercato gigantesco di persone ricche e arricchite che vogliono le automobili. Siccome non possono aspettare le consegne che arrivano dopo 5 anni, no?
1: Ah, quindi per una questione di tempi?
2: Sì, che nel frattempo poi li diventano poveri e quindi a un certo punto vengono a Pina, mi serve una Ferrari. La Toyota l'abbiamo mandata lì a Catanzaro.
1: Ma come la fate? Costruite su...
2: martellate, Antonio, poi si mette la massi, cambi le sospensioni, cioè il motore rimane sempre quello. Ti accorgi che quando vai, non è il rumore proprio di una Ferrari, vero Antonio?
3: È vero, è vero, è un rumore diverso. Tra l'altro, tante volte quando vogliono la monomargia, la monomargia automatica,
1: è un casino.
3: Noi prendiamo le macchine normali che vanno in retromarcia, giriamo il motore, ti sembra che metti la prima, invece hai messo la retromarcia e vai, devi potenziare un
1: attimo. Quali sono le macchine che fate?
3: Beh, noi abbiamo fatto una Ferrari lì che è andata a Catanzaro.
1: Questa, vabbè, non si dovrebbe
3: dire. Con una Sinca. Abbiamo fatto. Che abbiamo fatto con la Sinca, Vina?
2: Abbiamo fatto una Porsche.
3: Con la Duna abbiamo fatto una Bugatti. È stato un lavoraccio, però abbiamo guadagnato dei bei soldi.
1: La gente non se ne accorge. Quanto l'avete pagata la Duna?
3: La Duna l'abbiamo recuperata
1: 2 franchi.
3: Ma neanche, che ne so, 4 soldi. Poi non è che l'abbiamo avuto una Bugatti, l'abbiamo venduto 30.000. Non è
1: certo,
3: che, invece
1: certo.
3: Dei 2 milioni che costa, insomma.
1: Certo.
3: È vero,
2: però non devi fare tutti questi
1: Ma voi state dicendo.
2: No, ma che cosa? Poi, tra l'altro, un Alfa Sud, mi ricordo, l'Alfa Sud quadrifoglio oro.
1: Bella!
2: L'abbiamo presa, l'abbiamo smartellata a destra e a sinistra ed è diventata una Porsche 911 GT, con tanto dialettone che usciva a un certo punto. Ricordi, Antonio?
3: Ricordo. C'è messa... Allora, la questione dell'alettone era strana perché mio cugino,
1: Amilcare.
3: Abbiamo messo nel baule, di fianco al motore. E ti do 10 franchi all'ora quando il motore fa su di giri, sì, tu con la mano tiri fuori la lettera di... e funzionava, mi diceva che si annoiava un po' nei tratti lunghi, però funzionava. Vabbè, abbiamo qui anche una Pecar,
1: Pecar.
3: Sì, vogliamo fare un aereo con la Pecar.

0: Schilo.
1: Ma va, chi c'è?
0: Chi è?
1: No, incredibile, ero non è mai pensiero. Tornato, non è mai in passato a trovarci.
0: Ma chi è?
1: Mio, per la sigla di The Charlton of the Day. Ha la voce un po' così.
2: Ciao, sono Mio.
1: Ciao, Mio.
2: Ciao, Mio.
1: Vuoi cantare la nostra sigla?
2: No, lascia stare.
1: No, ti prego, dai.
2: E va bene.
1: Grazie.
2: Te l'avevo detto io, dai.
1: Te l'ho detto. Lo so.
2: Ciao.

0: Ah, ok, no, aspettavo Blind.
1: Mi dimentico sempre di mettere la base.
0: No,
1: dopo.
0: Mi è venuto l'ansia perché mi manca il Blind. Il sotto... e mi manca per.
1: Ah, beh, ti manca, lo mettiamo. Vabbè, lo rifacciamo.
0: Sì, facciamo l'abbrivio finale.
1: L'abbrivio finale, l'abbrivio con finale. La
0: no, perché
1: base
0: mi manca.
1: Questa... me la sono dimenticata.
0: Non
1: che,
0: importa.
1: Chiedo umilmente via.
0: Falso cieco viene trovato con In casa dei film hard, ma il giudice lo assolve, non è detto che li guardi.

0: La canzone che segna il ritorno dei Foo Fighters si chiama Window, e in arrivo anche, no, è già arrivato anche il 12° album.
1: Bravi, bravi.
0: Che si chiama Your Favorite Tour.
1: Sono due cagnolini loro, i Foo Fighters.
0: I Foo Fighters è più nervoso, mi dicono.
1: È cattivissimo, mamma la
0: voce. Fu già lo senti che è dolce.
1: Senti, come sta la tua lucertola, Gustavo?
0: Non c'è più Gustavo. Dobbiamo spiegare questa vecchia storia per i neofiti del nostro programma. Anni fa
1: io, hai trovato una lucertola.
0: Percorrendo il vialetto sotto casa, trovai fuori stagione una lucertola. Era
1: è
0: lì
1: carina.
0: Tramortita.
1: Sì.
0: L'avevo battezzata
1: Gustavo. Subito, tra l'altro, l'hai vista?
0: Gustavo, vieni con me. L'ho portata in garage.
1: Che sì, tutte e
0: ho
1: due.
0: Comprato delle camole
1: 60
0: secche.
1: 60 kg, tra l'altro.
0: No, dai, 60
1: di camole.
0: Erano solo 30.
1: Le hai
0: 30 kg di camole essiccate, pensando che sopravvivesse. Invece sì. Gustavo poco dopo
1: ci lasciò.
0: Sì, ci lasciò. Ho ancora lì le camole essiccate
1: in eredità. Sì. E ci stai facendo la pasta la domenica con la farina di camola. Che roba terribile.
0: Terrificante. No.
1: Occupiamoci di una cosa molto seria, che è questa: le preferenze femminili e maschili verso l'altro sesso cambiano con l'età o addirittura con lo stato riproduttivo. Cioè, noi siamo influenzati dall'età che viviamo e dalla condizione in cui ci troviamo. Parliamo di donne.
0: Okay.
1: Le donne, la ricerca conferma che ciò che attrae a 25 anni non necessariamente è desiderabile a 65.
0: Beh,
1: viceversa.
0: Cambia la faccia, ma a 65 cambia tutto, ti devi accontentare, ragazzi.
1: Ecco, allora partiamo da qua.
0: A una certa età.
1: Donne giovani vogliono.
0: Di bocca buona.
1: Allora, donne giovani vogliono fisico a V.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Molto rasato, attenzione, tutto rasato, rasamento completo,
0: Ma sentivo delle controtendenze.
1: Ma piace il rasato, eh?
0: Ma piace anche il tappetino sul petto,
1: Sì. No, il brasato no. Il rasato piace, guarda
0: Lo dici tu, adesso io vorrei scatenare il pubblico femminile all'ascolto, che so che là fuori tante il pelo lo apprezzano,
1: ma il pelo, il bello che esce dal
0: anche sulla
1: camicia.
0: Schiena.
1: No.
0: Sì, a fare le treccine, sì. Alcune sì.
1: No, sulla schiena, proprio come i piccioni.
0: Quelli glabri non piacciono tantissimo.
1: Beh, comunque, fisico a V.
0: O almeno non tutti.
1: E le donne che sono state suddivise in gruppi tra donne di 25 anni, donne un pochino più attempate, avevano gusti diversi. Per esempio, la donna attempata vuole l'uomo con la barba.
0: Vedi?
1: Vuole l'uomo con la barba ed è attratta da un maschio decisamente più maturo che magari ha anche un po' di grasso in più sull'addome.
0: Sì, ti stai descrivendo?
1: No, non mi sto descrivendo. Cioè, è una via al contrario, per intendere. Gli uomini fanno un po' quello che dici tu, partono con delle pretese altissime.
0: Poi si rendono conto.
1: Sì, sì. Per esempio, gli uomini molto giovani pare che guardino la dentatura delle donne, che deve essere smagliante e bianca.
0: Ragazzi, non l'avete vissuto gli anni 80 allora,
1: Beh, io adesso come adesso sei ti sono cariati da poco.
0: Ti accontenti lo stesso.
1: Insomma, la sintesi è punti molto alto
0: poi,
1: e finisci per puntare in basso. Adesso ti faccio
0: chiedi mille per ottenere 100.
1: Adesso ti faccio una fregatura.
0: Sentiamo.
1: Adesso questa roba che ho detto io me la interpreti poeticamente in una canzone.
0: Ma sei un vigliacco però.
1: Poetica però, la voglio velata.
0: Poetica. Allora.
1: Come la faresti?
0: Passano gli anni e la dolce vita

0: Nars Buckley con la voce di CeeLo Green, che torna a cantare per questo progetto alternativo al suo stare solo, perché funziona così. Tonio Ha back on qui su Rete 3, novità solo per voi.
1: Lo spiega canzoni.

0: con un cast meraviglioso: Lisa Lisa, Anthony Puffick, Jeremy Naughty e Jodie Bidet.
1: Johnny Bidet!
0: Non ne ha fatti due di film, incredibile.
1: Pensavo due bidet.
0: E Matt Bamboo.
1: Big Bamboo?
0: No. È un film di 170 minuti dedicato a un personaggio molto importante, con la straordinaria regia di Jodie Balaguglia. Che
1: Jodie Balaguglia è stato premiato al Festival della Patata, mi ricordo.
0: Ma
1: è stato premiato. Sì.
0: Balaguglia.
1: C'era da vedere il trofeo, era simpatico anche da vedere.
0: È un film molto bello, ambientato a Londra, dove c'è una storia di trasferimento
1: grande
0: di una famiglia.
1: Balaguglia, poi numero uno.
0: Sì, mi ha fatto venire voglia di vederlo.
1: Sì.
0: È un film drammatico, a tratti ovviamente tensione, come sempre, molto interessante, che ha un trailer che vi farà capire perché andarlo a vedere. Allora, stai sereno?
1: No, non sono sereno per niente. Scusa, colesterolo, te lo dico io.
0: E quanto hai?
1: 3,30.
0: Vabbè, un po' alto.
1: No, mi hanno detto che devo prendere le statine.
0: Vabbè, la glicemia quanto hai?
1: La glicemia era 164, è un po' alta anche quella.
0: Mi fa sorridere perché sembra che lì è tutti. L'emoglobina?
1: L'emoglobina era 5.000.
0: Ma dai, ma allora l'ematocrito?
1: 25.000.
0: Globuli bianchi?
1: Globuli bianchi erano, non li ricordo, però erano sballati.
0: La bilirubina?
1: La bilirubina, quella era l'unica che era buona insieme ai trigliceridi, più o meno. Trigliceridi un po' fuori. Poi ho fatto la stupidata di mangiare la raclette prima di andare a fare gli esami del sangue.
0: Vabbè. Dimmi la VES.
1: Cos'è la VES?
0: La VES, c'è scritto VES, velocità elettrosedimenta VES. Ah. Vai giù nel foglio, guarda.
1: Aspetta. C'è un asterisco, è normale?
0: L'ultima analisi questa sera, RSI La 1 alle 22:55.

0: scusa,
1: ferma tutto.
0: Rimettila.
1: No.
0: Ma guarda che carattere, eh?
1: Sì.
0: Ma chi sei?
1: Allora?
0: Ma chi sei per far così?
1: Mi chiamo Julie.
0: E io chi sono?
1: Julie.
2: Che cattivo. Brutte persone.
3: Ma la smettiamo.
2: No, a parte gli scherzi, tra poco Caffè Soirée con Julie Meletà.
3: Oh.

0: Dai, ci sentiamo domani sempre dalle 17. Siateci perché ci fa un sacco piacere.
1: Dai, venite voi, che dai, noi non veniamo. Ciao, ciao, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Visione Svizzera.
1: E si comincia un altro giro di un altro giro di Café Soirée insieme a Julie Meletta. Tra pochissimo, in realtà, prima abbiamo il nostro pacchetto informativo, tra l'altro le 19:01. Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese nuvoloso con rovesci, al sud anche a carattere temporalesco, limite delle nevicate sui 1800 metri e nella notte passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità, perché domani, sentite un po', domani giovedì sarà abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata, limite delle nevicate in rialzo a 2000 metri, temperature minime attorno agli 8 gradi, le massime attorno ai 18.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E in Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Bernina e Lucomagno, per quanto riguarda i passi alpini, sono innevati. Sono ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno, Novena e anche il San Gottardo. Il San Gottardo sarà però riaperto alle 11 di venerdì.
0: 3 News.
3: Uno dei passeggeri della nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo, lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera dovrebbe attraccare in Spagna alle Isole Canarie. Secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un'intesa, ma secondo un'agenzia di stampa iraniana che cita fonti informate, la proposta degli Stati Uniti per Teheran contiene clausole inaccettabili. In caso di mancato accordo, il presidente statunitense Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi. Infine, la giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione, dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli.
0: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla semifinale di Champions League che sancirà chi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco affronterà l'Arsenal il prossimo 30 maggio a Budapest in finale. In Baviera si riparte dal 5-4 dell'andata a favore dei parigini, diretta televisiva sulla 2 alle 21. Nello sci Lara Gut Berami è tornata a parlare in pubblico dopo l'infortunio, la ticinese lo ha fatto a Zurigo, interrogata sulla possibilità di un suo rientro alle gare, non si è sbilanciata, lasciando aperta ogni possibilità. Nell'hockey lo Zugo non ha rinnovato il contratto del difensore Schlumpf, mentre Secca

Paris insieme a Rihanna, We Found Love, le 20:06 e come promesso, ecco, una storia più dark del solito questa sera arriva infatti da questo podcast di cui vi ho parlato, Radio Rental, che raccoglie esperienze di vita strambe, bizzarre, inspiegabili, a volte anche oscure. La protagonista di questa storia è una donna che racconta un episodio della sua infanzia. Siamo negli anni 80 nel Maine. Dovete immaginarvi una distesa enorme di foreste, laghi, strade sterrate, ecco, uno di quei luoghi dove puoi guidare per ore senza incontrare nessuno. E proprio lì, in un piccolo borgo, questa bambina, ai tempi era una bambina, vive con i suoi genitori. La casa, tipica casa americana col portico, ecco, è vicina al bosco. E quell'estate degli anni Ottanta, lei stava imparando a fischiare, si era impuntata che doveva imparare a fischiare, e allora di sera si piazzava sul portico, sul retro della casa, e si sedeva lì e fischiettava. Piano piano diventa anche brava questa bambina, comincia a inventare melodie fischiettando, e una sera, mentre è lì che fischia una melodia su quel portico, succede una cosa strana. Il bosco le restituisce quel fischio. Quello stesso fischio che ha fatto lei. Torna indietro, no? Torna indietro questa melodia. Lei non si impaurisce in realtà, anzi, lei dice: ah, è interessante questa cosa. Prova a fischiettare un'altra melodia e guarda un po', il bosco, tra virgolette, di nuovo restituisce quella melodia. Allora lei prova anche a dire hello, così per capire se c'è qualcuno di là, e sente dall'altra parte hello. Che ci crediate o no, non è spaventata, anzi lei comincia a pensare che il bosco sia un suo amico e prende l'abitudine per qualche sera, quell'estate, di andare lì, fischiettare e appunto si diverte a sentire il bosco che risponde con un altro fischio, no? A una certa lo dice a sua madre: mamma, ti devo raccontare una cosa, non sai cosa è successo? Ho fatto amicizia col bosco. Lei pensa, non lo so, allo spirito del bosco. Sua mamma le dice: usciamo, fammi vedere, va? Allora vanno lì fuori, vicino al bosco, fischia e di nuovo il bosco risponde. La mamma sbianca, dice: ok, non farlo mai più, non venire mai più qui fuori da sola, perché può essere pericoloso. Cioè le spiega che potrebbe esserci davvero qualcuno di malintenzionato che le spia, che si aggira nei boschi, e lei a quel punto ha paura, no? Poi la madre chiama la polizia, arrivano due poliziotti che perquisiscono quell'area del bosco, cercano un uomo che si accampa tra gli alberi e che terrorizza i bambini, ma niente, di lui non c'è traccia. La continuazione tra poco, prima Achille Lauro.

quanta bella musica sta sfornando Achille Lauro, una dopo l'altra, tutte molto orecchiabili. Questa è un po' più allegra delle altre, che sono più delle ballad. In realtà il nostro tono non era molto allegro, anzi, noi ci siamo immersi in questa cittadina del Maine dove questa bambina parlava con il bosco, o meglio fischiettava, e il bosco, qualcuno pensava a sua mamma, un malvivente, qualcuno le ripeteva il suo fischiettio, e non solo, perché provava anche a dirgli hello e rispondeva comunque. Allora, che cosa è successo? In pratica la polizia arriva, abbiamo detto, non trovano nessuno nel bosco, cercavano un uomo accampato. Tra l'altro Paquito ha scritto: per forza non riesce a prendere sonno Julie con queste storie. No, ma Paquito, non hai capito, la verità è che io proprio con queste storie riesco a prendere sonno, non so come. Anzi, poi devo recuperarle la mattina per ricordarmi come sono andata a finire. Allora, come va a finire? Passa l'estate, ok, ricomincia la scuola, un anno presto se ne va, e lei non ha più pensato a questa storia e si è fatta così il suo anno scolastico. Un giorno sta tornando a casa insieme a sua mamma, ok, sono in centro, su un marciapiede, mano nella mano, e lei, che è comunque tutta felice, no, di aver imparato a fischiare, fischietta una melodia e con sua grande sorpresa sente che quella melodia le torna indietro, cioè qualcuno sta fischiettando come lei. Allora lei e sua mamma si guardano tipo: ok, cosa sta succedendo? Non sono nel bosco, nemmeno vicino al bosco in realtà, sono in mezzo alle case, e poi seguono il fischiettio e si accorgono che sul balcone di una casa c'è una gabbia con dentro un pappagallo. Allora la bambina prova a dire hello e il pappagallo risponde hello con una voce quasi umana, facilissima da confondere con la voce umana. Per farla breve, salta fuori che quell'uccello era scappato per qualche giorno l'estate precedente, si era rifugiato nel bosco vicino a casa della bambina, ed era lui che aveva, ecco, terrorizzato non solo la madre, ma che aveva mosso anche la polizia. E nel caso vi chiediate come si fa a confondere un pappagallo con la voce umana, ci sono dei pappagalli bravissimi a farlo, il pappagallo cenerino per esempio, che riesce a imitare la voce in modo inquietante quasi. Vabbè, almeno è finita bene, dai.

Dai, dai, dai, che lo sapete fare anche voi in modo creepy. Vai, vai. Ottimo. Comunque qualcuno ci è arrivato, Luca. Bravo, ha detto dai, questa era più facile. Ma io onestamente non ci sono arrivata subito, io stavo già pensando, lo spirito del bosco, sono, non lo so, le forze paranormali di non so che cosa, vabè, si vede che ho un altro tipo di immaginazione, ecco. Termo Kennedy adesso con Funeral. Di nuovo buonasera a tutti voi all'ascolto, siete su Rete 3.

Maria, Benji e Fede. È proprio un Fede all'ascolto, mi ha ricordato la storia di quel piccolo dispositivo che faceva bip bip bip bip, no in realtà faceva bip, e poi dopo tipo 10 minuti bip bip bip, e poi ancora, cioè era più crudele la cosa, era più lenta, e la storia era appunto di questa ragazza che sentiva un bip bip bip nella sua camera e non riusciva a capire da dove venisse e non ci dormiva la notte, cioè era una vera tortura. E poi alla fine ha scoperto che era uno scherzo del suo ragazzo, che aveva messo un dispositivo elettronico minuscolo, cioè che praticamente non lo trovi, ma neanche, a meno che proprio non sei lì con la lente di ingrandimento, e si chiamava Annoying PCB questo dispositivo o qualcosa del genere. E sì, ecco, grazie per avermi ricordato questa storia, una di quelle storie un po' pazze che raccontiamo all'interno di Café Soiree, così ci piace. E a volte ci sono delle storie che riguardano dei malintesi, no? Tipo quella del pappagallo, che sembrava quasi che dovesse essere lo spirito del bosco a fischiettare, invece alla fine era soltanto un pappagallo. E oppure questo dispositivo elettronico, sembrava che ci fosse, non lo so, una bomba o qualche cosa in casa, alla fine era uno scherzo di pessimo gusto, lo abbiamo odiato tutti, la Annoying PCB. Ecco, guarda qua, anche Pachito dice un incubo, esatto, era proprio crudele. Infatti lei poi ha lasciato il ragazzo e per fortuna, speriamo che lui sia maturato nel frattempo. Vabbè, comunque, incomprensioni o a volte dei fraintendimenti, delle incomprensioni che poi possono anche strappare un sorriso a volte, non nel caso del PCB. Però ecco, il prossimo tema della nostra serata sono proprio le incomprensioni, malintesi. Vi è mai capitato di vivere una situazione in cui c'è stato un malinteso che è stato o goffo, o che figure, che dici no ma che figure che ho fatto, oppure che vi ha strappato un sorriso? Se sì, sapete come fare? Intanto noi ascoltiamo Elton John insieme a Dua Lipa.

Charlie Puth, anche lui con la sua nuova musica Washed Up, dal suo album Whatever's Clever, pubblicato qualche mese fa. Malintesi divertenti, questo è il nostro tema, ce ne sono di malintesi divertenti, anonimi, ok, perché è giusto così. Mi viene in mente, anzi no, prima vi racconto questo qui che è arrivato e poi vi dico che cosa mi ha ricordato. Allora, dice, probabilmente non è la cosa più imbarazzante del mondo, però è una storia piuttosto divertente. Allora, circa 2 anni fa mi sono fratturato la punta del gomito. Ok, non so bene che cosa significhi. Ti sei fratturato la punta del gomito, va bene. E dice, ho portato una specie di tutore morbido per 1 mese o 2. Il medico non mi ha mandato a fare fisioterapia perché non era niente di grave. Dopo aver tolto il tutore, l'unica indicazione che avevo era di fare stretching al braccio. Sono dal medico, allora questo è un fast forward, come si dice. Allora, lui si ritrova dal medico, più precisamente dal dottor... No, XY. Allora, lui entra nella stanzetta della visita, no? Con tutta calma, e dice, il medico allunga il braccio verso di me. Allora gli ho chiesto se voleva un abbraccio, perché, insomma, perché mai dovresti allungare il braccio così? Perché? A quanto pare voleva solo vedere quanto riuscivo a stendere il braccio. Non voleva un abbraccio! Ecco, questo è imbarazzante. Lui, vabbè, poteva parlare anche, cioè ha solo steso il braccio. Invece tu pensavi che volesse stringerti la mano, che però non era possibile, ovviamente. Mi ha ricordato, e tornando a Friends, quella scena, ve la ricordate, di Rachel che... con il suo capo, adesso com'era la storia? Rachel che deve fare, ah sì, fa il colloquio di lavoro col suo capo, con il capo, fa un colloquio di lavoro e poi ne succedono di tutti i colori. A un certo punto lei vuole come stringergli la mano, però lui si alza in quel momento, lei gli tocca le parti intime, poi si scusa, no scusi, non volevo toccare proprio lì, un casino, vabbè, comunque il lavoro alla fine... l'ha ottenuto!

0: leave me alone. Manca pochissimo alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, sarà dal 12 al 14 maggio e noi sosteniamo naturalmente Veronica Fusaro, che abbiamo appena ascoltato con Alice. Allora, malintesi o figuracce, perché poi il tema si può anche espandere. Anonimo, sì, tutto anonimo, nessun problema. Leggo questo messaggio. Sono andato al T-Nerd. Allora, poi mi devi spiegare che cos'è il T-Nerd. Al T-Nerd. Ok, saranno i nerd del Ticino. E allora, dice, sono andato al T-Nerd e poi a un evento a Giubiasco, produttori di birra, con mia sorella. Mentre bevevamo tranquillamente, arriva una conoscente tutta estatica e dice: oh, ma che bello, finalmente ti sei fidanzato! E dice: no, veramente è mia sorella. Epic fail, dice lui. Ma secondo me non è così epic questo fail, cioè, a meno che tu non fossi lì a limonare con tua sorella, ma non penso. Però mi ha ricordato un altro, cioè un epic fail che secondo me ha del poetico. Allora, in pratica cosa è successo? Era forse qualche anno, forse 4-5 anni fa, ero alla Notte Bianca a Locarno con alcuni amici e uno di loro a un certo punto è lì con una ragazza, no? Sapete, tra amici che ci si parla anche in modo un po' sboccato a volte, quando c'è tanta confidenza non è che uno abbia troppi peli sulla lingua, e poi se uno ha un umorismo un po' cinico, ecco, può capitare che dica una cosa che suona un po' strana. Perché questa premessa? Perché, allora, questo qui è a un certo punto è con una ragazza. Un amico nostro in comune gli dice: certo che te tutti ci ospiti fai. E lui: a dire il vero è mia sorella. Questa è tragica. Ma la cosa bella è che non se l'è neanche presa, o perlomeno così ha detto. Dai, ascoltiamo gli 883.
1: Se solo avessi le parole
0: e cantiamola a squarciagola.

altro che a squarciagola. Luca, ci piace questa degli 883? Ci piace in modo collettivo. Risveglia dei ricordi 1995, e arrivano i vostri messaggi, malintesi, abbiamo detto, ma anche figuracce. È un po' come quando sei in treno, ci sono, hai una conversazione con la persona che è lì con te, e poi non lo sai, ma dall'altra parte, cioè magari nei quattro posti accanto a dove siete voi, le persone, c'è qualcuno che conosce le persone di cui state parlando, e non so più chi mi ha raccontato una cosa così, però ecco, anche quello è molto imbarazzante. So che lo fai una volta e poi non lo fai più, e anzi diventa quasi una regola non parlare di cose private sul treno quando, o sul bus, ecco, perché non sai mai bene chi ti può sentire. Una storia che è diventata virale perché è assurda, vede appunto questo ragazzo che racconta una sua marachella, quelle marachelle che fai da ragazzino quando sei un po' stupido e una cosa ti sembra divertente. In pratica lui era ubriaco e ha deciso che sarebbe stato divertente mandare un messaggio a un numero a caso. Allora compone un numero a caso e lo scherzo era scrivere "mi sono sbarazzato del corpo". Come è andata a finire? Che la persona in questione a cui ha mandato il messaggio, che era una donna, ha chiamato la polizia, e il giorno dopo a scuola durante la lezione sono venuti a prenderlo e lo hanno interrogato. E poi l'hanno lasciato andare, per fortuna, ma dopo non so quante ore, però.

when you break up, chiamami quando vi lasciate. Ecco, sembra un po'. Sembra un invito, ma suona più come una minaccia in realtà. Vediamo poi quando vi lasciate. Beh, noi ci lasciamo a questo punto, anche perché è il momento di salutarci, di lasciare spazio a DJ Monnezza con la sua Radio Monnezza. E poi vi ricordo, a partire dalle 23 questa sera c'è la replica di Local Heroes, quindi abbiamo l'opportunità di scoprire un'altra voce musicale della Svizzera italiana. E ecco, è importante. Quindi è stato un piacere, come sempre, passare la serata con voi, ma veramente, ma io ve lo dico col cuore, cioè a volte esco di qui e mi sento ricaricata di energia, perché, beh, perché anche la sera abbiamo una bella compagnia. E ci ritroviamo domani a partire dalle 19 da Julie Meletta. Un abbraccio e noi ci lasciamo con Wyclef Jean e Mary J. Blige. 911, a domani!

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Tutta la giovanile baldanza delle amiche del Giappone a Tarashigako. A Tarashigako mi fate sempre sentire come se avessi messo la testa nel fritter bratol. Giovanissime gagliarde che pompano il giusto con melodiazze tipo questa, dal titolo impronunciabile ma molto funky hip hop,
1: e anche con l'apertura melodica in stile total giappo, un po' alla colonna sonora di cartoon manga o dei film di mostri gommati, che tanto piacciono ai giovani che non piacciono ai matusei e ai ben pensanti.
0: Giovani tipo quelli che da sempre et per sempre osgultano e osgulteranno lungo la tritata del grande Lemmy alla guida dei Motorhead.

0: Ma
1: vuoi che non avranno sempre un posto nel nostro cuore quei super cappellati, vunci, chitarrati, scranci, giubbottati, lerci degli helicopters?
2: È questo che vuoi?
1: Ok, se no tornatene a mangiare pericotte, bro, perché qua, per forza di cose, debbi da essere uno così, uno svagato, uno ribassato, uno carenato, per poter procedere baldo nello sgulto di
3: gente bella, gente vera, gente punciata, gente garage blues seria,
1: come i Goblin Shark, anche quando se la gagliardano con un classico del blues rogna come Shake Your Hips.
4: Tell you about dance that's going around, everybody doing it from the grown-ups down. Don't have to move your head, don't have to move your hands, don't have to move your lips, just shake your hips.

0: c'è la grande festa!
1: Ma non con gli architetti dei grandi mobilifici brianzoli degli anni Ottanta, no! E l'Atana Festa è la canzone dei Turbo Trio, amici con le modifiche provenienti dal ridanciano sottobosco di musica electro sderene brasileira, quella dove al top troviamo gaglioffi di prim'ordine come i Crisi in da Zeta O.
2: Inofensivo.

0: Il mondo Rude Boy, evocato a colpi di chitarroni e drum and bass, sparate al giusto dai motivatissimi amici francesi La Phase.
1: Ma.
0: Amico dei giorni più lieti. Ma il super king dei Rude Boy è stato lui di base di Fisso Geppa, il super guapo king dello ska giamaicano Desmond Dekker, quello che quando ancora non cantava lo chiamavano a fare il servizio d'ordine nelle sfide tra sound system, cioè roba che per bene che t'andava, ma rischiava il cappottino di legno spanzato in allegria da qualche nabbo esagitato più del dovuto. Quindi Desmond Dekker, uno che non è che dovevi proprio andare là a rompergli le balle. E questo nonostante poi lo fosse l'artefice di immortali melodie in levare, buone anche per risonartele con altro piglio con l'avvento degli anni Ottanta, un po' per cavalcare guapo il successo dello ska revival, un po' perché sì.

0: Radio Monnezza.
1: Già, bambino, sai che
2: no, niente. Non voglio da solo.
3: Però direi che è meglio fare una doccia.

sugli scudi di ogni psychobiller sdegno di questo nome. Di ogni psychobiller col ciuffo lungo mezzo metro. Ma ci possono essere solo i meteors. Se invece tu preferisci andare in giro col ciuffo, sì, ma più ciuffetto che ciuffone maggiorato. Se preferisci essere meno stagliato verso gli inferi del walk and wall e più verso il glamurato del dancehall. Ma allora, magaro, di solasta, biu, l'ascolto scialatissimo di ciuffati tipo i Restless.

0: Ma te lo ricorda quando sono arrivati nel mondo musica belli baldi col caschetto da saldatore i due sdrenatissimi bluesmen con le modifiche cyborgs? Ma non è stato un momento troppo bello bello e bello bello più più e mega più? Quando ascoltavamo in sciallanza trichecatissimi roba come questa hi ha dubi du ha? Che tempi belli bro, frazista, zio, zia, frate e nonno di Heidi. Tempi che possono comunque sempre tornare perché...
1: Forse non lo sai.
0: Ma i cyborgs tornano più o meno sempre, anche quando meno te l'aspetti. E tornano sempre gagliardi. Perché sì, perché così? Quindi aspettati pure un bel viaggio ruspante nel blues delle origini, come hanno fatto proprio con il discone Garogna Lercio titolato The Cyborgs Play the Blues, contenente proprio classici del genere, tra i quali questa Good Morning Little School Girl, in origine del guapissimo Sonny Boy Williamson.

0: Molte teste a pera, molte teste a pera.
1: Avranno riconosciuto nella super showgaze melodia offerta a piene chitarre dagli Echo Drone la Our Friends Electric, successo ultra ultra mega più ultra ultra nel tempo che fu per lo straniato amico Gary Newman.
2: Tutto bello, tutte cose, ma bello è arrivare garognati sulle note di roba bella. Bito Submarine Song,
1: per i sempre in pista Cannibals.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me.
3: La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
4: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
5: Ma è...
6: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
7: bellissimo pubblico.

0: Quinto grumone maggiorato, se alla porta si presentano i tre Parlor Greens, pronti a mettere in pole position quell'organo Hammond ultra stagliato nella gagliarduria, grazie al quale poi sciorinano ribaldissimi roba calibro questa The Reaper.
1: Vedo orrore, però è il tuo
0: si è scatenato il giusto e non vuole smettere di agitarsi al grido di ciuf ciuf. Tranquillo bro, frate, non lo faremo stoppare nella sua bella agitation. Certo, arriva Little Eva con la sua The Wind.
2: Ma vuoi forse frenare il tuo basculamento senza senso davanti a una melodiazza ultra groove come questa? È questo che vuoi?

0: Bravi, 24/7 Spies, buttatela in cacciara, ciccia mille mila con Funko crossoverato pompato il giusto. Roba che può succedere placida sulle note di Pezzardi stile Out of Mind, Out of Time.
1: Un gran pezzo di Black Rock consegnato alla storia da questa Black Rock Band
0: che, come tante nel mondo roccia del tempo che fu, tipo il tempo anni 90, giustamente rendeva grazie agli iniziatori di tutto questo allegro mood. Sì, gente come Hendrix, ovvia Monji, ma anche
2: gente bella, gente rastamanda, gente hardcore,
0: come i leggendari Bad Brains.

Pensa te, bro. Fra. Sister. Zio. Fra. Frate. Ma Ice-T, quel super maramaldo dello school hip hop rap Garogna, ma non è mica tornato in pista maggioratissimo alla guida della sua formazione hardcore proto-metallosa dei Body Count per rifare con il piglio anni 2000 lerci la Colors che fece negli anni 80 per la colonna sonora di uno dei primi filmazzi a tema gangsta gang Los Angeles totali? Ma non è fantastico tutto ciò? Che poi se pensi pure a quante canzoni nel mondo rotondo che gira mai si fermerà hanno nel titolo la parola Colors? Ma sa gaga addos. Pensa pure i La Fasa, hanno il pezzardo titolato Colors, ma non è fantastico tutto ciò?

Ma quanto è bello il basso minimal con la giusta ruspa? Ma fa andar via liscia qualsiasi cosa. Pure la Stay on the Outside di Witty. Ma pure tre quarti del repertorio degli Sleaford Mods. Non ultima la loro Kebab Spider.

storturia, che belluria, che goduria. Ma per forza, c'era Kid Capicci. Inghilterra dagli anni 80. Inghilterra dagli anni 60, ai giorni nostrani, sempre foriera di complessini belli, ma anche molto interessanti per i giovani che vogliono farsi la sbatta gaglioffa e buttarla in stiloseria davanti all'utenza, anche giù al bar del Burlavecchio, dove nel jukebox di musica inglese ha dentro roba pleistocenica. Pleistocenica, sì, ma roba bella. Tipo il 45 giri ormai marcio, ma che ancora gira bene, di With a Girl Like You, super singolo, sempre freschezza, dei Trogues.

0: Radio Monnet.
1: Smetti di mangiare quelle insalate di Maiuran. Ti ha dato di volte il cervello, ti ha dato. Sei diventato come il dottor Jekyll. Chissà che altro farai adesso.
0: Radio.

0: professionista. No, ma è un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane.
0: Ma ditele prima le cose, no?
2: Sfreccia in penna, esclama: porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarro Z, sgomma e chioda, va a manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti,
3: poi li subissa di cingomma nei capelli
4: e li finisce sputazzando il riso con la penna.

0: Dolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è terribile, analcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il capotilla, il canopetta, il capotilla, il capotilla. Catoblepa, catoblepa, su delle drappa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
1: Addio super giovane, per me ormai è finita.
2: No!
1: L'analcolico moro è entrato in circo.
2: Non dire così, amico catoblepa,

0: Aperitivi.
1: Sì.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Rete 3. Rete 3 presenta
4: l'appuntamento del sabato, ma non solo del sabato, con la musica locale della Svizzera italiana. Saluto e ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando la replica ogni mercoledì sera dalle 23, possibile il riascolto di Local Heroes, e tutti i giorni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è possibile fare due cose: ascoltare il podcast cercandolo semplicemente all'interno del sito internet rsi.ch/rete-3 o motore di ricerca Local Heroes rete 3, o vedere il vodcast. Quindi sono già un paio di mesi, abbiamo iniziato con The One and Only Lupo Lupazzi, che era qua ospite, con la ripresa, quindi con mettere in rete anche quello che accade visivamente. Quindi abbiamo uno studio che è un'astronave e tutte queste telecamere che funzionano magicamente, che saluto i registi digitali che non ci sono, ormai la tecnologia permette giustamente anche questo, ci permettono tutti insieme di poter vedere anche gli artisti, di poterli ascoltare, di poterli vedere in faccia. Chissà che faccia Tatum Rush, per dire, no, tantissimi lo conoscono chiaramente, ma magari qualcuno di voi no. Chissà in che modo è quando suona, tra poco lo scopriremo, ok? Sarà proprio lui l'ospite che metteremo sotto la lente di ingrandimento, per così dire, di oggi. È già qua con la sua chitarra e ci presenterà il suo ultimo lavoro, e non solo. Local Heroes inizia, termina ed è anche infarcito qua e là di nuove uscite, sempre degli artisti della Svizzera italiana. In questo caso ci ascoltiamo gli Alma Acoustic, sono già stati ospiti qua a Local Heroes, quindi se volete cercare tutta l'ora, in quel caso lì è solo il podcast, non era ancora attivata la parte video, la trovate facilmente nella nostra pagina dei podcast. Alma Acoustic, band ticinese che ha vinto il premio come migliore brani inediti alla Ticino Bands Contest del 2025, che ha fatto diverse cose, diverse produzioni, e che ieri, primo di maggio, è uscito con un nuovo singolo su tutte le piattaforme. Loro dicono che c'è un fiume antico nella mitologia greca le cui acque promettono pace. Chi vi si immerge dimentica tutto, il dolore, il passato, dimentica se stesso. Si chiama Lete e oggi forse scorre silenzioso dentro i nostri schermi. È da questa immagine potente che nasce il fiume dell'oblio, il nuovo singolo della band ticinese Alma Acoustic.

0: previsto per l'estate 2026, il 4 maggio, in anteprima il video. A Local Heroes ospito Tatum Rush. Ciao Giordano, benvenuto.
1: Grazie.
0: Grazie mille di essere qui. L'ultima volta eravate in due, eravamo ancora al famosissimo e
1: leggendario
0: e anche un po' con nostalgia, ecco, Studio Azzurro di Besso, ed eri insieme a Jack Rush, il tuo papà, che sta bene.
1: Sta benissimo.
0: E che lo salutiamo. Tatum, nuovo capitolo, il sentiero di Gandria porta con sé non solo natura, non solo panorami, ma anche un sacco di riflessioni musicali.
1: Sì, sì, il sentiero di Gandria è stata l'ispirazione di questo album, Lolito Ceresiaco. Ho abitato l'estate scorsa sul sentiero di Gandria, adesso l'ho già un po' lasciato, quindi è già forse
0: un ricordo,
1: una sorta di capsula. Sì, è un luogo speciale, bizzarro, magico, un po' ad altri tempi, anzi senza tempo, direi.
0: Bellissimo. E anche un titolo un po' con dei latinismi, no? Lolito Ceresiaco. Lolito sei tu.
1: Allora, Lolito non sono io. Lolito è una possibile altra versione di me che vive appunto in questo sentiero di Gandria, un po' immaginario, un po' così immaginifico. È un titolo che mi è stato suggerito da un'amica, Radiana Basso, che si chiama anche, il suo nome d'arte è Concetta Spaziale,
0: sì.
1: E quindi eravamo in compagnia di lei e di altre persone, ed è uscito questo titolo, che poi si è attaccato al mio album per forza, perché era troppo ispirato. Ceresiaco viene da Ceresio, quindi è legato a questa vicinanza col lago, è legato a, appunto, all'ispirazione che ha suscitato il mio vivere su questo sentiero, eccetera. Quindi Lolito Ceresiaco è questa sorta di personaggio un po' teatrale, un po' uscito da un romanzo, Don Chisciotte del sentiero di Gandria.
0: Bello, mi piace. E tutto, pensiamo che nasce da un libro, insomma, leggevo che tu hai trovato La piccola flora del sentiero di Gandria, quindi partendo da lì poi tutto questo viaggio, che diventano 10 tracce, tutte scritte e cantate in italiano, in cui si saltella all'interno di generi musicali anche un po', tra virgolette, dimenticati o magari non così comuni ai più, quindi da un crooner jazz a un bolero, a un klezmer magari un po' più dell'est. E tutto così mentre guardavi il Ceresio.
1: Ma sì, allora dici un po' dimenticati, effettivamente mi fa pensare a questo libro, Piccola flora del sentiero di Gandria, perché parla di, cioè, questo libro ti presenta tutta la varietà di questa piccola flora sul sentiero, e soprattutto gli effetti ancestrali o gli usi ancestrali di queste piante. Ci sono appunto dei fiorellini che, se li prendi, li usavano, penso i medici dell'antichità o addirittura
0: gli stregoni
1: i Paracelso dell'epoca. E poi ce ne sono altre che sono velenosissime, noi non sappiamo più distinguere una pianta da un fiore di un certo tipo,
0: tranne la Meret, che salutiamo. Okay. No, è vero, questo può sta a significare anche che la natura non è per forza sempre buona.
1: Esatto, se non la conosci può essere anche pericolosa. Però ecco, questo sapere un po' dimenticato è, come hai detto tu, si riflette un po' nella scelta dello stile, dei generi a cui ho fatto omaggio in questo album. Molti sono stati riscoperti da me attraverso la collezione di dischi vinili di mio nonno,

0: il famoso Angelo Dresti, anche conosciuto come l'ultimo romantico.
1: Ok.
0: Bisognerebbe fare tutta una puntata su di lui, però ho riscoperto questa collezione di vinili e l'ho finalmente potuta studiare con attenzione e ho veramente riscoperto questi generi come il bolero, come la musica latinoamericana, che non è che non sia per forza la bossa nova o la salsa,
1: esatto.
0: delle variazioni più di nicchia, che sono anche un po' dimenticate.
1: Nonno tassista, nonno musicista, nonno già cantante piano bar, immagino nonno...
0: Da ristoranti,
1: ok. Se ai tempi esistevano i social, era già un influencer tuo nonno.
0: Penso di sì, c'erano i suoi volantini, ne ho ancora a casa. Sì, ai tempi vi dovevi dare il tuo biglietto da visita con... la lista con il tuo repertorio che potevi suonare alle feste private o...
1: E tu a casa cantavi con tuo nonno?
0: No, allora io mio nonno quasi non l'ho mai sentito cantare.
1: Ok.
0: Gli ultimi anni, quando l'ho conosciuto, si occupava principalmente di tenere un po' di elasticità nelle dita suonando la chitarra, però aveva una sorta di strana timidezza con me e quindi non l'ho mai sentito veramente cantare. Cantava a bassissima voce, quindi io ho scoperto che cantava veramente con una voce, con delle tirate lunghissime, solo dopo, ascoltando i suoi CD, che avevo sempre snobbato, diciamo, fino a qualche anno dopo che ci ha lasciati, quindi spesso così.
1: Beh, quindi anche la fortuna di nascere in una famiglia di musicisti, anche tuo papà, l'abbiamo detto, magari l'approccio con la musica per tuo papà è arrivato un pochino dopo, ricordo il nostro incontro, ricordo anche un bellissimo rapporto in cui il figlio dà consigli al padre, no?
0: Sì.
1: Sembrava una situazione abbastanza ribaltata e supernaturale anche.
0: Sì, ci sono tante persone della mia famiglia che hanno un legame con la musica, anche mia mamma ha sempre cantato.
1: Ah, vedi.
0: E un altro nonno da parte di mio papà era compose la sigla della squadra di baseball di Toledo.
1: Ah, ok.
0: Ohio, che cantano ancora oggi.
1: Quindi il tuo destino era già un po' scritto, insomma, i cromosomi sono quelli, il DNA poi è quello. Mi presenti Madonna Strega, poi ce l'ascoltiamo, così iniziamo a entrare proprio nel mood musicale di Tatum Rush e del tuo Lolito Ceresiaco.
0: Sì, Madonna Strega è il brano più pagano, diciamo, c'è una sorta di paganesimo un po' allucinato. Ho preso ispirazione dalla musica del sud Italia, un po' la taranta, non per forza per le sonorità, anche se ce ne sono alcune, ma piuttosto dall'immaginario della segale cornuta, dei panifici antichi, questo genere di atmosfere.

0: Tom Rush, grazie ancora Giornata di essere qui.
1: A voi.
0: Madonna Strega è il primo ascolto che stiamo facendo di questo Lolito Ceresiaco, che in realtà a parte nasce solo come chitarra e voce, registrato in modo super analogico, leggevo, su un dittafono a cassetta, ma poi nella ricetta mancava qualcos'altro.
1: Sì, diciamo che era l'esperimento, era terminato troppo in fretta, non avrei potuto lasciarlo lì, sarebbe stato anche una cosa bella, radicale, proporlo così, però alla fine, insomma, l'estate scorsa abbiamo avuto molte occasioni di suonare con il mio gruppo, aggiungendo anche qualche elemento nuovo al mio gruppo, e alla fine della stagione avevo troppa voglia di registrarlo, di portarlo in studio e soprattutto di fare questo esperimento di registrare un album in presa diretta, compresa la voce, quindi senza rifare il pezzo varie volte, senza overdub,
0: sì,
1: ma una presa, quindi...
0: Cioè come se fosse un concerto che registri, che rimane immortalato lì. Dov'è che hai registrato il disco?
1: Registrato a Brunnen, che è vicino a Svitto, cioè è nel canton Svitto, in uno studio di un amico che conosco dalle belle arti di Ginevra, quindi tanti anni fa, e lui ha uno studio completamente appunto analogico. Non c'era un computer nello studio,
0: okay.
1: Cioè c'era dopo per fare insomma altre cose, però ero proprio stupito dal fatto che abbiamo passato 2 giorni, l'abbiamo registrato in 2 giorni velocissimo, la maggior parte dei pezzi sono stati suonati in studio massimo 3 volte.
0: Ah, cioè andrà a essere buona la prima.
1: Sì, okay. Sì. E non c'erano computer, c'era solo una...
0: Cioè su un nastro registrava?
1: Un nastro, sì, sì.
0: Ok.
1: No, è un'altra esperienza, sei molto più concentrato, sei molto più nel momento presente, non puoi ascoltarti subito così, non puoi metterci su gli effetti, sei nudo innanzi alla tua propria capacità.
0: Sei soddisfatto di questo prodotto o... Dopo riascoltandolo dici avrei messo un reverbero in più lì.
1: Allora, ho lavorato molto al mix, anche se ho messo pochissime cose sopra, non c'è quasi nessuna compressione, c'è un leggerissimo reverbero, ma il grosso del lavoro è stato non svuotare
0: piuttosto che aggiungere
1: cose,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì.
1: È stato proprio un esercizio di trattenere questo vizio che abbiamo di comprimere tutto, e devo dire che sì, è il lavoro di cui sono più fiero fino ad ora, però è sempre stato così. Ogni volta che sono uscito con qualcosa, era sempre, diciamo, mi sembrava sempre che fosse il mio lavoro preferito, ma lavoro sempre così, nel senso che cerco sempre di fare di superare, insomma, in un qualche modo quello che ho fatto prima, quindi forse non sono la persona giusta a cui chiederlo.
0: No, mi sembra un bel approccio. E poi, una volta realizzato il disco, serviva un master e serviva un'etichetta.
1: Serviva una casa, piuttosto, sì, una delle persone che credevano in questo disco, e conoscevo già da tempo Leo Pusterla e mi ha proposto di accogliere questo disco nella sua etichetta.
0: Quindi serviva un porto in quel caso.
1: Un porto sicuro.
0: Sicuro. Beh, Leo spesso lo citiamo, e anche la Safeport Production e Eleonora, anche sua moglie, anche, e lo ringraziamo anche perché insomma sta facendo molto per la musica sia della Svizzera italiana, ma soprattutto anche per la musica alternativa. Sabato scorso c'era, 2 sabati fa avevo con ospite Andrea Zinzi, e anche lui voce chitarra, lui si è fermato lì, è riuscito a limitare. Magari aveva voglia anche lui di aggiungere qualche fiato, però e c'è sempre Leo pronto ad accogliere anche nei suoi spazi. Tu hai già fatto uno showcase da lui?
1: Ho fatto uno showcase bellissimo, sì, live hack, molto intimo, un'attenzione particolare, no, veramente chapeau. Dovrebbero esserci molti più spazi così, molte più realtà di questo genere, quindi grazie Leo. Sì.
0: Ho letto la tua dichiarazione: vorrei essere il Tinto Brass del pop. Cosa intendevi?
1: Sei andato a rivangare nel mio passato, eh?
0: Ah, non l'è più.
1: ma diciamo che qualcosa sì, perché no? Allora, Tinto Brass l'ho scoperto qualche anno fa, mi ha stupito questo miscuglio di trash, e però anche di una certa classe italiana, una certa classe decadente, insomma. Tinto Brass è un po' il re, era, perché ormai mi sembra un personaggio quasi totalmente dimenticato,
0: sì, e magari non più conosciuto neanche chi ci sta ascoltando,
1: sì, era un po'
0: regista,
1: il principe, sì, del soft erotico, sì, italiano, e ha fatto dei film assolutamente incredibili e poi ha fatto delle trashate assurde. Però ecco, mi piaceva questo personaggio irriverente, contro i valori quelli classici italiani, però alla fine anche tradizionale in un qualche modo. E sì, è vero che ho detto questo, però era più una provocazione.
0: Certo,
1: che
0: no, però mi piaceva, quindi ecco, vedere un attimino se era ancora attuale come pensiero.
1: Sì, non so.
0: Ho visto che hai inforcato, insomma, hai appoggiato la chitarra sulle tue ginocchia, perché oltre ad ascoltare i tuoi lavori, sentiremo anche dei pezzi live. Cos'è che ci fai ascoltare adesso? Voce e chitarra, quindi sì. Così come nacque.
1: Così come nacque, con la chitarra di nonno Angelo.
0: Ah, ecco.
1: E volevo suonarvi Amica, che è è il primo pezzo jazz, diciamo, dell'album, è una sorta di standard, e è il primo pezzo che ho scritto in cui cito Lugano per nome, e quindi Amica.
0: Tatum Rush, Lucalex.

0: Si intitola Dancing Shoes, questa collaborazione Freddy Federico Albertoni and the Cannonballs insieme ai Cinelli Brothers, quindi realtà londinese già vincitrice di premi, già insomma attivissima nel soul mix blues che stiamo ascoltando. È uscito da poco Dancing Shoes, nuovo singolo appunto, britannici Cinelli Brothers insieme a Freddy e insieme al fidato Mattia Mad Mantello, che proprio nella City stanno facendo un anno sabbatico e un giretto per andare così a cercare musicisti con cui collaborare. E poi si scopre che queste Dancing Shoes non sono altro che le scarpette ricamate che, leggo in un'intervista, Freddy era la canzone popolare che cantava a suo figlio Filippo per farlo addormentare, quindi chiaramente ripreso, rivisto, ma poi un po' il folk, un po' la musica che ci accompagnava da piccoli, che ci accompagnava con i piccoli, torna ad essere qua. Tra l'altro loro saranno ancora protagonisti, Freddy and the Cannonballs, al Blues Festival di Bellinzona proprio il 24 di luglio, e quindi ecco la possibilità di vederli, di ascoltarli e così di applaudirli. In studio Tatum Rush, grazie Giordano di essere qua e di così di aprirci la porta di questo disco Lolito Ceresiaco, che è stato un piacere sentirlo. Quando qualche settimana fa è uscito il primo singolo, poi per la curiosità che leggevo di questi appunto generi musicali che abbiamo detto magari molto famosi ma un po' desueti, ecco, sono andato ad ascoltarmelo tutto d'un fiato tornando a casa e ho ritrovato sonorità. Ma l'ultima che hai fatto mi ricordavi in qualche modo un Neffa. Neffa ha fatto tante cose, un po' eclettico anche lui. Daniela ci scrive che sente un po' di Raffaele Gualazzi, un altro super jazzista, sì. E in generale il disco io lo trovo anche tanto Capossela. Vinicio. Non so se sono così, no? Nostre fantasie o se in qualche modo gli artisti che ho elencato sono magari anche fanno parte della tua playlist.
1: Sì, guarda, allora Capossela me l'hanno detto in vari, ma proprio dicendomi guarda questo è Capossela. E io in verità, cioè, conoscevo il nome ma non avevo mai ascoltato Capossela, quindi sono andato ad ascoltarmelo qualche settimana fa per la prima volta.
0: Ok.
1: E sì, no, ho sentito, vedo cosa vogliono dire. Però ecco, non lo conoscevo, quindi capisco che c'è un'aria, c'è forse sì un'atmosfera più che altro. Non mi sembra un brutto paragone. Gualazzi anche non lo conosco bene, non ho ascoltato bene la sua discografia, ma l'ho visto in concerto a Lugano anni fa e beh, grazie per il paragone. Neffa, anche Neffa, io ero un grandissimo fan di Neffa anni fa, quindi accetto.
0: No, fantastico. Tu hai dei rituali quando scrivi delle canzoni?
1: Questa volta sì, questa volta ho deciso di scrivere dei brani a partire da un testo piuttosto che il contrario.
0: Sì.
1: E mi sono dato il dogma di scrivere unicamente su macchina da scrivere, quelle vecchie,
0: Olivetti,
1: una, per la precisione, una Smith Corona.
0: Ok.
1: e mi sono dato anche la sfida di scrivere l'estate scorsa, quindi di avere proprio un rituale mattiniero di scrivere tutte le mattine, che sia ispirato o meno, ma di avere una sorta di regolarità, ed è stato molto molto utile. Ci sono tante idee, tante cose che sono uscite grazie a questo ritmo che ho preso.
0: Okay.
1: Grazie a questo rituale, a questo rito di scrivere tutte le mattine con la pioggia, col sole, con l'ispirazione o senza.
0: Ma questo è curioso, no? Perché uno si aspetta che l'arte al suo estro, quando arriva, che sono le 3 del mattino o le 5 di sera. In realtà no, funziona anche relegarla, tra virgolette.
1: Ma per me funziona avere una sorta di obiettivo. Per esempio, il mio era il concerto di Facciamo la Corte di fine agosto scorso. Avevo questo concerto e non avevo ancora un disco, e allora mi sono detto: va bene, scriviamo un disco per questa data.
0: Ah, ok.
1: Era la mia deadline privata, e quindi quello è stato il motore che mi ha spinto anche ad avere questa disciplina che non avevo prima, insomma.
0: A livello di arrangiamento, fai tutto tu o ti fa aiutare? Allora, i fiati li hai introdotti così?
1: I fiati li ho scritti io. Ho avuto il piacere di avere Gabriele Comeglio come sorta di aiuto arrangiatore, insomma, me li ha messi a posto, me li ha, tra l'altro per un concerto a Besso, per ringraziare Besso del insomma di aver ospitato anche la radio.
0: Sì.
1: E quella è stata una bella occasione per poter scrivere questo arrangiamento, e poi una volta che avevo queste partiture mi sono detto: vabbè, portiamole anche in studio.
0: Ma perché no? Mi presenti Lingua di Fuoco? Nuovo bolero all'italiana.
1: Sì, ecco, Lingua di Fuoco è proprio una deriva dal bolero che ho scoperto nella collezione di dischi di mio nonno, specificamente questo artista brasiliano, Altemar Dutra. Quando ho scoperto questo album mi sono detto che avrei per forza scritto un bolero, e questo è il risultato. Lingua di Fuoco, sì, è un parla da sé, è molto chiaro quello che dice, e insomma vuole dire esattamente quello che dice.
0: Ascoltiamocelo. Tatum Rush, ospite a Local Heroes.

0: un lancio perfettamente poi azzeccato per il gioco del Luca. Bellini Boy, artista svizzero italiano, musica performer, cultura pop contemporanea. Il suo primo brano in italiano, un pop solare e sensuale. Tra l'altro Bellini Boy suonerà al Montreux Jazz Festival l'11 di luglio 2026 e il prossimo 29 di maggio uscirà tutto il disco, il suo primo EP dal titolo Impulsivo, quindi aspettiamo che uscirà tutto per ascoltare anche gli altri pezzi oltre a Focaccia, questo pezzo molto simpatico. In studio Tatum Rush, 15:51, ricordo che Local Heroes si può anche da lunedì, diciamo, riascoltarlo in podcast e rivederci anche, quindi se volete vedere Tatum anche quando cantava, ad esempio in che modo teneva la chitarra, molto da chitarrista classico, anche un'impostazione insomma mica male, direi. ho ascoltato che ad esempio come feedback di questo disco qua, che in generale ricevi pochi messaggi dai tuoi fan, dal tuo fan base svizzera, ticinese, ceresiaca in qualche modo, ma decisamente di più magari da un contesto più italico.
1: Come mai? Sicuramente non germanico.
0: È il latino che scatena la messaggistica.
1: Penso che debba essere così, perché non ho altre spiegazioni. Il pubblico italiano adora scriverti, adora. Ho ricevuto anche una chiamata su Instagram una volta.
0: Ok.
1: Tipo a mezzanotte, così non sapevo nemmeno si potesse chiamare da Instagram.
0: Ok, hai risposto?
1: No, ho risposto perché non sapevo cosa fosse, allora ho risposto ed era un ragazzo con i suoi amici, non so, da qualche parte in Italia, che mi voleva salutare.
0: Ok. Ma sono tutti commenti positivi o girano anche haters o...
1: No, allora non sono abbastanza famoso per avere degli haters.
0: Dai. È meglio così.
1: Avere degli haters è un ottimo.
0: Sì, vuol dire che hai già raggiunto un livello.
1: Sì, certo. No, sono solo persone gentilissime che si complimentano, che mi ringraziano. Io sono veramente non so che dire, sono grazie a voi di ascoltare, di...
0: Hai in programma qualche live, qualche tournée, la presentazione del disco avrà qualche data, qualche gig?
1: Guarda, quest'estate me la sono presa veramente con comodo, non ho voluto organizzare troppo, ho voluto tenermi libero per altre cose, altri progetti che ho in ballo, sto pianificando dei viaggi, delle cose, quindi ho poche ma buone. Ne ho una a Bellinzona per il Nevermind Festival, sì. Organizzato appunto da...
0: Siamo anche noi media partner, sì.
1: Esatto, anche voi, perfetto. E poi qualcosina qua e là, forse alle cantine di Gandria, però non è
0: gioca
1: ancora...
0: in casa lì.
1: Sì, ho già suonato l'anno scorso, bellissimo, completamente acustico, senza nemmeno il microfono.
0: Wow. Ah, ok.
1: Un'esperienza ceresiaca 100%. Okay.
0: E quasi poi... lisergica.
1: Sì. Liminale. E poi quello, diciamo, forse più importante, semplicemente a livello di composizione di musicisti, sarà al Piz Palu Festival a Ginevra il 15 di agosto, in cui suonerò con una mini big band, oltre che al mio quartetto di base, quindi sono contento di quello. Però ecco, tutto lì, niente di impazzito quest'estate.
0: Dove ti troviamo sui social? Dov'è che sei più attivo? Instagram, e ti si può anche telefonare.
1: Ecco,
0: magari non nel cuore della notte, ma
1: non prometto che risponderà su Instagram, però ecco, se qualcuno proprio ha una domanda pressante, magari sì, Instagram è quello che uso di più, cerco di usarlo il meno possibile, però oggigiorno ho bisogno usarli per esistere, sembra. Speriamo che si inventi qualcosa, ci si inventi un nuovo modo di esistere che non sia per forza solo su queste piattaforme.
0: Tra l'altro c'è scritto Aurélie, che è la nostra ascoltatrice, il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, ha fatto uno screenshot: ciao, posso essere la tua love haters, basta chiedere. Quindi ecco, di sicuro hai un haters in più, o l'unica forse da oggi. Tatum Rush, quindi lo trovate facilmente, e lì troveremo anche poi le tue date e tutte le novità che...
1: Sì, cerco di condividere, di essere abbastanza chiaro su quello, su Instagram, date eccetera.
0: Tatum, grazie mille, noi chiudiamo con Paloma.
1: Grazie Local Heroes, grazie a te Luca.
0: A prestissimo.
1: Grazie a tutti.

questa Paloma, vi consiglio tutto l'ascolto dei 10 brani che compongono lo Lito Ceresiaco. Chiudiamo invece Local Heroes, siamo sempre al limite delle 16, ma perché partiamo sempre con qualche minuto di ritardo e non voglio perdere neanche un istante di questa trasmissione meravigliosa. È uscito un nuovo singolo in casa Romina Calzi, in arte Animor, pubblicato ieri, si intitola To Love Again. Local Heroes torna sabato prossimo alle 15.

0: Characters. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Park Seung-jin. Ok, nomi difficili, quelli dei coreani. Molto difficili. Però quella squadra coreana del nord è celeberrima perché è la squadra che nel 1966 prese il mondo del calcio e lo strattonò. È una storia semi-irripetibile anche perché molto legata all'epoca. Nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dagli inglesi che organizzavano il mondiale. Fecero forti pressioni dicendo no, signori, noi questi qua non li facciamo entrare, e la federazione inglese disse signori, se non li fate entrare non si gioca il mondiale, noi vi sconsigliamo di continuare in questo modo. E infatti i coreani arrivarono. Vennero spediti al nord, sui campi più difficili d'Inghilterra, anche se non ne poté trovare uno senza erba, e quindi comunque per malmessi che fossero, comunque li hanno fatti allenare. Quello che era stato sottovalutato è che se li mandi al nord, in una zona mineraria, tipo Middlesbrough, e c'è caso che il pubblico si affezioni a questi ragazzi, che erano tutti altri 1,60, irriconoscibili per i nostri standard l'uno dall'altro. All'epoca non c'erano i nomi dietro le maglie, c'erano soltanto i numeri. E questi giocatori sembravano identici l'uno all'altro, tutti col caschetto, tutti alti 1,62, 1,65. E stando a Giovanni Lodetti, calciatore italiano dell'epoca, che era in tribuna il giorno in cui la Corea del Nord batté l'Italia, se ne avessero cambiati 10 all'intervallo, noi non ce ne saremmo accorti. E allora perché Park Seung-jin? Tra l'altro, se notate, segna il gol d'apertura di una partita storica. La Corea del Nord, dopo aver eliminato l'Italia, va a Goodison Park. Ci sono 51.000 spettatori paganti allo stadio dell'Everton e giocano contro il Portogallo dell'incredibile Eusebio e vanno 3-0 dopo mezz'ora. Park segna il primo gol, però di questo Park si sono perse le tracce. Deve essere successo qualcosa. Strano, riappare in uno di quei tremendi libri scritti da qualcuno che è riuscito a scappare da un gulag della Corea del Nord, che sostiene di averlo visto, che era lì, ed era lì da 12 anni. Ma com'è possibile un eroe nazionale, uno che ha segnato un gol famosissimo nella storia del calcio coreano? Stando alla storia che Park ha raccontato, e sono tutte da controllare, però è probabile, dopo quella partita contro l'Italia, i giocatori coreani, ebbri di gioia, si concedettero qualcosa. Un paio di birre, qualcuno ci provò con una ragazza, e per via della popolarità che avevano a Middlesbrough, qualcuno ci riuscì anche. Un solo giocatore quella sera non c'era. Casualmente quello che segnò il gol all'Italia, Pak Do-ik, spacciato per un dentista, ma non era neanche un odontotecnico. Aveva una gastrite e quindi quella sera non uscì con gli altri. E infatti ogni volta che viene ricordato Pak Do-ik, Pak Do-ik è disponibilissimo per delle interviste. Ma se chiedete di Park, evidentemente no. Era probabilmente quello che quella sera, oltre a tre birre, si portò via un inglese. E quando tornò a casa non gli fu perdonato. È una storia possibile, non è certa, ma nel caso ci dice quanto lontano possa essere un mondo che è così vicino a noi per certi versi e così inafferrabile come quello della Corea del Nord.
2: Rete 3.

0: Radiogiornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. Un caso di persona con hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Il paziente aveva viaggiato sulla nave da crociera dove 3 persone sono morte per un contagio. Respinta la domanda d'asilo della famiglia curda residente in Ticino, a Riazzino. Eseguito il rimpatrio dei genitori e del fratello minorenne verso la Turchia. Per loro si erano mobilitati il mondo scolastico e parte della politica. Accordi bilaterali Svizzera-UE per la commissione competente del Consiglio degli Stati. Il pacchetto dovrà essere approvato dalla maggioranza del popolo e quella dei cantoni. Per lo sport calcio sarà Arsenal-Paris Saint-Germain, la finale di Champions League del 30 maggio a Budapest. Un caso di hantavirus confermato in Svizzera. Il paziente è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo, rientrato in Svizzera alla fine di aprile dal Sud America, aveva viaggiato sulla nave da crociera dove si sono registrati diversi casi della malattia. La moglie, asintomatica, si è messa in auto-isolamento. Ripercorriamo quanto successo al paziente ricoverato in Svizzera con Paola Latorre, che ha sentito l'Ufficio federale di sanità pubblica.
2: L'uomo ha lasciato la Hondius quando la nave ha fatto scalo sull'isola di Sant'Elena, nel sud dell'Atlantico, tra il 22 e il 24 aprile. Da lì ha preso un volo per tornare in Svizzera. Qui ha accusato i primi sintomi, come ci spiega Céline Gardiol, responsabile della sezione controllo delle infezioni e programma di vaccinazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
3: Questa persona è tornata a casa asintomatica. Questo è un punto importante. Perché significa che durante il viaggio di ritorno a priori non era contagiosa. Una volta arrivata in Svizzera, dopo alcuni giorni, ha sviluppato dei sintomi ed è stata informata della situazione a bordo della nave. Quindi ha avuto l'istinto di chiamare il suo medico, che ha ipotizzato che potesse aver contratto il virus e che ha contattato direttamente l'ospedale universitario di Zurigo, ospedale che ha potuto quindi prendersi cura del paziente in modo appropriato fin da subito.
2: Si trova in isolamento e sta bene. Anche la moglie ha deciso di autoisolarsi e per il momento è asintomatica. La coppia ha agito nella maniera giusta, ha precisato Céline Gardiol.
4: La persona che ha presentato dei sintomi ha tutto a fatto il comportamento qu'on attend.
3: La persona che ha manifestato i sintomi si è comportata esattamente come ci si aspetterebbe. Si è assicurata di non poter trasmettere il virus a nessun altro. E anche il medico di base è stato veloce a reagire, chiamando l'ospedale universitario di Zurigo per informarli che il paziente stava arrivando. Ed è stato detto al paziente di indossare una mascherina.
2: Una reazione corretta dovuta anche alla pandemia vissuta 6 anni fa.
3: Molte cose sono cambiate dopo la pandemia. Le persone sono molto più consapevoli del rischio di trasmissione dei virus. Ora indossare una mascherina è una cosa ovvia e possiamo anche immaginare che questa persona avesse delle mascherine in casa a causa della pandemia.
2: Grazie al comportamento della coppia, ai protocolli medici e al livello di contagiosità relativamente basso dell'antivirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che non sussista alcun pericolo per la popolazione.
1: Il paziente ricoverato a Zurigo è stato colpito dalla variante che può trasmettersi da persona a persona, ma come l'abbiamo sentito, secondo le autorità, il rischio per la popolazione è basso. Ora sentiamo il medico Enos Bernasconi dell'ente ospedaliero cantonale ticinese in un estratto dell'intervista andata in onda a 6 di sera.
5: Ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti e questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini, quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità, mentre con gli altri antivirus ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale. Ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo.
1: Per quanto riguarda la nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di hantavirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri della nave comincerà lunedì, come ha annunciato il Ministero dell'Interno spagnolo. Mentre tre persone che si trovavano sulla nave sono state evacuate verso i Paesi Bassi, con un aereo dove riceveranno le cure necessarie. Per la cronaca regionale, in Ticino è stata eseguita l'espulsione dei genitori e del fratellino di Zeral e Yekta Pokerce dopo 4 anni di permanenza nel cantone. Si tratta della famiglia curda la cui domanda di asilo era stata respinta dal Tribunale Amministrativo Federale nel 2024. I due fratelli, Zeral e Yekta, si erano mobilitati il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte firme e appelli al Consiglio di Stato. I dettagli con Umberto Gatti.
0: Siamo riusciti a parlare con Zeral nel pomeriggio, ci ha raccontato che questa mattina, poco dopo le 7, una decina di agenti della polizia cantonale si è presentata al loro domicilio a Riazzino e ha comunicato l'esecuzione dell'espulsione per i suoi genitori e per il fratello di 12 anni. Zeral ci ha raccontato che gli agenti si sono comportati molto bene con loro, hanno risposto alle loro domande e alle loro preoccupazioni e hanno permesso ai genitori di raccogliere i loro effetti personali. In un attimo un po' di confusione, il padre però ha mandato il figlio più piccolo a scuola per non fargli assistere a quello che succedeva, una scelta che ha però poi costretto in un secondo momento gli agenti ad andare a prendere il ragazzo proprio direttamente a scuola, ragazzo che ricordiamo qui in Ticino aveva intrapreso un percorso di presa a carico perché affetto da autismo. La domanda di asilo è stata trattata per l'intero nucleo familiare e tutti e 5 hanno ricevuto la decisione di espulsione della Segreteria di Stato della Migrazione. Per Zeral e Yekta però si è aperta una seconda via con la richiesta del caso di rigore all'ufficio della migrazione. Una prima richiesta è stata respinta ed è ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che dovrà decidere sulla questione.
1: Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così ieri la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza del percorso disegnato dal Consiglio federale che ora si complica. Anna Valenti.
6: È un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha giudicato molto possibile arrivare a un accordo con l'Iran, dopo le discussioni avute con Teheran nelle ultime 24 ore che ha definito come ottime. Lo ha confermato di fronte alla stampa nello studio ovale. Mentre alcune ore prima aveva minacciato di bombardare l'Iran a un livello e con un'intensità molto maggiori rispetto a prima. E ora spazio alle notizie sportive con David Conti.
7: Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer. Tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa Conference League: Aston Villa Nottingham Forest, Friburgo Braga, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, Strasburgo Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Euro Tour: alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine nel tennis, dopo Victoria Golubic anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
1: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio. A sud delle Alpi abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio. A nord al mattino nubi residue e ultimi rovesci isolati e poi abbastanza soleggiato. Neve sopra i 2000 metri. Guardando oltre, fino a lunedì in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci o temporali e alcune deboli schiarite. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
8: Radio Televisione Svizzera.